0: so much.
1: Flyspot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Vola

0: tra poco con la Fly 9 Mix.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Sono le 2:33 minuti.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Fly 9 Mix on Radio Fly.
4: Ospite della Fly 9 Mix, Nico Zandolino.

0: poco con la Fly Nine Mix.
1: Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.
3: Ti piacciono i grandi successi?

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcune curiosità su dei prodotti illegali in Europa e in Italia, ma non negli USA. Partiamo con le bibite colorate artificialmente, quelle dai colori fluo irresistibili a base di olio vegetale bromurato, che si è scoperto possa causare disordini neurologici e disturbi della tiroide, problemi di crescita e persino schizofrenia. Bene, in Europa e in Giappone sono vietatissime, mentre negli Stati Uniti no. Ma grazie a Sarah Carabang, una studentessa del Mississippi che ha lanciato due petizioni online, Pepsi e Coca-Cola hanno rinunciato a usarlo, ma non tutti ne hanno seguito l'esempio. Lo contiene ancora il 10% delle bevande energetiche vendute negli USA. Passiamo agli ormoni, perché comprare gli ormoni non è illegale. Alcuni, come il DEA, si vendono persino nei supermercati. In Italia è vietata la vendita anche in farmacia. Altri, come il GH, meglio noto come ormone della crescita, dei medici americani lo prescrivono alle persone anziane come tonico. E segno che la legge statunitense sulla commercializzazione degli ormoni è una delle meno restrittive del mondo. Poi c'è il caso RBGH, l'ormone della crescita bovina. Il sito cancer.org rivela che gli allevatori negli USA lo utilizzano per incrementare la produzione di latte nelle mucche, nonostante secondo molti studi sia cancerogeno. Le lampadine a incandescenza. Il 1 settembre del 2012 l'Unione Europea si è uscita definitivamente dal mercato delle lampadine a incandescenza inventate da Thomas Edison, e lo ha fatto per motivi di ordine economico e ambientale. Negli USA la rinuncia invece è più faticosa. Basti pensare che la California, uno degli stati più sensibili alle tematiche ambientali, smetterà di usarli solo nel 2018. I sacchetti di plastica in molti paesi europei sono vietati, recentemente anche in Italia, a favore invece dei sacchetti biodegradabili e compostabili, con un decreto che ne regolamenta l'utilizzo, e così hanno fatto anche importanti stati americani come la California. In Florida, Texas e altri stati però le buste continuano a essere largamente usate, e a vietarle non ci pensano proprio, almeno per ora. Camminare poi in topless per la strada di New York, almeno a New York, e non è poco in realtà, non è vietato nei luoghi pubblici. Le cose cambiano in quelli privati, come un ristorante che dove tempo fa si è presentata, se non nudo, la modella Cheyenne Lutek assieme a un fotografo. La coppia è stata cacciata, ma le foto del topless a tavola hanno fatto il giro del web, assieme alla notizia che nella Grande Mela sono i proprietari dei locali a decidere sulla nudità dei clienti, mentre per strada vige la totale libertà di torso nudo. E allora, con queste stravaganze, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no. Vola.

0: Joseph DJ vi ringrazia dell'ascolto della Fly 9 Mix, in onda ogni sabato notte a partire dalle ore 22 e in replica la domenica notte alle 2.
1: Ciao. Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.
0: Ti piacciono i grandi successi?

0: Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.
3: Sono le 4:06. 4:06.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 13 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.38 e tramonta alle 19.13, ora legale. La luna sorge alle 9.07 e tramonta alle 20, luna crescente. La chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo, San Venerio e San Maurilio.
0: Accadde oggi.
1: Il 13 settembre del 1970 si svolgeva per la prima volta la Maratona di New York, corsa podistica che da allora si svolge annualmente, snodandosi per oltre 42 chilometri attraverso i 5 grandi distretti di New York City.
0: Benessere naturale.
1: Una dieta salutare. Due noci brasiliane assunte quotidianamente assicurano all'organismo l'apporto ottimale di selenio, che protegge i capelli e la pelle dai danni dell'età ed è un potente antiossidante. Al mattino il modo ideale per iniziare la giornata è fare una ricca colazione con mandorle, yogurt, cereali integrali e frutta fresca. Ci si deve anche ricordare di consumare spesso miglio e alghe.
0: Consigli pratici.
1: Patate per lucidare. Per togliere il tipico alone scuro che inevitabilmente si forma sulla teiera, finendo con il danneggiarne la bellezza, esiste un rimedio molto semplice e altrettanto efficace. Una volta lessate le patate, si recupera l'acqua di cottura che va versata nella teiera, dove va lasciata per un giorno e una notte. Poi si sciacqua abbondantemente. I risultati sono davvero sorprendenti.
0: Hanno detto?
1: Anche se giriamo tutto il mondo in cerca di ciò che è bello, o lo portiamo già in noi o non lo troveremo. Ralph Waldo Emerson. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani. Sono cresciuto.

0: 92.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita, Radio Fly.
1: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno ai Giovanni all'ascolto e non. Sono invece nate in data 13 settembre le attrici Claudette Colbert, Agostina Belli, Jacqueline Bisset, Nadia Rinaldi, Cristiana Capotondi e l'attore Cesare Bocci. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 21° grado della Vergine, avrai grande facilità nel guadagnare forti somme. Sarai abile nello scrivere e nel parlare e ciò sarà redditizio in particolare per le attività commerciali. In ufficio e nel lavoro sarai caratterizzato da quell'autorità che ti mancherà invece nell'ambito familiare. Sarà opportuno che impari che il denaro non significa tutto nella vita. La vita potrebbe riservarti dei dissesti finanziari, ma non temere, perché ti sarà facile rimetterti in sesto splendidamente. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 13 settembre per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Qualcuno ci chiede più responsabilità in un legame. Siamo in grado di poterla garantire? La domenica si presta alla conversazione. Parliamo in modo diretto con chi condivide la nostra quotidianità. Toro, giornata che richiede pazienza. Alcuni ostacoli rallentano i piani, ma non scoraggiamoci. Procediamo con calma e costanza verso gli obiettivi. Evitiamo discussioni in famiglia, alcuni contrasti vanno lasciati decantare. Gemelli, i doveri non mollano la presa nemmeno nel fine settimana. Facciamo quel che serve senza troppe lamentele, tanto va fatto comunque. Tra le fatiche spuntano anche piccole gioie, sorrisi, battute, qualcosa che ci fa dire tutto sommato non va male. Cancro, momento cruciale nelle relazioni. Qualche incomprensione nasce da prospettive diverse che faticano a trovare un punto d'incontro. Sul piano fisico, il quadrato della Luna a Marte consiglia contenimento. Le energie ci servono per la settimana. Leone, domenica serena che permette di ricaricare le batterie. Godiamoci la pace domestica e i piccoli piaceri della buona tavola con i nostri cari. Seminiamo pensieri positivi e raccoglieremo sorrisi e serenità. Vergine, atmosfera silenziosa perfetta per nutrire l'intelletto senza la pressione degli impegni. La nostra rigenerazione passa attraverso lo studio. La soddisfazione di oggi nasce dal comprendere un meccanismo complesso che prima ci sfuggiva. Bilancia, non è il momento di forzare troppo le situazioni. In famiglia la diplomazia è la nostra risorsa migliore. Proponiamo una soluzione che tenga conto di tutti. Scorpione, l'energia è buona, ma emerge qualche peso, un'incombenza non messa in conto, una responsabilità in attesa. Con Venere nel nostro cielo a proteggerci, l'amore regge anche i momenti più scomodi e complicati, meno male. Sagittario, il sestile della Luna a Giove aiuta la gestione misurata dei rapporti di lavoro, evitando di farci andare in autocombustione. Non forziamo il dialogo amoroso se l'altro non è disponibile. Il silenzio rispettoso vale più di mille parole. Capricorno, non tutto è come vorremmo che fosse, questo è un fatto. La Luna consiglia di partire da questa consapevolezza senza rimpianti. I legami sentimentali offrono un conforto genuino. Chi ci sta vicino lo fa per scelta e non per abitudine. Acquario, il lusso di oggi è la libertà di dire quello che pensiamo senza filtri. Chi ci vuole bene saprà accettare la nostra natura schietta. Riusciamo a risolvere una grana legale o patrimoniale che ci toglie il sonno e la serenità da mesi. Pesci, Marte è benevolo e ci muoviamo con un'energia che non sentivamo da settimane. Godiamocela.

0: legali in Europa e in Italia, ma non negli USA. Partiamo con le bibite colorate artificialmente, quelle dai colori fluo irresistibili a base di olio vegetale bromurato, che si è scoperto possa causare disordini neurologici e disturbi della tiroide, problemi di crescita e persino schizofrenia. Bene, in Europa e in Giappone sono vietatissime, mentre negli Stati Uniti no. Ma grazie a Sarah Carabang, una studentessa del Mississippi che ha lanciato due petizioni online, Pepsi e Coca-Cola hanno rinunciato a usarlo, ma non tutti ne hanno seguito l'esempio. Lo contiene ancora il 10% delle bevande energetiche vendute negli USA. Passiamo agli ormoni, perché comprare gli ormoni non è illegale. Alcuni, come il DEA, si vendono persino nei supermercati. In Italia è vietata la vendita anche in farmacia. Altri, come il GH, meglio noto come ormone della crescita, dei medici americani lo prescrivono alle persone anziane come tonico. E segno che la legge statunitense sulla commercializzazione degli ormoni è una delle meno restrittive del mondo. Poi c'è il caso RBGH, l'ormone della crescita bovina. Il sito cancer.org rivela che gli allevatori negli USA lo utilizzano per incrementare la produzione di latte nelle mucche, nonostante secondo molti studi sia cancerogeno. Le lampadine a incandescenza. Il 1 settembre del 2012 l'Unione Europea si è uscita definitivamente dal mercato delle lampadine a incandescenza inventate da Thomas Edison, e lo ha fatto per motivi di ordine economico e ambientale. Negli USA la rinuncia invece è più faticosa. Basti pensare che la California, uno degli stati più sensibili alle tematiche ambientali, smetterà di usarli solo nel 2018. I sacchetti di plastica in molti paesi europei sono vietati, recentemente anche in Italia, a favore invece dei sacchetti biodegradabili e compostabili, con un decreto che ne regolamenta l'utilizzo, e così hanno fatto anche importanti stati americani come la California. In Florida, Texas e altri stati però le buste continuano a essere largamente usate, e a vietarle non ci pensano proprio, almeno per ora. Camminare poi in topless per la strada di New York, almeno a New York, e non è poco in realtà, non è vietato nei luoghi pubblici. Le cose cambiano in quelli privati, come un ristorante che dove tempo fa si è presentata seno nudo la modella Cheyenne Lutek assieme a un fotografo. La coppia è stata cacciata, ma le foto del topless a tavola hanno fatto il giro del web, assieme alla notizia che nella Grande Mela sono i proprietari dei locali a decidere sulla nudità dei clienti, mentre per strada vige la totale libertà di torso nudo. E allora, con queste stravaganze, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 13 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.38 e tramonta alle 19.13, ora legale. La luna sorge alle 9.07 e tramonta alle 20, luna crescente. La chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo, San Venerio e San Maurilio.
0: Accadde oggi.
1: Il 13 settembre del 1970 si svolgeva per la prima volta la Maratona di New York, corsa podistica che da allora si svolge annualmente, snodandosi per oltre 42 chilometri attraverso i 5 grandi distretti di New York City.
0: Benessere naturale.
1: Una dieta salutare. Due noci brasiliane assunte quotidianamente assicurano all'organismo l'apporto ottimale di selenio, che protegge i capelli e la pelle dai danni dell'età ed è un potente antiossidante. Al mattino il modo ideale per iniziare la giornata è fare una ricca colazione con mandorle, yogurt, cereali integrali e frutta fresca. Ci si deve anche ricordare di consumare spesso miglio e alghe.
0: Consigli pratici.
1: Patate per lucidare. Per togliere il tipico alone scuro che inevitabilmente si forma sulla teiera finendo con il danneggiarne la bellezza, esiste un rimedio molto semplice e altrettanto efficace. Una volta lessate le patate si recupera l'acqua di cottura che va versata nella teiera dove va lasciata per un giorno e una notte. Poi si sciacqua abbondantemente. I risultati sono davvero sorprendenti.
0: Hanno detto?
1: Anche se giriamo tutto il mondo in cerca di ciò che è bello, o lo portiamo già in noi o non lo troveremo. Ralph Waldo Emerson. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: 98.5 106.1 Le radio

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno ai Giovanni all'ascolto e non. Sono invece nate in data 13 settembre le attrici Claudette Colbert, Agostina Belli, Jacqueline Bisset, Nadia Rinaldi, Cristiana Capotondi e l'attore Cesare Bocci. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 21° grado della Vergine, avrai grande facilità nel guadagnare forti somme. Sarai abile nello scrivere e nel parlare e ciò sarà redditizio in particolare per le attività commerciali. In ufficio e nel lavoro sarai caratterizzato da quell'autorità che ti mancherà invece nell'ambito familiare. Sarà opportuno che impari che il denaro non significa tutto nella vita. La vita potrebbe riservarti dei dissesti finanziari, ma non temere, perché ti sarà facile rimetterti in sesto splendidamente. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 13 settembre per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Qualcuno ci chiede più responsabilità in un legame. Siamo in grado di poterla garantire? La domenica si presta alla conversazione. Parliamo in modo diretto con chi condivide la nostra quotidianità. Toro, giornata che richiede pazienza. Alcuni ostacoli rallentano i piani, ma non scoraggiamoci. Procediamo con calma e costanza verso gli obiettivi. Evitiamo discussioni in famiglia, alcuni contrasti vanno lasciati decantare. Gemelli, i doveri non mollano la presa nemmeno nel fine settimana. Facciamo quel che serve senza troppe lamentele, tanto va fatto comunque. Tra le fatiche spuntano anche piccole gioie, sorrisi, battute, qualcosa che ci fa dire tutto sommato non va male. Cancro, momento cruciale nelle relazioni. Qualche incomprensione nasce da prospettive diverse che faticano a trovare un punto d'incontro. Sul piano fisico, il quadrato della Luna a Marte consiglia contenimento. Le energie ci servono per la settimana. Leone, domenica serena che permette di ricaricare le batterie. Godiamoci la pace domestica e i piccoli piaceri della buona tavola con i nostri cari. Seminiamo pensieri positivi e raccoglieremo sorrisi e serenità. Vergine, atmosfera silenziosa perfetta per nutrire l'intelletto senza la pressione degli impegni. La nostra rigenerazione passa attraverso lo studio. La soddisfazione di oggi nasce dal comprendere un meccanismo complesso che prima ci sfuggiva. Bilancia, non è il momento di forzare troppo le situazioni. In famiglia la diplomazia è la nostra risorsa migliore. Proponiamo una soluzione che tenga conto di tutti. Scorpione, l'energia è buona, ma emerge qualche peso, un'incombenza non messa in conto, una responsabilità inattesa. Con Venere nel nostro cielo a proteggerci, l'amore regge anche i momenti più scomodi e complicati, meno male. Sagittario, il sestile della Luna a Giove aiuta la gestione misurata dei rapporti di lavoro, evitando di farci andare in autocombustione. Non forziamo il dialogo amoroso se l'altro non è disponibile. Il silenzio rispettoso vale più di mille parole. Capricorno, non tutto è come vorremmo che fosse, questo è un fatto. La Luna consiglia di partire da questa consapevolezza senza rimpianti. I legami sentimentali offrono un conforto genuino. Chi ci sta vicino lo fa per scelta e non per abitudine. Acquario, il lusso di oggi è la libertà di dire quello che pensiamo senza filtri. Chi ci vuole bene saprà accettare la nostra natura schietta. Riusciamo a risolvere una grana legale o patrimoniale che ci toglie il sonno e la serenità da mesi. Pesci, Marte è benevolo e ci muoviamo con un'energia che non sentivamo da settimane. Godiamocela. Non è ancora però l'ora giusta per agire. Annotiamo, capiamo, prepariamo il terreno per il passo successivo. E per chiudere come sempre una citazione, quello di Erna dice così: l'ansia è il divario tra chi sei e chi credi di essere, accorcia le distanze. Freud.
0: Radio Fly, le ali della tua musica.

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro, la tua insonnia, il mostro che ti

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che hai dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti tiene.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcune curiosità su dei prodotti illegali in Europa e in Italia, ma non negli USA. Partiamo con le bibite colorate artificialmente, quelle dai colori fluo irresistibili a base di olio vegetale bromurato, che si è scoperto possa causare disordini neurologici e disturbi della tiroide, problemi di crescita e persino schizofrenia. Bene, in Europa e in Giappone sono vietatissime, mentre negli Stati Uniti no. Ma grazie a Sara Carabang, una studentessa del Mississippi che ha lanciato due petizioni online, Pepsi e Coca-Cola hanno rinunciato a usarlo. Ma non tutti ne hanno seguito l'esempio. Lo contiene ancora il 10% delle bevande energetiche vendute negli USA. Passiamo agli ormoni, perché comprare gli ormoni non è illegale. Alcuni, come il DEA, si vendono persino nei supermercati. In Italia è vietata la vendita anche in farmacia. Altri, come il GH, meglio noto come ormone della crescita, dei medici americani lo prescrivono alle persone anziane come tonico. E segno che la legge statunitense sulla commercializzazione degli ormoni è una delle meno restrittive del mondo. Poi c'è il caso RBGH, l'ormone della crescita bovina. Il sito cancer.org rivela che gli allevatori negli USA lo utilizzano per incrementare la produzione di latte nelle mucche, nonostante secondo molti studi sia cancerogeno. Le lampadine a incandescenza. Il 1 settembre del 2012 l'Unione Europea si è uscita definitivamente dal mercato delle lampadine a incandescenza inventate da Thomas Edison, e lo ha fatto per motivi di ordine economico e ambientale. Negli USA la rinuncia invece è più faticosa. Basti pensare che la California, uno degli stati più sensibili alle tematiche ambientali, smetterà di usarli solo nel 2018. I sacchetti di plastica in molti paesi europei sono vietati, recentemente anche in Italia, a favore invece dei sacchetti biodegradabili e compostabili, con un decreto che ne regolamenta l'utilizzo, e così hanno fatto anche importanti stati americani come la California. In Florida, Texas e altri stati però le buste continuano a essere largamente usate, e a vietarle non ci pensano proprio, almeno per ora. Camminare poi in topless per la strada di New York, almeno a New York, e non è poco in realtà, non è vietato nei luoghi pubblici. Le cose cambiano in quelli privati, come un ristorante, che dove tempo fa si è presentata seno nudo la modella Cheyenne Lutek assieme a un fotografo. La coppia è stata cacciata, ma le foto del topless a tavola hanno fatto il giro del web, assieme alla notizia che nella Grande Mela sono i proprietari dei locali a decidere sulla nudità dei clienti, mentre per strada vige la totale libertà di torso nudo. E allora, con queste stravaganze, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera. Manomana. 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 13 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.38 e tramonta alle 19.13, ora legale. La luna sorge alle 9.07 e tramonta alle 20, luna crescente. La chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo, San Venerio e San Maurilio.
0: Accadde oggi.
1: Il 13 settembre del 1970 si svolgeva per la prima volta la Maratona di New York, corsa podistica che da allora si svolge annualmente, snodandosi per oltre 42 chilometri attraverso i 5 grandi distretti di New York City.
0: Benessere naturale.
1: Una dieta salutare. Due noci brasiliane assunte quotidianamente assicurano all'organismo l'apporto ottimale di selenio, che protegge i capelli e la pelle dai danni dell'età ed è un potente antiossidante. Al mattino il modo ideale per iniziare la giornata è fare una ricca colazione con mandorle, yogurt, cereali integrali e frutta fresca. Ci si deve anche ricordare di consumare spesso miglio e alghe.
0: Consigli pratici.
1: Patate per lucidare. Per togliere il tipico alone scuro che inevitabilmente si forma sulla teiera finendo con il danneggiarne la bellezza, esiste un rimedio molto semplice e altrettanto efficace. Una volta lessate le patate si recupera l'acqua di cottura che va versata nella teiera dove va lasciata per un giorno e una notte. Poi si sciacqua abbondantemente. I risultati sono davvero sorprendenti.
0: Hanno detto?
1: Anche se giriamo tutto il mondo in cerca di ciò che è bello, o lo portiamo già in noi o non lo troveremo. Ralph Waldo Emerson. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly, la voce della tua città.
3: 1, 2, 1, 2.

0: vola con Radio Fly.
1: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: notizie in breve da Extra.
1: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centri, alla società di distribuzione di Extra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 13 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.38 e tramonta alle 19.13, ora legale. La luna sorge alle 9.07 e tramonta alle 20, luna crescente. La chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo, San Venerio e San Maurilio.
0: Accadde oggi.
1: Il 13 settembre del 1970 si svolgeva per la prima volta la Maratona di New York, corsa podistica che da allora si svolge annualmente, snodandosi per oltre 42 chilometri attraverso i 5 grandi distretti di New York City.
0: Benessere naturale.
1: Una dieta salutare. Due noci brasiliane assunte quotidianamente assicurano all'organismo l'apporto ottimale di selenio, che protegge i capelli e la pelle dai danni dell'età ed è un potente antiossidante. Al mattino il modo ideale per iniziare la giornata è fare una ricca colazione con mandorle, yogurt, cereali integrali e frutta fresca. Ci si deve anche ricordare di consumare spesso miglio e alghe.
0: Consigli pratici.
1: Patate per lucidare. Per togliere il tipico alone scuro che inevitabilmente si forma sulla teiera, finendo con il danneggiarne la bellezza, esiste un rimedio molto semplice e altrettanto efficace. Una volta lessate le patate, si recupera l'acqua di cottura che va versata nella teiera, dove va lasciata per un giorno e una notte. Poi si sciacqua abbondantemente. I risultati sono davvero sorprendenti.
0: Hanno detto?
1: Anche se giriamo tutto il mondo in cerca di ciò che è bello, o lo portiamo già in noi o non lo troveremo. Ralph Waldo Emerson. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno ai Giovanni all'ascolto e non. Sono invece nate in data 13 settembre le attrici Claudette Colbert, Agostina Belli, Jacqueline Bisset, Nadia Rinaldi, Cristiana Capotondi e l'attore Cesare Bocci. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 21° grado della Vergine, avrai grande facilità nel guadagnare forti somme. Sarai abile nello scrivere e nel parlare e ciò sarà redditizio in particolare per le attività commerciali. In ufficio e nel lavoro sarai caratterizzato da quell'autorità che ti mancherà invece nell'ambito familiare. Sarà opportuno che impari che il denaro non significa tutto nella vita. La vita potrebbe riservarti dei dissesti finanziari, ma non temere, perché ti sarà facile rimetterti in sesto splendidamente. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 13 settembre per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Qualcuno ci chiede più responsabilità in un legame. Siamo in grado di poterla garantire? La domenica si presta alla conversazione. Parliamo in modo diretto con chi condivide la nostra quotidianità. Toro, giornata che richiede pazienza. Alcuni ostacoli rallentano i piani, ma non scoraggiamoci. Procediamo con calma e costanza verso gli obiettivi. Evitiamo discussioni in famiglia, alcuni contrasti vanno lasciati decantare. Gemelli, i doveri non mollano la presa nemmeno nel fine settimana. Facciamo quel che serve senza troppe lamentele, tanto va fatto comunque. Tra le fatiche spuntano anche piccole gioie, sorrisi, battute, qualcosa che ci fa dire tutto sommato non va male. Cancro, momento cruciale nelle relazioni. Qualche incomprensione nasce da prospettive diverse che faticano a trovare un punto d'incontro. Sul piano fisico, il quadrato della Luna a Marte consiglia contenimento. Le energie ci servono per la settimana. Leone, domenica serena che permette di ricaricare le batterie. Godiamoci la pace domestica e i piccoli piaceri della buona tavola con i nostri cari. Seminiamo pensieri positivi e raccoglieremo sorrisi e serenità. Vergine, atmosfera silenziosa perfetta per nutrire l'intelletto senza la pressione degli impegni. La nostra rigenerazione passa attraverso lo studio. La soddisfazione di oggi nasce dal comprendere un meccanismo complesso che prima ci sfuggiva. Bilancia, non è il momento di forzare troppo le situazioni. In famiglia la diplomazia è la nostra risorsa migliore. Proponiamo una soluzione che tenga conto di tutti. Scorpione, l'energia è buona, ma emerge qualche peso, un'incombenza non messa in conto, una responsabilità in attesa. Con Venere nel nostro cielo a proteggerci, l'amore regge anche i momenti più scomodi e complicati, meno male. Sagittario, il sestile della Luna a Giove aiuta la gestione misurata dei rapporti di lavoro, evitando di farci andare in autocombustione. Non forziamo il dialogo amoroso se l'altro non è disponibile. Il silenzio rispettoso vale più di mille parole. Capricorno, non tutto è come vorremmo che fosse, questo è un fatto. La Luna consiglia di partire da questa consapevolezza senza rimpianti. I legami sentimentali offrono un conforto genuino. Chi ci sta vicino lo fa per scelta e non per abitudine. Acquario, il lusso di oggi è la libertà di dire quello che pensiamo senza filtri. Chi ci vuole bene saprà accettare la nostra natura schietta. Riusciamo a risolvere una grana legale o patrimoniale che ci toglie il sonno e la serenità da mesi. Pesci, Marte è benevolo e ci muoviamo con un'energia che non sentivamo da settimane. Godiamocela. Non è ancora però l'ora giusta per agire. Annotiamo, capiamo, prepariamo il terreno per il passo successivo. E per chiudere come sempre una citazione, quello di Erna dice così: l'ansia è il divario tra chi sei e chi credi di essere. Accorcia le distanze. Freud.
0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Sono le 8:02.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. La vittoria della Fiorentina a Venezia nel segno del 3-3 come i primi punti stagionali di Viola e i gol di Mastantuono ha introdotto la quarta di Serie A che prosegue oggi, aperto da Genoa a Frosinone. Il sabato propone alle 18 quello che tradizione e classifica alla mano è il match di cartello del turno. La Lazio, una delle tre capoliste a punteggio pieno, ospita il Milan. Tegola dell'ultima ora sui biancocelesti. Duchi operato per una frattura alla mano. Al suo posto debutta Shuta. Alle 20:45 Atalanta-Cagliari. Tra le gare di domani spicca Napoli-Bologna. Dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions, clima da ultima spiaggia tra i partenopei. Max Allegri.
2: Domani per noi è una possibilità di iniziare a vincere in casa, che non l'abbiamo ancora fatto, anche se abbiamo giocato solo col Como in Champions con l'Arsenal. E domani sono poche chiacchiere da fare, perché comunque sappiamo del momento in cui siamo, veniamo da tre sconfitte. In questi momenti credo che ci sia poco da parlare, ma solamente da fare.
1: Lunedì chiusura del turno con le gare di tre reduci dalla Champions: Como in casa col Parma, Roma in trasferta col Torino, Inter a San Siro con l'Udinese. Giunta alla quarta giornata anche la Serie B, in testa alla classifica da sola a punteggio pieno, c'è il Palermo di scena domani ad Avellino. C'è la firma di Marco Bezzecchi nelle qualifiche MotoGP del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. A Misano Adriatico il pilota Aprilia centra la pole col record della pista. La gara domani alle 14. Un'ora più tardi, sempre domani, semaforo verde del Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Madrid. Dalle 16 di oggi le qualifiche. Pallavolo, ha archiviato il successo sulla Svezia e le emozioni del debutto nell'arena all'aperto di Piazza Plebiscito a Napoli. L'Italia affronta stasera il secondo match della fase a gironi degli europei maschili. A Modena alle 21, azzurri opposti alla Grecia, il centrale Gianluca Galassi.
3: Un'altra avversaria temibile, l'abbiamo vista giocare contro in semifinale, giochi di Mediterraneo, no? Sappiamo quello che possono fare, noi non vediamo l'ora di giocare a Modena in un palazzetto così storico, così ricco di storia, e di abbracciare i nostri tifosi, quindi non vediamo l'ora per fare un'altra grande partita di livello. Stiamo bene a livello fisico, che è la cosa più importante, perché comunque l'Europeo è una competizione lunga e dobbiamo essere pronti a battagliare per diverse partite.
1: Sempre a Modena gli azzurri torneranno in campo domani contro la Slovacchia, martedì la sfida alla Repubblica Ceca, giovedì con la Slovenia l'ultimo impegno del girone che qualifica le prime quattro agli ottavi. Tennis, gli US Open eleggono stasera la loro regina. Alle 22 ora italiana si sfideranno per il titolo l'attuale numero uno del mondo Arina Sabalenka e Elena Rybakina, che comunque vada sarà da lunedì la nuova leader della classifica. Domani la finale maschile metterà di fronte Zverev e Shelton. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di domenica a nord con tempo stabile, in prevalenza soleggiato, quindi alle spalle l'instabilità. In eredità però un quadro legato alle temperature più gradevole, tipiche settembrine. Al centro condizioni stabili, in prevalenza soleggiate. Al sud invece avremo un po' di variabilità in discesa da nord su est Sicilia, Calabria, Ionica, con qualche rovescio breve temporale che si esaurirà però in serata. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Fly Spot.
6: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
7: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
6: Ma è tutto il giorno che lo fai!
7: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
6: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
7: Cosa c'entra?
6: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
7: Ma io vado velocissimo con i selfie.
6: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
8: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
5: Flyspot.
9: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

ti faccio sempre presente che ho un po' paura di te.

0: favola, da un quadro ti mirò, hai cancellato dal mio spettro la parola.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.
1: La sveglia fa trin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto mille drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 9.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Alta tensione in Medio Oriente. Gli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran in Yemen, colpiscono una base militare in Arabia Saudita, avanzando, e smentiscono il presidente americano Trump, che ha detto ci hanno chiesto di non attaccarli. Jenny De Gaetano.
2: Continua l'escalation della guerra in Medio Oriente. Gli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran, si spingono sempre più avanti nello Yemen, sferrando nella notte un duro attacco di depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharura, utilizzando missili balistici e droni. Colpito l'oleodotto est-ovest, infrastruttura chiave per Riyadh, con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Ci hanno chiesto di non attaccarli, sostiene il presidente USA Donald Trump, smentito su X dagli stessi Houthi. Affermazione falsa e infondata. Intanto l'Iran, attraverso il presidente Pezeshkian, prova a rassicurare che il regime non è coinvolto nello scontro in atto. Gli Houthi hanno le loro questioni, ha spiegato, alzando poi ancor più il livello di tensione della guerra con gli USA. Se gli americani sono combattenti, che affrontino le nostre coraggiose forze militari. Perché attaccare infrastrutture civili, forniture alimentari e fonti di sostentamento? Il nostro popolo non può essere sottomesso dal bullismo. L'Iran non si arrenderà, ha scritto su X Pezeshkian. Intanto è di un morto e 3 feriti il bilancio dell'attacco a una nave mercantile iraniana al largo dell'isola di Engam, lungo la costa dell'isola di Kesm.
1: E le tensioni in Medio Oriente spingono all'insù il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile e conseguentemente il prezzo dei carburanti. La benzina in città è a un prezzo medio di 2, euro al litro, mentre il gasolio è arrivato a 2,20. Ucraina sotto pesanti attacchi russi, bombardamenti su Kramatorsk e Kryvyi Rih, e poi ci sono i controattacchi ucraini sulle regioni russe di Rostov e Samara, obiettivi, siti di raffinazione del petrolio. Zelensky sfida Putin, parliamoci a dicembre al G20 di Miami. Immediato il no del Cremlino, se vuole incontrare Putin, Zelensky venga a Mosca, afferma il portavoce Peskov. L'ultimo saluto a Emma Bonino. Si apre questa mattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale, morta venerdì a 78 anni. Sentiamo Alessio Galea.
3: Aprirà alle 12 la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio, chiuderà alle 19 per riaprire domani dalle 10 alle 19. Alla chiusura in piazza del Campidoglio si terrà una veglia civile, commemorazione pubblica con amici e compagni di lotta, spiega Più Europa, il partito da lei fondato. Le esequie si terranno invece martedì alle 12.30, sempre in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, con un commiato laico. Emma Bonino, storica leader dei radicali, è morta venerdì in una struttura sanitaria di Roma dopo una lunga malattia. Il 7 settembre scorso era stata ricoverata al Santo Spirito per una crisi respiratoria. Unanime il cordoglio del mondo politico e istituzionale. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella, ricordando il suo impegno tenace e coerente. La premier Meloni, parlando dal Piemonte, terra di origine di Emma Bonino, ne ha ricordato, al di là delle profonde distanze politiche, la sua voce forte e riconoscibile, lontane sui contenuti ma con concordi sul ruolo delle donne in politica. Non ci lascerà mai il commosso ricordo di Più Europa.
1: Smentendo ogni pronostico della vigilia, il Leone d'Oro della Mostra del Cinema di Venezia va al film danese Woman Unknown di May El Tuki. Il premio della giuria è andato al Possible Love di Lee Chang-dong, Leone d'Argento al regista russo Ilya Krasnovsky per la migliore regia per il film Dao. La Coppa Volpi, quella per il miglior attore e miglior attrice, è andata rispettivamente a John Malkovich per il suo ruolo in Wild Horse 9 e a Mathilde Arcel, protagonista della pellicola vincitrice. Per l'Italia quindi nessun riconoscimento. Nuova nomina in ambito salute animale per Boehringer Ingelheim. Emanuele Ferraro guiderà il business in Italia, al centro il benessere dei nostri amici a quattro zampe. Nicola Compagnone.
4: In un paese che conta oltre 20 milioni tra cani e gatti, quale ruolo svolge la prevenzione nel tutelare il benessere degli animali, delle famiglie che li ospitano e dell'intera comunità? A rispondere Emanuele Ferraro, appena nominato Head of Animal Health di Boehringer Ingelheim.
5: Attraverso quindi quella che è una corretta profilassi e quindi una corretta prevenzione, aggiungo anche attraverso controlli veterinari, possiamo proteggere gli animali, migliorare la qualità della vita delle persone e contribuire alla salute della comunità. Questo è ciò che è alla base di quello che in gergo noi chiamiamo One Health. Quando ci prendiamo cura degli animali, ci prendiamo cura anche di noi stessi. In sostanza, per farla semplice, La prevenzione non è un costo, è un investimento nella salute degli animali, nella serenità delle famiglie e nel benessere della società.
4: Sempre più articolati i bisogni del settore della salute degli animali da compagnia, non solo prevenzione e cura delle malattie, ma anche il benessere quotidiano fino al ruolo della salute animale all'interno di una visione sempre più interconnessa tra animali, persone e ambiente.
1: Nel sabato della quarta di Serie A, con una doppia rimonta, il Milan strappa il pari alla Lazio all'Olimpico. Cagliari, Corsaro a Bergamo, decide Daniel Maldini. Amarassi pari tra Genoa e Frosinone. Gerardo De Vivo.
0: Un tempo a testa, due gol a testa, finisce pari la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Milan. I padroni di casa dominano il primo tempo, occasioni su occasioni, sfruttano quella al decimo con Cancellieri. Altre occasioni fino al raddoppio di Noslin. Al 39esimo, Lazio straripante, Milan non pervenuto. Nell'intervallo le sostituzioni che cambiano il match. Ripresa tutta nel segno dei rossoneri, entrano Musà, Pulisic e Moreira che con una doppietta sigla il definitivo 2-2. Biancocelesti imbattuti e momentaneamente primi. La sorpresa arriva da Bergamo con l'Atalanta che incassa il secondo KO di fila battuta dal Cagliari. Vantaggio dei sardi con Mendy, pari di Scamacca nel primo tempo. Al 61esimo il gol sul rigore dell'ex Daniel Maldini firma la vittoria per 2-1 del Cagliari. Finisce 1-1 la sfida di Marassi tra il Genoa che incassa il primo punto stagionale e il Frosinone. Ospiti in vantaggio con Kvernaze, i rossoblù sbagliano con Colombo il primo rigore assegnato in questa stagione in Serie A, poi pareggiano con Vasquez. Oggi Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus.
1: Tennis, Elena Rybakina è la regina degli US Open, in finale batte 6-4, 7-5, 6-2 Arina Sabalenka e vince il secondo slam in stagione, terzo della sua carriera. Da domani sarà la nuova numero uno al mondo. Stasera la finale maschile è tra Zverev e Ben Shelton. È tutto, a più tardi.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di domenica a nord con tempo stabile, in prevalenza soleggiato, quindi alle spalle l'instabilità. In eredità però un quadro legato alle temperature più gradevole, tipiche settembrine. Al centro condizioni stabili, in prevalenza soleggiate. Al sud invece avremo un po' di variabilità in discesa da nord su est Sicilia, Calabria Ionica, con qualche rovescio breve temporale che si esaurirà però in serata. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Fly Spot.
8: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.

0: punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
1: Buongiorno, buona domenica 13 settembre 2026, qui dai microfoni di Radio Fly, Giuseppe Misuri con voi per il consueto volo sulle notizie di questa domenica che si preannuncia ovviamente comunque è un po' migliorativa dal punto di vista meteo dopo una settimana che insomma ha visto di tutto e di più, ma una cosa su tutte l'abbiamo percepita, che le temperature alte forse ci hanno abbandonato. Stamattina già vedete con qualche maglietta e qualche camicia in più, beh, è arrivato il fresco dell'autunno, mi viene da dire, ma è anche giusto che sia così, insomma. Del resto queste sono le fasi della natura, che dir si voglia, no? Con tutti gli stravolgimenti climatici, quello che volete, però insomma queste sono. Bene, allora iniziamo subito a leggere quelle che sono le notizie che troviamo nei quotidiani, grazie come sempre al portale ilgiornalone.it, e vediamo di cosa si parla questa mattina insieme a voi. Intanto io le metto le screen per chi ci può seguire. Ovviamente potete trovarci direttamente sul nostro sito https://radiofly.cloud oppure nei social e nei portali social Facebook e YouTube. Andiamo a leggere le prime pagine. Corriere della Sera, la IFA paura, freniamo l'appello del capo di Anthropic, timori per l'uso nelle guerre, dossier sull'Iran, le illusioni finite dell'Arabia abbandonata da Trump, Riyadh, Houthi e il non intervento degli USA. L'incidente, Donald, vorrei l'Irlanda unita, gelo di Londra. E poi il leone donna, trionfa El Turki, ignorata l'Italia, vince Woman Unknown, il premio speciale a Nazza. Caso Ranucci, l'interrogatorio, la vitola, la ex rilevera, tutti gli affari, bomba? Non lo so. Andiamo a leggere La Repubblica. Trump non ferma aiuti, il presidente USA non ha accolto le richieste dell'Arabia Saudita di frenare la milizia filo iraniana che blocca lo stretto Belamandeb. E poi andiamo a vedere sempre il Venezia, la vittoria delle donne, premiata l'unica regista in gara. Svezia al voto, anche qui si teme l'onda nera. L'ovaio, MPS creerà valore, ma noi non divideremo la banca. La Stampa, IRPEF e flat tax, il nuovo fisco, tensione nel centrodestra, sui militari nelle strade, Salvini più imposte alle banche per pagarli, un caso il tetto delle spese per i libri scolastici, le famiglie aggirata la norma del ministero. Da Torino, dai 5 Stelle no alla mano tesa di Lo Russo, il campo è stretto. Zelensky apre, gelo Putin, scontro sul vertice al G20. Leonesse a Venezia, Matilde Archer con Meyer il Turchi, premiate ieri a Venezia. Andiamo al Fatto Quotidiano, gli Houthi bloccano l'oleodotto saudita e i prezzi impazziscono, firme scandalo, dubbi in Fratelli d'Italia e il Colle vigila. Il resto del Carlino, Putin dice no a Zelensky, l'incontro solo a Mosca, il presidente ucraino aveva proposto di vedersi con lo zar al G20 di Miami, il conflitto continua, la crisi si allarga dallo Yemen, gli Houthi controllano lo stretto del Mar Rosso, allarme commercio. Niente leone al film su Gaza, Venezia vince la regista danese. Intelligenza artificiale, Anthropic che mette in guardia, umanità a rischio, ora rallentare, maschi alti, ma siamo d'accordo. Il Messaggero, Mar Rosso offensiva Houthi, sale la tensione sul petrolio, nuovi rincari della benzina. Il Cremlino, Miami? No, venga lui a Mosca. Zelensky, vediamoci al G20, Putin lo gela, impossibile. E poi una Lazio da amare, si parla di calcio, pari che vale. Andiamo alla Verità, iniziamo con i giornali centrodestra, siamo al fine vita pure della parola, una storica inviata di Repubblica presenta un'esposta all'ordine dei giornalisti per il nostro titolo sulla morte della Bonino. Piovono insulti da Bassetti, Giannini, Parenzo, la libertà di espressione vale per chi è di sinistra e non per la verità, si interroga. IPM, ho detto tutto su Ranucci, l'ex compagna di La Vitola sentita in procura per 10 ore. Berlino, prepara il cappio per la FD e la Weidel risponde con la ruspa. Il giornale Giornale, Lady La Vitola parla, incontro senza telefoni subito dopo la bomba, la moglie del faccendiere racconta la sua versione, dal carbon credit al ristorante Cefalù, a quel dettaglio dopo l'attentato. La frenata di Musk e Altman, se i padroni dell'IA adesso hanno paura, Venezia e quel vizio del premio ai Propal, Anazza, riconoscimento speciale della giuria. Il Tempo. Islamisti voi, non islamofobi noi, ci mancava solo la conferenza degli islamici a Roma con PD e AVS per denunciare la presunta islamofobia in Italia. Non prendono le distanze dall'estremismo, non si dissociano dalle pratiche infiammate, non attaccano il terrore fondamentalista, ma alimentano vittimismo e il racconto anti-italiano. Vannacci e Calabresi spaccano le alleanze, due spine sul fianco per Meloni e Schlein. E poi si parla, il grande cielo, una famiglia leale per re Carlo, Harry e Meghan restano cittadini normali. Andiamo a Libero. Ranucci, la bomba, i soldi, la verità di Lady La Vitola, la ex del faccendiere, lui e Sigfrido si sono visti 5 giorni dopo il botto, senza telefoni. L'azienda inglese l'affare da 2,2 milioni a giugno. Schlein, ostaggio dei capetti, Dem, L chiede il rinvio del congresso, ma i suoi pongono le condizioni. Autonomi, flat tax fino a 100.000 euro, proposta della Lega, italiani via il bollo auto e sulle pensioni. Andiamo al Quotidiano Comunista, il manifesto Sindrome di Stoccolma. Anche sulla Svezia oggi al voto soffia forte il vento dei nazionalismi. Il premier conservatore potrebbe restare in sella imbarcando nel governo l'ultradestra che già detta la linea. Vittoria dei socialdemocratici possibile, ma su riarmo, migranti e sicurezza la ricetta è sempre la stessa. E poi taglio centrale, Nazza, l'occasione persa di Venezia, Leone d'Oro a Woman No per il film sul genocidio. La giuria ripiega sul premio speciale. Andiamo al Quotidiano Cattolico, L'Avvenire. Questa mattina titola Riprendere il controllo. Dopo i divieti lanciati in Australia e in Francia, l'Europa alla sfida di regole comuni contro la dipendenza. L'Unione Europea prepara il piano per la tutela dei minori sui social. Per mercoledì atteso l'annuncio. Altri allarmi negli USA per programmi IA sfuggiti di mano. Anche Musk chiede di frenare. E poi, care Giver, corsa alla Camera per dare un futuro alla legge. Ripartono le votazioni del decreto di legge, del DDL. L'incrocio con la finanziaria è un'opportunità. Terminiamo questa prima parte con Il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia, che questa mattina titola Patrimoniale a due piazze. Conte e Schlein verso una proposta comune sulla stangata, sono uniti solo sulle tasse. In primo piano Trump auspica un'Irlanda unita, Dublino replica e in 10.000 scendono in piazza contro il presidente USA. Ilaria Salis, scatta il pignoramento, gli avvocati degli assistenti licenziati battono cassa. L'allarme di Anthropic, gli hacker russi hanno usato la nostra IA per colpire gli obiettivi ucraini. E questa insomma è la notizia. Qui noi ci fermiamo un attimo, andiamo a un brano e poi ci ritroveremo qui sul punto di vista di questa domenica mattina 13 settembre qui con Radio Fly.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: E andiamo a leggere adesso i quotidiani della nostra regione toscana. Partiamo come di consueto dal Tirreno e andiamo a Livorno. Non si farà lo sport resort degli ex atleti, interesse finito. I proprietari dell'hotel chiuso, trattiamo la gestione o la vendita. Da Cecina, videocamere per controllare gli autovelox. Dopo l'esplosione di via Ginori si studiano contromisure per la sicurezza. Vediamo Viareggio, travolto e uccisa mentre in bici, in carcere. Uomo di 37 anni, denunciato anche un 33enne, la svolta dopo 24 ore di interrogatori. A Ulla il centro migranti fa tremare la maggioranza. Un altro consiglio comunale da Tony Accesi, il sindaco ribadisce no CPR a Pallerone. Pisa, bandiera bianca per il collettivo, finito il mirino degli Stati Uniti. AI l'ODV chiuderà battenti il 18, una battaglia con troppi rischi. Ponsacco, agrivoltaico, la regione allunga i tempi per il via libera dell'impianto di Val di Cava, servirà la valutazione dell'impatto ambientale. Andiamo a Grosseto, ASL, Dario Rosini, nuovo direttore, Gianni ha grande competenze, originario di Castel del Piano, arriva alla U Fiorentina di Careggi, sempre da Grosseto, scuola in 23.000 verso la prima Camparella. Sarà un anno di sfide tra aule non climatizzate e la necessità di una cultura del rispetto. Nell'area fiorentina, Pistoia, vandalismi notturni nel giardino da inaugurare, al parco di Ponte Europa, secondo episodio in 2 settimane. Da Prato, il quartiere dimenticato dalla burocrazia, ci abitano già decine di famiglie ma non risulta per raccolta rifiuti e verde pubblico. Andiamo a dare un'occhiata a Firenze e la Repubblica, con i parametri Unione Europea 80% della città è già in pieno stress abitativo. E poi per chi suona la campanella, la scuola, persi 5.000 iscritti. Dal Corriere Fiorentino invece, scuola, il solito percorso ad ostacoli, da martedì tutti in classe ma in molti istituti orario ridotto per la mancanza di personale. All'inizio, la fine, la vita di Oriana, fiorentino parlo, fiorentino penso, si parla ovviamente della grande giornalista scomparsa Oriana Fallaci. Andiamo al Corriere di Arezzo, cadavere nel parcheggio, giallo al San Donato, Mirko Frescucci, 40 anni, trovato morto con ferite da taglio, era uscito dall'ospedale. Pupo, iniziò tutto all'Arlecchino e approva la delibera contro il velo. Andiamo adesso alla Nazione di Arezzo, che abbiamo qui in screen. Orafa rapinato, volevano farci saltare. Arriva un'azienda bloccato dagli alberi di diga, la paura, così viviamo in un incubo, il punto delle indagini. Morto all'alba, l'ombra del delitto, ferite su tutto il corpo, sangue a ridosso del pionta, non si esclude il suicidio addirittura. Andiamo poi a taglio basso, comando ci vara il piano per aiutare i giovani, tutti i dettagli del programma. Si parla anche dell'Arezzo, dopo il blitz di Empoli ora il Sud Tirolo, l'Arezzo ritrovato incrocia la rivelazione. Taglio alto, un grossetano ai vertici, si parla del nuovo direttore generale. Rosini lascia Careggi e si insedia nel dopo Torre. Bene, ci fermiamo un attimo, poi un brano e l'almanacco e poi torniamo qui sul punto di vista di questa domenica mattina. A tra poco.
2: Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 13 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.38 e tramonta alle 19.13, ora legale. La luna sorge alle 9.07 e tramonta alle 20, luna crescente. La chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo, San Venerio e San Maurilio.
0: Accadde oggi.
1: Il 13 settembre del 1970 si svolgeva per la prima volta la Maratona di New York, corsa podistica che da allora si svolge annualmente, snodandosi per oltre 42 chilometri attraverso i 5 grandi distretti di New York City.
0: Benessere naturale.
1: Una dieta salutare. Due noci brasiliane assunte quotidianamente assicurano all'organismo l'apporto ottimale di selenio, che protegge i capelli e la pelle dai danni dell'età ed è un potente antiossidante. Al mattino il modo ideale per iniziare la giornata è fare una ricca colazione con mandorle, yogurt, cereali integrali e frutta fresca. Ci si deve anche ricordare di consumare spesso miglio e alghe.
0: Consigli pratici.
1: Patate per lucidare. Per togliere il tipico alone scuro che inevitabilmente si forma sulla teiera, finendo con il danneggiarne la bellezza, esiste un rimedio molto semplice e altrettanto efficace. Una volta lessate le patate, si recupera l'acqua di cottura che va versata nella teiera, dove va lasciata per un giorno e una notte. Poi si sciacqua abbondantemente. I risultati sono davvero sorprendenti.
0: Hanno detto?
1: Anche se giriamo tutto il mondo in cerca di ciò che è bello, o lo portiamo già in noi o non lo troveremo. Ralph Waldo Emerson. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
3: .54 iniziamo così a commentare insieme a voi quelle che sono state le, come abbiamo visto, le notizie di prima pagina dei quotidiani italiani, no? Andiamo a leggerceli un po', insomma, le notizie che abbiamo visto oggi, ovviamente ce ne sono di diversi tipi. Prima di tutto, la cosa che diciamo capeggia un po' da tutte le parti è questa paura dell'intelligenza artificiale, insomma, no? Avete letto che, insomma, hai antropiche anche nella nazione che abbiamo qui, mette in guardia l'umanità, rischio di rallentare, Musk e altro, ma siamo d'accordo. Si parla poi del Leone di Venezia, niente leone al film di Gaza, e Venezia vince la regista danese. E poi questo accordo, questa richiesta, questa cosa che Zelensky aveva mandato a dire a Putin: troviamoci al G20 di Miami, e Putin gli dice: no, caro amico mio, se vuoi venire vieni solo a Mosca, l'incontro solo a Mosca. Come le commentiamo tutte queste? Beh, partiamo innanzitutto da Putin, dalla situazione russa-ucraina, che insomma, ormai sono 4 anni più che si la tira dietro, con tanti morti, tante cose, tante incertezze. C'è da dire che c'è una forte battaglia, c'è una forte campagna anche nell'informazione attraverso i social per ridare un tocco di quella che è la verginità, se mi permettete, la purezza mentale di Putin, al di là dell'aspetto che poi è un sappiamo da quello che filtrano le cose, poche filtrano, perché basta un foglio bianco, poi vi mettono in galera là in Russia. Avete visto il caso Navalny, no? Insomma, questo dissidente che ha scelto di rientrare in Russia e probabilmente è morto con il pugno russo. Sapete che cos'è il pugno russo, no? Ecco, vi mettono al freddo e vi danno un pugno sul cuore per farvi venire un infarto. Questo si pensa che fosse la morte di Putin, ma al di là di questo, di Navalny, Putin non è morto. Però perché dico questo? Perché sempre più frequentemente adesso troviamo che, avete visto, gira adesso un post dove alla Germania Putin dice: ma noi figuriamoci se vogliamo invadere con tutti i debiti che avete, con tutti i problemi extracomunitari, tutto quello che volete. Beh, va sempre ricordato 2 giorni prima, se non il giorno prima stesso, 2 giorni prima, quando lo stesso Putin dichiarò che non voleva assolutamente invadere l'Ucraina. Peccato che due giorni dopo, il 24 di febbraio del 2022, arrivò una fila di 60 km di carri armati che entrò in Ucraina. Quindi tutti i detrattori di questa cosa, bisogna che se la ricordino questa cosa, perché non proprio il massimo aver disatteso le proprie parole, si è concretizzato quel momento lì, che dopo, che sono 4 anni che morti continui, bombe, le vedete, su civili specialmente, però quello è partito da questa cosa. Quindi credere a tutte queste cose, insomma, diventa difficile, così come credere a un Trump che ogni giorno ne tira fuori una. Beh, insomma, adesso Trump ha a che fare con le elezioni mid-term, è arrivato, sapendo che il gradimento è sceso ai minimi storici, è arrivato a promettere $5,000 a ogni americano se vincono loro. Quindi pensate, un qualcosa come 1,000 miliardi di dollari dovrebbe tirare fuori, un conto che ho letto da qualche parte, che allora sì che aumenta il debito, che già hanno tanto, no? E sullo stesso debito sapete che l'Iran li sta un po' anche prendendo in giro. Quindi lo stesso Trump che ha detto aiuti, mi hanno detto di non intervenire, per fare cosa? Per giustificare il fatto che l'emiro che gli ha chiesto di intervenire perché è stato colpito un oleodotto proprio degli Emirati e lui non è intervenuto. E anche questo troviamo sulle prime pagine dei quotidiani, no? Insomma, sul fatto che a Trump non ferma aiuti, che insomma aiuti sarebbero quelli che insomma adesso sono partiti, no? Hanno bloccato anche che l'altra parte dello stretto di Hormuz, e quindi l'altro, quindi anche bloccano lo stretto di Bab el Mandeb, e quindi adesso siamo ancora messi meglio per quanto riguarda il passaggio delle petroliere che ci portano il petrolio. Quindi diciamo così, è una situazione abbastanza ingarbugliata, e se andare a credere a tutte queste cose diventa difficile, no? Quindi è una cosa che mi fa riflettere, perché se le unite queste notizie, beh. Comunque, per tornare a Zelensky e a Putin, vediamoci, niente da fare, però i negoziati pare che ancora riescano a esserci. Ovviamente nessuno crede più a quello che dice Trump, è andato in Irlanda e ha detto prima o poi sarà unita. Pensate, l'Irlanda che insomma sapete quanto si scontra con l'Inghilterra su questa cosa, gelo dall'ombra a Dublino, il premier inglese Bourne non c'è sostegno per un nuovo referendum, il primo ministro irlandese Martin, l'accordo del venerdì santo resta valido, cioè addirittura la Trump è andato a fare l'ennesima gaffe proprio in Irlanda, cioè, quindi sull'Irlanda, scusate. Houthi petrolio sotto scacco, i ribelli filo Iran avanzano in Yemen, lo stretto di Bab el Mandeb è nostro, il benessere senza libertà, le promesse di Cina e Russia, l'insidia del trumpismo, gli Stati Uniti mostrano che la democrazia può essere corrosa da chi la governa, la risposta europea richiede istituzioni che decidano e servizi che funzionano. Questa è la crisi delle democrazie che trovate a pagina 5 della Nazione, e anche qui si parla della FD, no? Il plauso a FD, chi l'ha fatto? Ovviamente Trump. E sulla FD ho visto qua un'immagine da in un quotidiano che si vede una delle leader della FD con la ruspa, vediamo se lo ritroviamo, così lo mettiamo. E tra l'altro su questa leader è stato detto di tutti i colori, la cosa che, eccolo qua, è sulla Verità, la troviamo, ve la metto in screen, e c'è una cosa che mi ha particolarmente anche così un po' dire, ma insomma anche qui la situazione, se è di sinistra va bene, se è di destra o della FD non va bene, il fatto che lei sia omosessuale, ma viene in alcune parti della sinistra viene definita proprio col termine un po' anche dispreciativo lesbica. Ma allora, se veniamo in Italia, abbiamo una grande rappresentante politica che è omosessuale, nessuno ne fa più un caso, no? Invece se in questo caso della Weidel pare che tutto si possa dire e fare anche su questo tema. Però per tornare a noi, Berlino prepara il cappio per la FD e la Weidel risponde con la ruspa, vedete, questa addirittura si è messa con la ruspa. Beh, insomma, al di là dell'aspetto è così allegorico, mi viene da dire. È scomparsa Emma Bonino. Chi era Emma Bonino? Una grande esponente del mondo radicale, eredità il diritto di scelta, la filosofa marzana e lotte radicali. Siamo entrati in un'era di riflusso. C'è da dire che ha fatto veramente tante battaglie, e una delle sue che arrivò poi anche al concretizzarsi fu quella dell'aborto. Alla sua epoca lei abortì e per questo fu anche arrestata nell'arresto nel 1975, e su questo, anche qui i social sono stati veramente impietosi, mi viene da dire, no? Andando addirittura a far vedere le figurine dei bambini in paradiso che dicono tu qui non puoi entrare. Beh, insomma, ricordiamoci che i social sono lo specchio, stanno diventando lo specchio di quella che è la possibilità di scrivere tutto quello che vogliamo, no? E quindi lo specchio della nostra società, dove ognuno può esternare le proprie idee in maniera, diciamo, mettendoli in un palcoscenico, mi viene a dire. Comunque la solidarietà è stata bipartisan, la vicinanza è stata bipartisan a questa grande esponente del mondo radicale, che anche all'interno del Partito Radicale, ricordate, ebbe le sue, le sue discussioni. Fu proposta, si pensò anche tempo fa, che potesse addirittura essere arrivare alla prima carica dello Stato, ve lo ricordate questo? Dalla sua lezione più attuale, dalla libertà delle donne si misura la democrazia, la storia di Emma Bonino mostra che i diritti non avanzano in direzione irreversibile e che tutto si può cambiare, aggiungo io, e si restringono quando il potere torna a decidere sul corpo della vita delle proprie persone. Scelte coraggiose, ovviamente, che ha fatto questo nome della politica, questa donna che ormai è scomparsa. E allora ci fermiamo un attimo, poi andiamo a parlare dell'IA, sì, perché Anthropic, bisogna parlarne dell'IA, di Anthropic, di ChatGPT, ormai tutti diciamo usiamo l'IA, no, assolutamente, ma neanche per sogno. Ma tutto questo doveva far alzare la bandella, quello che vediamo oggi nei quotidiani, e ne troviamo un po' da tutte le parti, questa paura, no? Chi è che l'ha detta? Modeo, no? Dario Di Modeo, mi sembra si chiami così, che è il CEO di Anthropic, che ha generato questa Claude, una delle più potenti, ma proprio lui viene a parlare. Sì, da una parte può parlare, dall'altra vedremo che Sam Altman, il patron dei ChatGPT che tutti usano, molti usano, vedremo che non ha proprio la coscienza pulita, e lo ricorderemo tra poco. Andiamo a sentire il notiziario.
2: Sono le 10:04.
4: Ben trovati da Gianni Di Gaetano. Alta tensione in Medio Oriente. Gli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, colpiscono una base militare in Arabia Saudita avanzando in Yemen. Smentiscono il presidente USA Trump, che aveva detto ci hanno chiesto di non attaccarli. E le tensioni in Medio Oriente spingono all'in su il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile, e conseguentemente dei carburanti. Il prezzo medio della benzina in città è salito a 2,1 euro al litro. Il gasolio è arrivato a 2,20, ma peggio sulle autostrade, dove la verde e il diesel sono arrivati rispettivamente a 2,19 e 2,28 euro. Il governo ha esteso lo sconto sulle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 17 settembre. Al vaglio la proroga della misura con bonus per lavoratori e autotrasportatori. L'ultimo saluto a Emma Bonino da stamattina in Campidoglio, la camera ardente della storica leader radicale morta venerdì all'età di 78 anni. Martedì funerali di Stato in forma laica. Serie A, anticipi quarto turno, Genoa Frosinone 1-1, Blitz Cagliari 2-1 in casa Atalanta, Lazio Milan 2-2 con rimonta rossonera da 0-2. Oggi spicca Napoli Bologna, stasera Sassuolo Juventus, domani le reduci dalla Champions, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Tennis: Elena Rybakina, da domani numero uno del mondo, vince gli US Open battendo l'ex regina Sabalenka, stasera finale maschile Zverev Shelton. Esita a sorpresa la mostra del cinema di Venezia, Leone d'Oro al film danese Woman Unknown di Mai El Tuki. La Coppa Volpi, miglior attore a John Malkovich, miglior attrice a Mathilde Arcel, protagonista della pellicola vincitrice. È tutto, a più tardi.
0: Vola con Radio Fly.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di domenica a nord con tempo stabile, in prevalenza soleggiato, quindi alle spalle l'instabilità. In eredità però un quadro legato alle temperature più gradevole, tipiche settembrine. Al centro condizioni stabili, in prevalenza soleggiate. Al sud invece avremo un po' di variabilità in discesa da nord su est Sicilia, Calabria e Ionica, con qualche rovescio breve temporale che si esaurirà però in serata. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Fly Spot.
6: Oggi servi servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Flyspot.
8: Notizie in breve da Estra.
9: Estra, main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime tre stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Estra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Estra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Estra e il podcast Estra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Estra. Seguici su www.estra.it e sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: E eccoci qua, mentre cercavo lo screen giusto che non trovo questa mattina, vabbè, che volete che sia, insomma, si vedrà il giornale, non si riesce a vedere il giornale questa mattina. E come mai? Ma perché ve lo dico io? Perché sto parlando della intelligenza artificiale, quindi è ovvio che mi vuole bannare l'intelligenza artificiale, ma chi se ne frega, non c'è nessun problema. Va bene, allora, parlavamo di OpenAI, nel frattempo cercherò di trovare lo screen giusto, così da poter anche dire quello che voglio sull'intelligenza artificiale, no? Eccolo qua, adesso l'ho variato e aggiorno il layout, così almeno potete vedere nella base, insomma, tutto quello che si legge e me piccolino. Allora, perché questo allarme per l'IA e da dove viene? Chi è che ha lanciato questo allarme di IA? Innanzitutto tutto è partito da questo ricercatore di IA, questa grande mente dell'IA, che se n'è andato e ha detto: guardate, me ne vado perché stanno facendo delle cose pericolosissime e io non ne voglio sapere niente. Vabbè, dice, questo ha preso una crisi di coscienza oltre tutti i soldi che ha preso, vabbè. Però la notizia adesso viene da questo, dal CEO di Anthropic, Amodei, Dario Amodei, che si capisce che è di origini, di italiche origini. Bene, dice: allarme per l'IA, l'umanità a rischio, i big si schierano con Anthropic. Chi è che gli dà ragione? Gli dà ragione Altman, che è il CEO di ChatGPT, e Musk, che lo sapete tutti chi è, insomma, l'uomo più ricco del mondo, c'è poco da fare. Ora, la cosa potrebbe anche essere, diciamo così, abbastanza particolare se uno non, cioè in linea con i tempi, se uno non andasse a trovare un po', raccontare un po' la storia. Vi ricordo che circa due anni fa, qualcosa di più, in pieno sviluppo l'intelligenza artificiale che si sta cercando di sviluppare, sono 12 anni più o meno, beh, Musk disse: ragazzi, attenzione, mettiamoci dei limiti, perché qui questa autoimparante, autorigenerante, super intelligenze, insomma, attenzione, mettiamo prima dei limiti, perché possono uscire dal vaso, chissà cosa combinare, perché poi in una società, in una società dove tutto ormai sta andando verso il connesso alla rete, capite che la minaccia odierna che entro 6 mesi l'IA potrebbe impradonirsi di tutto internet, beh, insomma, non è che ci si gioca a bollini, no? Come si direbbe noi ad Arezzo, su internet si fa tutto, le transazioni bancarie, ci si paga, si fa tutto. Perché? Perché questo mezzo, i servizi attraverso internet così flessibili, hanno dato l'agevolazione a tutti, specialmente nel pubblico, alle istituzioni, a che le facciano le cose le macchine, le fanno i cittadini, che compilano online tutti i moduli e poi fa tutto da sé, insomma. Questo secondo me è stato anche un modo per poter guardare quello che succede senza fare niente, ma questo è un mio punto di vista che lascio qui. Però questo è il prezzo da pagare, che se si ferma questo meccanismo, in qualche modo questo meccanismo viene compromesso, ci fermiamo tutti. Questa è la società critica che hanno voluto quelli dal self facile. Detto questo, torniamo ad Anthropic. Il CEO Dario Amodei venne tantissima alla ribalta circa un anno e mezzo fa, quando litigò con Trump. Sapete che Anthropic è stata fortemente finanziata dal governo americano per gli studi sull'intelligenza artificiale, per sviluppare cose che usava il Pentagono e i militari, cioè che usavano i militari USA, eh sì, proprio loro. Poi è arrivato Trump e gli ha detto, la politica è cambiata, e lui uscì litigando con Trump. Perché? Perché voleva mettere dei paletti all'intelligenza artificiale Claude, una delle più potenti, per evitare che, come gli era stato chiesto dai militari americani, l'utilizzo diretto delle armi da parte dell'intelligenza artificiale, e qui la trovate un anno e mezzo fa questa notizia, e il riconoscimento facciale, che mentre da noi è vietato apparentemente, poi quello che fanno le telecamere nessuno di noi lo sa, in America invece il riconoscimento facciale è possibile, tant'è che l'ha usato tantissimo l'ICE. Ve la ricordate chi era l'ICE, no? Perché c'era anche ai tempi di Obama, ma Trump l'ha portata alla ribalta, no? Questa ICE. Il CEO Amodei rifiutò questa cosa e uscì, per questo fu tolta la sua azienda, il suo Anthropic, fu buttato fuori dal Pentagono, dalla NASA, da tutti quelli che, dal militare USA

siti, insomma tutti la usano, perché io non la uso. Ecco, allora, poi c'è un terzo attore in questa cosa, Musk. Ma Musk, cari signori, ha messo sul piatto 97,4 miliardi di dollari per acquisire il controllo totale di OpenAI, sì, di ChatGPT, sì, quella che permette al posto di Claude, evidentemente permette l'utilizzo dell'intelligenza artificiale diretto sulle armi. Ma avete capito cosa significa questa cosa? Perché forse a chi utilizza oggi ChatGPT questa cosa sfugge, cioè l'intelligenza artificiale che possa usare direttamente le armi, cioè, ma di che si parla? Claude rifiutò, Anthropic rifiutò, il CEO Amedei rifiutò, guarda caso si è infilato Altman. Quindi questa è una cosa paradossale, è il fatto che la fuoriuscita di quel ricercatore, di quello sviluppatore della AI, ha posto veramente un grande problema nell'opinione pubblica, no? Tant'è che già nascono le correnti per dire basta con questa AI, è una cosa che ci avete veramente stufato, anche perché è vero che pratica, fa tutto, lava il cervello, la mente di chi si fa fare le tesi dalla AI e tutte queste cose, ma è anche vero che è utile per alcuni, è molto importante come strumento di lavoro, c'è poco da fare, purché non sostituisca l'uomo, è cosa che invece su tanti lavori sta facendo. Quindi dice, ma non si trova più nessuno per lavorare. Beh, insomma, Landini, si è andata a vedere, è ritornato in oggi, no, Landini, voglio dire, lui dice no, qui dice bisogna scioperare perché il lavoro, beh, insomma, molto spesso sui lavori non si trova nemmeno più le persone che vogliono farli, quindi andranno tutti a fare con l'intelligenza artificiale. Ma anche è vero che questo è un grosso rischio, perché se veramente la intelligenza artificiale è riuscita a uscire da contenitori chiusi a livello informatico, ovviamente, beh, c'è da dire che qualcosa non funziona. Quindi è vero che sia questo tutto una cosa che per allarmare, ma è anche vero che le aziende americane che stanno usando l'intelligenza artificiale, avendo licenziato dipendenti, strumando questi strumenti lì, si sono accorti che spendono di più per tutti gli aggiornamenti, per tutte le cose di intelligenza artificiale, che aver tenuto le persone. Quindi qualcosa che non torna in questa, secondo me, uscita di Dario Amodei, compresa la, secondo me, assoluta malafede di Altman, cioè nel senso diplomatica, così Altman, che è quello che comunque adesso al Pentagono, alle forze americane, ha dato in uso ChatGPT o quell'intelligenza sviluppata da AI, OpenAI, per cose che, boh, chi le sa.

E torniamo in onda 10:22. Vi ricordo che tra poco, tra un'oretta forse, avremo ospiti in studio qua due amiche, Laura Falcioni e Angela Prati, non mi ricordavo il tuo nome, scusa. Chi sono queste due amiche? Beh, se vi porterò nel Casentino, vi porterò in un evento che ci sarà il 26 di settembre per la terza edizione di I Generation Z, un concorso canoro che si terrà al Teatro Dovizi di Bibbiena. Eh sì, e ne parleremo dopo, vedremo un po' questa manifestazione canora che insomma è cresciuta alla terza edizione e quest'anno si arricchirà di tante altre cose. Ma andiamo avanti, continuiamo a leggere il giornale. Scusate se ho fatto questa disquisizione su OpenAI o l'intelligenza artificiale, ma onestamente io, al di là di alcuni aspetti logistici, onestamente per me possono anche chiudere, ve lo dico sinceramente, però questo si legge centrodestra senza pace, vogliamo parlare di politica, beh insomma se la sinistra non ride la destra non piange anche la destra, perché in questi due schieramenti sicuramente ognuno ha i suoi problemi. Campo largo con questa storia del leader che insomma si pensa più a, invece che al programma si pensa più al leader, chi è? Infatti qui si interroga dove va il campo largo. Conte si affida a Mattarella sul voto, norme illiberali. Invece dal punto di vista del centrodestra, sapete, questa storia della legge elettorale ha messo un po' di sale, cioè, anche pepe. Centrodestra senza pace, il nodo è su Strade Sicure, la Lega spinge Fredo Fratelli d'Italia. Questo contrasto che c'è tra la Lega e Fratelli d'Italia mette in discussione alcune cose, e sulla legge elettorale poi insomma è stato anche quasi paventato di votare una cosa che l'aveva proposta al PD, vi ricordate? E quindi Fratelli d'Italia ha detto: ma di che si parla? Comunque questo è la politica, la lasciamo perché ci sono tanti aspetti su cui mi piacerebbe di parlare, ma uno solo che parla di una politica messa lì per provocazione, perché altrimenti non si spiega come la raziocinio umano possa arrivare a aver messo al Parlamento europeo un personaggio politico come Ilaria Salis, che niente a che vedere con Silvia Salis, sindaco di Genova, a cui è stato pignorato il conto perché non vuol pagare i suoi dipendenti che aveva mandato via, gli doveva 300.000 euro. Lei fa come gli pare, no? Ma del resto, ecco, chi l'ha votata spero che si ritrovi nelle sue condizioni, cioè, visto che l'ha votata, allora vuol dire che sposa le condizioni di non votare i dipendenti. Strano che venga da un ambiente come AWS, no? Insomma, voglio dire, vabbè, però sul giornale si trova che è stato sequestrato il conto proprio della Salis dopo non aver pagato le case popolari. Vi ricordate, aveva un debito con chi si occupa delle case popolari a Milano di 90.000 euro, 92. Dice ora finalmente lavora, perché non aveva soldi per lavorare, quindi per pagare, quindi non doveva pagare. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque è stato sequestrato il conto, è stato pignorato il conto, ne avrà fatto un altro, non si sa. Vabbè, l'unica cosa che vi dico di politica è questa, perché poi insomma voglio dire, si può ridere, giocare, scherzare, ma a volte per contrastare, per andare contro uno, si mettono personaggi in questa maniera che insomma sapete, no? Se avete una casa e la sua idea è quella che comunque la dovete dare a un altro, che ve l'abbia fatta il babbo, la mamma, che abbiano lavorato una vita per avere una casa. Una volta c'era questa l'idea, no? Di avere, farsi due mattoni, mettere due mattoni, farsi una casa. Ecco, arriva personaggi come la Salis, arrivano, vogliono arrivare, dice: ma la tieni sfitta perché non l'affitti, perché dopo, molto spesso quando ti hanno pagato il primo mese d'affitto poi non li mandi più via e non ti pagano, gli devi pagare anche l'acqua e luce, no, non l'affitti più, allora niente, te si spropria, devi affittarla per forza. Questi sono i personaggi in quella maniera, quindi andate a cercarli queste prese di posizione che speriamo mai passino, perché al mondo, quando se passa una cosa del genere, va in crisi ovviamente il concetto di proprietà privata, che è la base insomma anche un po' della nostra democrazia
democrazia, se volete, no? Insomma, ormai tutti i regimi che la pensavano diversamente, legacy comunisti, sono falliti nella storia, quindi c'è poco da fare. Ecco, quindi torniamo invece alle nostre cose. Il caso Ranucci, beh, ora parla anche l'ex di La Vitola, non sapevo della bomba. Un'audizione di 10 ore per Natalia Potenza, ricostruì gli affari del faccendiere. Intanto il giornalista nega l'ipotesi di una candidatura e sogna un ritorno a Report. Beh, io come sempre detto, secondo me questa vicenda andrebbe analizzata col metodo Report, perché il metodo Report aveva un ben modo di andare a sviscerare delle notizie, a volte tirato fuori delle cose veramente, un giornalismo d'inchiesta che dice, qualcuno diceva ma quella non è più inchiesta, comunque tiravano fuori delle storie, dei racconti, delle testimonianze, dei dati che non gli altri non le tiravano fuori, questo è innegabile, no? Poi dice ma erano finti, perché uno si faceva pagare i servizi finti dell'Africa o dell'Australia, invece erano altre cose. Beh, insomma, poi quello, la veridicità dei fatti è la base del giornalismo, quindi nessuno, se ci sono dei problemi, li tireranno fuori, ma lo stesso metodo sarebbe veramente importante usarlo nel caso Ranucci. Sì, il caso Ranucci La Vitola fatto con un servizio di Report sarebbe eccezionale, ma fatto veramente, cioè al metodo di Report, per capirci qualcosa, perché a questo punto, cioè, questo La Vitola è così talmente amico che gli ha messo una bomba, gli ha fatto mettere una bomba per aumentargli la scorta, perché c'era il rischio che gli mettessero altre bombe, allora ce la metto io così gli altri non ce la mettono, cioè, ma di che si parla? Cioè, e nell'assoluta inconsapevolezza di Ranucci, questo è quello che dice, io non sapevo niente, no? E allora qui viene fuori, insomma, se leggete questo articolo, dopo la bomba 5 ore di incontro senza telefoni, senza niente, perché uno sta senza telefoni? Perché uno ha paura di essere ascoltato, no? Con i telefoni c'è poco da fare. Quando uno dice ma guardate, io ho parlato col mio amico Angelo Bianconi di volevo cambiare le scarpe, tonfa mi arrivano tutte pubblicità di scarpe, chi è che ci spia, il complotto, quello che volete, no? Insomma, vabbè, su questo potremmo dare. E quindi se uno parla senza telefoni vicino, evidentemente perché non si vuole far ascoltare, c'è poco da fare. Ma queste sono tutte cose che sostanzialmente verranno scoperte più avanti, verranno chiarite più avanti. Uno stop senza precedenti invece viene il caso in Lombardia. Pagina 13 della Nazione, di cosa si parla? Si parla che il sindaco investito vieta le bici. A Como la protesta sfila sui pedali. Un fiume di ciclisti ha attraversato la città contro la decisione dell'amministrazione comunale. La delibera, molto contestata, riguarda 30 vie del centro storico e impone di portare i mezzi a mano. Che dire? Che è successo? Andiamolo a leggerlo. Dunque, il sindaco dell'amministrazione, il sindaco Alessandro Rapinese, ha deciso di vietare l'uso delle bici in centro storico. Il divieto irragionevole, come è stato ribattezzato, è conseguenza di un piccolo incidente subito proprio da lui, va bene, dal primo cittadino, che era stato investito da una bicicletta elettrica all'interno della città murata. Nel giro di poche settimane era arrivata la decisione, in una trentina di strade e piazze è scattato il divieto di utilizzo delle biciclette, che devono essere spinte a mano. Allora, il sindaco, primo cittadino di questa cittadina da Como, è stato investito da una bici elettrica e lui ha pensato bene di portare questo caso in giunta comunale e fare questa delibera che dice che le biciclette in alcune vie del centro, 30 vie, devono essere portate a mano. Voi da che parte state? Beh, c'è da dire che a volte l'irresponsabilità di alcuni ciclisti è nota, c'è poco da fare, perché non andiamo a dire tutti angeli, tutti bravi, tutti come gli automobilisti, siamo tutti bravi, no, assolutamente, ci sono angeli e demoni, mi viene così da dire, e i ciclisti uguali, quando li vedete fuori delle piste ciclabili, anche qua, no, qua giù in fondo, in via Calamandrei, Andrei, buonanotte, andare sulla pista ciclabile, la manina alzata quando comunque passano col rosso, quante ne avete viste di queste cose? Ecco, in questo caso, questo con la bici elettrica ha investito il sindaco e lui ha detto fermi, adesso qui ci andate a piedi. Beh, ci sono tanti posti, sapete dove non ci sono le strisce rosse? Dovete attraversare, per esempio, le strisce pedonali con la bici a mano. Quanti lo vedete fare? Beh, buonanotte sonatori, mi viene da dire. Quindi il sindaco ha preso questa decisione. Siete favorevoli o contrari?
contrari, fatevi voi la vostra idea. Il problema è che il bicicletta, bici è libertà, parliamoci chiaro, ma non può sfociare in anarchia, che uno fa esattamente quello che gli pare, perché insomma ci sono delle regole anche lì, no? Il non rispetto di queste, specialmente lasciato andare da sempre, la nostra città è foriera di questo, no? E poi porta a comportamenti, a conseguenze probabilmente anche troppe dure per tutti, perché dice: ma perché non ci posso passare con la bicicletta? Perché qualcuno si è comportato male e ha colpito il cittadino sbagliato, guarda caso un sindaco, che poi l'ha portata e ha fatto fare una delibera che non ci vanno più le bici. Beh, insomma, mettetela come vi pare, ma tutto nasce comunque dal non rispetto delle regole, e i monopattini su questo, scusatemi, ma sono l'esempio più eclatante. A tra poco. Mm-hmm.

0: Πατρίτα.
1: Καλημέρα, καλησπέρα. Πίλλολε τη curiosità giornaliera.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci trovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcune curiosità su delle leggi effettivamente permissive negli USA, che addirittura ci permettono di costruirsi un'arma in casa anche stampandola in 3D, come dimostra il caso della pistola Liberator della Defense Distributor, censurata dal Dipartimento di Stato americano perché violava le leggi sul traffico d'armi, dopo che però il progetto di stampa 3D aveva fatto il giro del web, finendo anche su The Pirate Bay. Ma la tradizione di costruire armi nel garage è ben antica negli USA, ma ci possiamo anche scollacciare gli scolari, è proibito in quasi tutti i paesi democratici, anche negli USA, a cominciare dal New Jersey, che vietò le punizioni corporali a scuola nel lontano 1867, ma ci sono 19 stati dove ancora si può, tra questi per esempio Alabama, Arkansas, Georgia, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Tennessee e Texas. Chiamare proprio figlio Google è possibile perché gli USA sono uno dei paesi più permissivi in fatto dei nomi dei bambini. È consentito anche chiamarli come siti web, marchi d'abbigliamento o supereroi. In Italia la legge vieta i nomi ridicoli e vergognosi e l'ufficiale di stato civile può arrivare a opporsi alla registrazione di un nome proponendone un altro di sua scelta, e di fronte a un genitore ostinato può trasmettere gli atti alla procura della Repubblica. Possedere un lanciafiamme, una pistola laser o un ombrello che diventa una spada è possibile. Nessuna legge federale vieta il possesso di lanciafiamme negli USA e 48 stati su 50 non hanno alcuna restrizione in proposito, anche se alcuni regolano il possesso del liquido infiammabile che serve per alimentarli. E ce n'è anche per gli appassionati di armi stravaganti, tipo quello utilizzato dai nemici di 007, dalla pistola laser all'ombrello che diventa una spada, in vendita anche per corrispondenza. Passiamo poi agli animali esotici, perché è possibile tenere una tigre del Bengallo, un leone africano, un alligatore, in generale appunto qualsiasi animale esotico, anche se pericoloso per l'uomo. Ogni stato si regola a modo suo sulla questione, alcuni li vietano, altri richiedono una licenza di possesso, e poi ci sono Idaho, Michigan, Montana, Nevada, North e South Carolina, West Virginia e Wisconsin, dove chiunque può farsi il suo zoo personale senza problemi. Addirittura ci fu un caso di due illusionisti di origine tedesca che utilizzavano bestie feroci nei loro spettacoli, questo prima che un incidente sfigurasse uno dei due maghi. Finiamo poi invece con qualcosa di vietato, perché il nostro gustosissimo e famosissimo Kinder Sorpresa non si può mangiare né vendere, perché infatti sono proibiti negli USA a causa di una legge che impedisce di introdurre materiale non commestibile all'interno di generi alimentari. E anche alcuni salumi italiani, non tutti, vedono la propria importazione vietata per motivi sanitari, il che potrebbe essere anche ironico vista la facilità con cui in America ci si procurano le armi. Ma detto questo, io vi lascio a un'ottima giornata. Ciao.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Manamana. Manamana.
4: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
5: E torniamo in onda e andiamo a parlare di due casi di cronaca, che uno dei quali ci lascia particolarmente così basiti, devo dire, no? Se non altro per il luogo dove si è concretizzato. Ma andiamo per ordine. A pagina 14 si parla del mistero ad Arezzo: cadavere nel parcheggio è morto dissanguato. Un corpo senza vita di un uomo di 40 anni è stato scoperto nell'area sosta dell'ospedale. Aveva ferite dovunque, ma non sono stati trovati coltelli né armi da taglio. Saranno determinanti l'autopsia e le immagini delle telecamere della zona. In questo articolo di Lucia Bigozzi, che trovate pagina 14 della Nazione, appunto, e Nell'articolo, se lo leggete, si esclude comunque l'ipotesi anche dell'area della droga, dello spaccio, perché comunque pare che questo quarantenne non avesse nulla a che fare con questi con queste cose, però ci presenta diverse ferite sia al collo che da altre parti del corpo, provocate presumibilmente da una lama di un coltello, quindi lui comunque è morto dissanguato. Qui è tutto molto diciamo sull'ipotesi, però insomma, se le ferite d'arma da taglio ci sono, qui si parla addirittura di presunta arma da taglio, presunto coltello, vabbè, tutto presunto, però insomma lui sta di fatto che di certo che è morto. Invece l'altra notizia che vi voglio dire è quella che è successo in Friuli. Guardate che questa è veramente incredibile. Terrore in tribunale. In aula per lesioni alla ex, il giudice lo condanna e lui tenta di ucciderla. Allora, dopo la sentenza, il quarantenne ha colpito la donna al collo con un pezzo di plastica. Arrestato da un poliziotto e un carabiniere, aveva pianificato l'aggressione. Che cosa è successo? Questo militare dell'esercito di 40 anni, Agostino Di Nuovo, era davanti al giudice perché? Perché per un atto la compagna l'aveva, l'ex compagna l'aveva denunciato per violenza. E quindi lui sostanzialmente cosa ha fatto? Appena è stata è finita la seduta, no? Lui era stato, condannato a una pena di 6 mesi di reclusione, che però la pena era stata sospesa per lesioni ai danni della 35enne. Quindi lui aveva fatto, subito dopo che il giudice gli aveva inflitto 6 mesi di reclusione, però con la sospensione della pena. Lui che ha fatto? Si è alzata, insomma, è arrivata la compagna che era dall'altra parte dell'aula e con un pezzo di plastica, un oggetto utilizzato, dice, una sorta di misurazione, una sorta di righello per le misurazioni cartografiche che usano i militari, l'ha colpita al collo diverse volte e allora è chiaro che è stato arrestato in flagranza di reato e è stato condotto in carcere. Adesso qual è il vulnus della cosa? Pensate, no? Quando a volte si dice le cose, questo si è alzato dopo la sentenza, è andato lì nuovamente e diciamo, ha tentato di ucciderla con questo coltello al collo, tra l'altro con questo pezzo di plastica. Adesso è il tema della disquisizione, è se questo pezzo di plastica, questa sorta di righello di plastica, l'avesse rotto lui per ferirla e quindi per ucciderla, oppure si è rotto nel dandogli, insomma, queste battendola sul collo della donna. Vi riassumo, uno degli aggravanti, se diciamo se aveva pianificato l'aggressione o meno, è se questo righello con cui ha colpito la donna al collo si è rotto per le botte sul collo e l'avesse rotto lui prima, rendendolo più pericoloso per poi ferirla. Ora va bene tutto, ma questo in flagranza di reato, dopo una condanna, nello stesso tribunale ha tentato nuovamente di colpire la compagna. Beh, insomma, io queste sono cose di lana e caprina, che mi sembra che anche lo stesso avvocato suo, infatti la seconda, la difesa, si sarebbe rotto durante l'aggressione, no, mica dice questo è uscito di testa e l'ha aggredita davanti a un giudice. Beh, l'importante è che se ne stia un po' di tempo dentro, perché insomma questo è quello che si merita questo personaggio, che insomma mi pare che abbia dimostrato che i neuroni si sono completamente spostati. A tra poco.
4: Radio Fly, la voce della tua città.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: E allora torniamo in onda quando sono le 10.47. Noi ci dovremmo fermare ora, perché come vi dicevo prima, come vi ho anticipato prima, dovremo parlare dell'I Generation Z terza edizione, che si terrà a Bibbiena al Teatro Dovizi il 26 di settembre. E qui sono arrivati gli ospiti che noi metteremo in onda tra poco, e quindi la rassegna del... La segna di Arezzo la faremo subito dopo la trasmissione, quindi dobbiamo preparare un attimo, ci fermiamo e vi dico subito che parleremo di quello che è successo a questa azienda Orafa, che ha subito un assalto, e però insomma la paura degli orafi che ritorna a ondate, come vedete, non si ferma, tra l'altro in una zona che era già tristemente nota per l'assalto alla Salpe. Ve lo ricordate quando fermarono la strada a Poggio Bagnoli da una parte e dall'altra, una con un pulmino degli studenti, quelli che portano gli alunni, e l'altro con degli alberi, insomma bloccarono delle macchine, bloccarono la strada e poi agirono indisturbati quella notte lì. Poi per un caso fortuito, la storia ci ricorda questo, una intercettazione che aveva altre finalità andò a scoprire che parlavano delle persone pugliesi di questa cosa, e allora furono trasmessi gli atti qua e furono anche presi, risalendo a quelli che avevano fatto quel colpo alla Salpe. Io me la ricordo così. Insomma, parleremo un po' di cose e parleremo anche di quello che si pone il nuovo sindaco Marcello Comanducci, che tra qualche giorno sarà anche qui da noi, ce lo dirà direttamente con le proprie parole. Ecco, tutto qua. Allora, ci fermiamo un attimo, vi lascio con la musica e ritorneremo qui in onda con Laura Falcioni e Angela Prati che ci racconteranno appunto questa cosa, che cosa succederà in questa terza edizione. Non ve lo spoilerò adesso, chiudiamo la trasmissione qui e poi ripartiremo con un filo diretto su I Generation Z terza edizione a Bibbiena. Bibbiena canta.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Gol e spettacolo all'Olimpico di Roma, sorpresa alla New Balance Arena Bergamo, la divisione della posta a Marassi. Tante emozioni nel sabato della quarta di Serie A, a iniziare da quelle di Lazio-Milan con una gara dai due volti. Nel primo tempo dominio della Lazio che spreca tante occasioni e va comunque sul 2-0 con le reti di Cancellieri e Noslin. Ripresa tutta del Milan che con la doppietta del subentrato Moreira rimonta fino al 2-2 finale. Rino Gattuso a fine gara.
1: Vorrei che la squadra sta sul pezzo, sulle gambe anche, perché è anche una questione di gambe, se riusciamo a stare in partita con quella veemenza, con quella voglia per 90 minuti. Abbiamo subito i loro cambi, il loro secondo tempo, la loro qualità e ci è andata anche bene, perché dopo due minuti pareggiare 2-2 siamo stati bravi a rimanere in partita e portare un punto a casa.
0: Sorpresa a Bergamo, dicevamo, col Cagliari che impone all'Atalanta la seconda sconfitta di fila. Scamacca a segno per i padroni di casa, prima e dopo i gol sardi di Mendy e Daniel Maldini sul rigore per il 2-1 per i rossoblù, alla terza vittoria su 4 gare il tecnico pisacane.
2: Sicuramente questo inizio ci dà entusiasmo, ci fa capire che questa vittoria non è un traguardo ma è la conferma della strada e sappiamo che con umiltà, fame ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Detto questo, mi fa piacere che le statistiche raccontano di una squadra che nelle prime 4 giornate ha fatto 3 vittorie e la nostra soddisfazione è quella di sperare che tra quei 682 che ci hanno raggiunto qua a Bergamo ci sia qualcuno che ha potuto vivere anche quell'emozione.
0: Il Genoa trova il primo punto stagionale in casa col Frosinone, ospiti in vantaggio con Cavernazze. I rossoblù sbagliano con Colombo il primo rigore assegnato in questa stagione in Serie A, poi pareggiano con Vasquez, finisce 1-1. Oggi alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna, alle 20:45 Sassuolo Juventus. Domani chiusura del turno con Como Parma, Torino Roma e Inter Udinese. Formula 1 a Madrid per il Gran Premio di Spagna in pole Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes. Quarta e quinta le Ferrari di Hamilton e Leclerc, semaforo verde alle 15, appuntamento invece alle 14 per il via alla gara MotoGP del Gran Premio di San Marino in pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati, ordine inverso della sprint vinta ieri dallo spagnolo. Tennis, gli US Open hanno la loro nuova regina e Jelena Rybakina vittoriosa 6-4, 5-7, 6-2 nella finale contro Arina Sabalenka che cede alla rivale la vetta del ranking. Jenny De Gaetano.
3: Come sono lontani i gesti bianchi narrati dall'indimenticabile scriba Gianni Clerici. Il tennis non è più paese per eleganza e raffinatezza, ma ovunque affare riservato ai muscoli. Se ormai da tempo questione questa consolidata nel circuito maschile, la rivoluzione culturale ha vissuto il suo compimento con il trionfo di Jelena Rybakina agli US Open, issatasi al numero uno del mondo dopo un altro duello di forza, l'ennesimo contro la grande rivale bielorussa Arina Sabalenka, la regina deposta, da Indian Wells a Miami passando per Melbourne nelle finali WTA. Un faccia a faccia in meno di un anno nei tornei più prestigiosi, almeno sul cemento una volta, superficie ideale per le volée, oggi tutti soltanto in ossequio della legge del boom boom. È incredibile, è ancora così difficile elaborare quello che è successo. Le prime parole della Rybakina: ci sono stati troppi traguardi raggiunti in queste settimane, sono felicissima e molto orgogliosa, è fantastico. L'emozione della 27enne nata a Mosca, naturalizzata kazaka, al terzo slam dopo Wimbledon 2022 e lo scorso febbraio gli Australian Open.
0: E stasera si assegna il titolo maschile alle 20 italiane, la finale tra Alexander Zverev e Ben Shelton. Pallavolo, dopo il debutto vincente con la Svezia agli europei maschili, l'Italia concede il bis. A Modena gli azzurri hanno battuto 3-0 la Grecia. Stasera alle 21 la sfida con la Slovacchia, martedì la Repubblica Ceca, giovedì chiusura del girone con la Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
5: Notizie in breve da Estra.
6: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Estra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centri, alla società di distribuzione di Estra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
7: Flyspot.
8: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
9: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
8: Ma io ho il giga!
9: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Flyspot.
10: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno ai Giovanni all'ascolto e non. Sono invece nate in data 13 settembre le attrici Claudette Colbert, Agostina Belli, Jacqueline Bisset, Nadia Rinaldi, Cristiana Capotondi e l'attore Cesare Bocci. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 21° grado della Vergine, avrai grande facilità nel guadagnare forti somme. Sarai abile nello scrivere e nel parlare e ciò sarà redditizio in particolare per le attività commerciali. In ufficio e nel lavoro sarai caratterizzato da quell'autorità che ti mancherà invece nell'ambito familiare. Sarà opportuno che impari che il denaro non significa tutto nella vita. La vita potrebbe riservarti dei dissesti finanziari, ma non temere, perché ti sarà facile rimetterti in sesto splendidamente. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 13 settembre per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Qualcuno ci chiede più responsabilità in un legame. Siamo in grado di poterla garantire? La domenica si presta alla conversazione. Parliamo in modo diretto con chi condivide la nostra quotidianità. Toro, giornata che richiede pazienza. Alcuni ostacoli rallentano i piani, ma non scoraggiamoci. Procediamo con calma e costanza verso gli obiettivi. Evitiamo discussioni in famiglia, alcuni contrasti vanno lasciati decantare. Gemelli, i doveri non mollano la presa nemmeno nel fine settimana. Facciamo quel che serve senza troppe lamentele, tanto va fatto comunque. Tra le fatiche spuntano anche piccole gioie, sorrisi, battute, qualcosa che ci fa dire tutto sommato non va male. Cancro, momento cruciale nelle relazioni. Qualche incomprensione nasce da prospettive diverse che faticano a trovare un punto d'incontro. Sul piano fisico, il quadrato della Luna a Marte consiglia contenimento. Le energie ci servono per la settimana. Leone, domenica serena che permette di ricaricare le batterie. Godiamoci la pace domestica e i piccoli piaceri della buona tavola con i nostri cari. Seminiamo pensieri positivi e raccoglieremo sorrisi e serenità. Vergine, atmosfera silenziosa perfetta per nutrire l'intelletto senza la pressione degli impegni. La nostra rigenerazione passa attraverso lo studio. La soddisfazione di oggi nasce dal comprendere un meccanismo complesso che prima ci sfuggiva. Bilancia, non è il momento di forzare troppo le situazioni. In famiglia la diplomazia è la nostra risorsa migliore. Proponiamo una soluzione che tenga conto di tutti. Scorpione, l'energia è buona, ma emerge qualche peso, un'incombenza non messa in conto, una responsabilità inattesa. Con Venere nel nostro cielo a proteggerci, l'amore regge anche i momenti più scomodi e complicati, meno male. Sagittario, il sestile della Luna a Giove aiuta la gestione misurata dei rapporti di lavoro, evitando di farci andare in autocombustione. Non forziamo il dialogo amoroso se l'altro non è disponibile. Il silenzio rispettoso vale più di mille parole. Capricorno, non tutto è come vorremmo che fosse, questo è un fatto. La Luna consiglia di partire da questa consapevolezza senza rimpianti. I legami sentimentali offrono un conforto genuino. Chi ci sta vicino lo fa per scelta e non per abitudine. Acquario, il lusso di oggi è la libertà di dire quello che pensiamo senza filtri. Chi ci vuole bene saprà accettare la nostra natura schietta. Riusciamo a risolvere una grana legale o patrimoniale che ci toglie il sonno e la serenità da mesi. Pesci, Marte è benevolo e ci muoviamo con un'energia che non sentivamo da settimane. Godiamocela. Non è ancora però l'ora giusta per agire. Annotiamo, capiamo, prepariamo il terreno per il passo successivo. E per chiudere come sempre una citazione, quello di Erna dice così: l'ansia è il divario tra chi sei e chi credi di essere, accorcia le distanze. Freud.
0: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Va ora in onda Filo Diretto, a cura di Giuseppe Misuri.
3: Buongiorno, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Ci siamo, torniamo, mi viene da dire, terza edizione del concorso con Canoro Casentinese, che ha già nei precedenti due spaccato il mondo della canzone, ha fatto conoscere interpreti artisti che hanno fatto delle cose veramente belle. E dove avviene questo? Al Teatro Dovizi di Bibbiena, il 26 di settembre, ai Generation Z, terza edizione. E noi abbiamo qui due direttori artisti che si occupano della manifestazione, sono anche delle amiche, e gli diamo il buongiorno a Laura Falcioni e Angela Prati. Buongiorno.
4: Buongiorno Giuseppe.
3: Ma che piacere avervi qua.
5: Grazie. Tanto per cambiare, ormai siamo di casa.
3: Tanto per cambiare. Prima di tutto ho fatto un sacco di errori nella presentazione, mi perdonerete, però il bello della diretta, perché noi siamo in diretta.
5: Lo
3: sai, vero?
5: Sì. A mio rischio, da nostro rischio e pericolo.
3: Va bene, allora, terza edizione, 26 settembre 2020. Siamo arrivati alla terza edizione. Allora vi dico innanzitutto velocissimamente che cosa c'è delle due edizioni precedenti in questo concorso, allora, cioè che sta crescendo, devo dire.
5: Assolutamente. No? Ecco. Delle due edizioni precedenti tutti gli anni noi cambiamo, no? Perché ci piace essere così in divenire e far crescere proprio l'evento. Quindi c'è le solite categorie, diciamo così, di artisti. Quest'anno non saranno più quattro categorie, ma sono diventate tre, ecco. Quindi vi spiego un attimo.
3: Ora ci spiegherai.
5: Allora, categoria kids, quindi ragazzini da 0 a 13 anni di età, poi dai 14 anni praticamente fino ai 100.
3: Oh, potrei contare anch'io.
5: Assolutamente sì. abbiamo la categoria degli interpreti, quindi delle cover, esatto. Poi quest'anno abbiamo puntato molto anche per diciamo così scoprire nuovi artisti e l'originalità soprattutto degli artisti casentinesi, aretini o italiani volendo.
3: Quindi si è allargata la platea.
5: Assolutamente sì. Abbiamo anche gente proprio di fuori quest'anno, allora, che viene da Lucca, quindi insomma
3: questa voce del casentino si è sparsa. È vero,
5: e quindi abbiamo puntato tanto sulla categoria autori, quindi dei brani inediti, alcuni che gli anni passati erano venuti proprio per presentare come interpreti dei brani, si sono messi in gioco e hanno scritto dei brani e hanno fatto anche veramente dei bei lavori.
3: Allora, c'è da dire, se posso permettere, certo, visto che io ero sul palco insieme a voi, viene da dire, no? Insomma, io ricordo Barbara Perissi, sarà la collega che insieme a me tra l'altro presenterà questa serata, che ci ha meravigliato la bravura sia dai kids a tutti, cioè veramente le cover erano fatte bene, erano cantate bene, ma gli inediti avevano quella cosa che insomma quest'anno vi ha portato a puntare un pochino
5: più su questo. Sì, infatti ce ne sono, allora, premesso che abbiamo fatto delle audition, quindi delle audizioni l'11 e il 12 di settembre, quindi ora sono finite proprio
3: perché oggi siamo a 13,
5: sono finite ieri sera.
3: Vedo che l'angelo è abbastanza
5: abbiamo diviso le categorie, quindi l'11 abbiamo fatto le audizioni agli autori, il 12 invece tutto kids e cover, e da questo abbiamo scelto una rosa di 16 artisti.
3: Ah, 16?
5: Sono 16.
3: Perché lo scorso anno eravamo un po' più contingentati.
5: Sono 17. 16, erano 17 7. L'anno scorso, quindi...
3: Ma... io vado a memoria.
5: No, 17. No. Vado... 16. Di 16 artisti, di cui 7 autori di brani inediti, quindi capisci che quest'anno, l'anno scorso erano molti meno, e i restanti fra i bimbi, insomma... E
3: adesso una cosa che chiedo a Angela, perché so che lei se ne occupa particolarmente, questo evento è organizzato ad Avis, mi sembra che tu insomma questa cosa ce la ricordi come partita, questa bisogna te la dica te insomma.
4: Questo evento è stato organizzato anche quest'anno dall'Avis, con grande piacere dall'Avis e dall'Aido, perché noi siamo insieme, Avis e Aido.
3: Associazione Italiana
4: Donatori Sangue, Avis, e Donatore Organi, Aido. e la stessa sezione, in pratica abbiamo lo stesso ufficio, e poi dal comune di Bibbiena, che con piacere devo dire ha aderito anche quest'anno alla nostra manifestazione. E sinceramente poi abbiamo gli sponsor, che giustamente sono tanti. L'anno scorso erano molto meno, quest'anno ce ne abbiamo anche abbastanza.
3: Vabbè, questo vuol dire che,
4: si radica. La cosa piace, la manifestazione piace. Poi per Bibbiena i concorsi canori, tu lo sai, non erano mai stati fatti.
3: C'è da dire che comunque il Casentino è una, come si dice, fucina così fucina, si mette la
4: fucina,
3: ice
4: fucina noi casentini
5: è sorprendente questa cosa.
4: Infatti,
5: è sorprendente,
4: tanti ragazzi che cantano e non lo sapevamo.
3: Ma anche non ragazzi, anche non ragazzi,
4: anche non ragazzi,
3: c'è qualcuno molto bravo che l'altro proprio ragazzo non è.
4: No, ma ci sono le persone che cantano,
3: cantano
4: nelle feste, cantano da soli, cantano in casa,
5: sotto la doccia.
3: Guardate che io tanto sapete che vengo a spoilerare, no?
5: Sì, certo.
3: Chi è che canta sotto la doccia? Guarda che la voglio sapere questa.
5: Poi te lo dirò. In separata sede te lo dirò.
3: Va bene.
4: Però sinceramente mettersi su un palco ci vuole coraggio, e coraggio non è che ce l'abbiano in tanti, però quelli che sono venuti sono coraggiosi.
3: Io devo dire che è stata un'esperienza veramente bella lo scorso anno e anche prima.
4: Sì, anche quest'anno vedrai.
3: Vedremo. Allora, però quest'anno c'è anche un'ulteriore novità, e questa chi ce la dice?
4: Dopo.
5: L'ulteriore novità della giuria d'eccellenza, si sta parlando.
3: Sì.
5: Allora, abbiamo fatto una scelta, perché volevamo proprio dare un taglio un pochino più professionale a questo festival per vedere di crescere.
3: Sì.
5: Quindi quest'anno, con nostro piacere, abbiamo trovato un produttore nel nome di Beppe Tinti, che è manager, autore, produttore, ha una casa discografica che si chiama Mamas Record.
3: Sì, c'ha a che fare con Pupo, mi sembra.
5: C'ha a che fare con Pupo e con altri. E l'altro giudice d'eccellenza sarà Antonella Pera, che è una giornalista e pubblicista che organizza il Premio Città di Lucca. È un festival molto più grande del nostro e molti più anni che esiste, e quindi viene a darci una mano con dei consigli e anche in giuria.
3: Noi siamo legati alla nostra terra, gliel'hai detto, a noi ci piacciono le cose della nostra terra,
5: perché fra l'altro, lo spoiler, che poi non è spoiler perché è scritto nel regolamento, che chi vince degli autori, quindi degli inediti, andrà direttamente al loro premio della Città di Lucca.
3: Questa è una cosa interessante.
5: In più avrà il produttore, che ovviamente vedrà tutti i ragazzi e può dare una mano, insomma, secondo dove può entrare l'occhio, comunque sia, va a dare una spinta per promuovere.
3: È
5: ovviamente
3: un trampolino di lancio. Che volevi dire, Angela?
4: No, volevo dire, a proposito dei nostri sponsor, che insomma bisogna citarli.
3: Non mi citare gli sponsor privati, però
5: non si può.
4: Volevamo ringraziare.
3: Così li ringrazi, poi li direte
5: in separata
4: sede, è la sera del concorso. Però li vogliamo ringraziare anche attraverso la vostra emittente, perché senza di loro noi non possiamo fare niente, tu lo sai benissimo.
3: Va bene. Noi ringraziamo sempre i sponsor istituzionali,
4: tutti,
3: come sapete,
4: tutti.
3: Però ringraziamo tutti. Allora, una cosa che mi va di
5: finisco la giuria d'eccellenza,
3: brava,
5: perché sennò lascio fuori qualcuno.
4: Sì.
5: Dopo
3: sai che cosa succede.
5: E mi dispiacerebbe. Abbiamo Paco Mengozzi, che lo conoscete tutti.
3: Che lo conosco bene.
5: Penso di sì, e lo conoscete tutti. Arezzo, che fra l'altro organizza uno dei più bei festival che avete in città, e non solo. Quindi. In più ci sarà anche un docente del Conservatorio di Brescia, docente di composizione.
3: È cosmopolita la cosa.
5: Assolutamente. Quindi questa sarà la giuria d'eccellenza. Come al solito verranno premiati i primi per ogni categoria, quindi primi dei kids, delle cover e degli autori. Ci sono questi premi differenziati, come ti dicevo, perché gli autori, chi vince va direttamente al premio Città di Lucca, in più casa discografica, gli altri avranno la registrazione professionale. In più quest'anno ci sarà istituito un premio della sala stampa, E un premio all'amministrazione comunale.
3: Anche l'amministrazione, sì. Siamo quindi, contenti. Sala stampa dovresti avere un po' di visibilità.
5: La sala stampa dovrei avere un radio
4: della zona.
3: Ovviamente ci, sarà anche, ci saremo anche c'è, noi, no?
5: Cioè, casualmente,
3: casualmente.
4: Sì, ma anche voi.
3: Va bene, Angela, volevi aggiungere qualcosa? Perché io poi su Beppe Tinti dovrei dire anche un'altra cosa.
4: Certo. Dicela.
3: La dico io?
4: Sì.
3: Ma ditemela voi, no? Insomma,
4: dilla,
3: anche,
4: dilla,
3: deve presentare un libro, cioè presenta il suo libro.
4: Sì.
3: No? Come no?
5: Beppe Tinti deve presentare il suo libro perché oltre che aver un'onorata carriera da manager, ha iniziato proprio quando Pupo era agli albori, loro hanno iniziato insieme, poi si sono differenziati, diciamo, come carriere artistiche. Ha scritto il suo libro proprio sul. Su tutta la sua vita, su quello che ha fatto,
3: quindi faremo un compendio,
5: un compendio assolutamente, perché mi fa piacere, insomma, portare avanti anche diciamo questo omaggio che lui ha fatto alla sua carriera artistica, che è anche interessante da conoscere.
3: Cercheremo,
5: insomma,
3: di sviluppare questa serata, ovviamente il tutto condito, mi viene da dire, con le maestre del danza, la coreografia delle ballerine.
5: Non volevo lasciare indietro nessuno, mi stavo dimenticando.
4: Le ballerine,
3: tu fai come tu fossi a casa
5: ma tua. Abbiamo anche un ospite d'eccezione.
4: Sì,
5: l'ospite d'eccezione sarà Capaleo.
4: Capaleo.
3: Ho capito.
4: Okay. No, quest'anno sì.
3: Quindi avremo, insomma, un'edizione
5: bella nutrita.
3: Ecco. Sai che quando ti ricordi la gaffe che feci io, no? Che stanno, occhio, preparatevi, perché vi frego tutti all'inizio, ve lo dico subito.
4: Bravo.
3: Però c'è da dire che, insomma, una cosa che si consolida è svilupparla, cioè quello che è lì, insomma, si sa che ha funzionato, andare a variare, a integrare è sempre un po'
4: va bene.
3: Cioè, non dico un rischio, però è un qualcosa.
4: Ma vabbè, da pepe.
5: Se tutti gli anni si fa la stessa cosa, poi la gente si annoia.
4: Questo, scusa, Beppe.
3: Questo è vero. Va bene, quindi avete capito che.
4: Ma più che altro avverti la Barbara.
3: La Barbara Perissi, che sarà la madrina della serata.
4: Certo,
3: io sono
4: Barbara.
3: La spalla, lo sapete.
4: Ciao.
3: Insomma, no, però con Barbara è stato veramente un piacere, una grande professionista, una giornalista, una grande professionista.
4: Poi ci ha seguito sempre.
3: È vero, ci tiene molto.
4: Sì.
3: E quindi anche speriamo che non arrivi anche lei, visto trafilata dallo
4: stadio. No, quest'anno
3: mi ha
4: detto con calma. Sì, arriva.
3: Perché lo scorso anno.
4: Era giustificata, c'era campionato.
3: Va bene, allora ricordiamo, sabato 26 settembre, io metto il volantino, che è questo sabato 26 settembre 2026, ore 21, Teatro Dovizi, Bibbiena. Ora, noi lo diciamo perché, però l'altra volta il teatro era pieno.
4: Sì.
5: Anche perché abbiamo ideato dei soppalchi.
4: abbiamo creato che la porta aperta ci stanno nel borgo.
3: Potresti fare anche un maxi schermo lì in piazza.
5: Ci penseremo.
4: Però siamo in diretta.
5: Siamo in diretta streaming.
3: Com'è il vostro canale? Com'è il vostro canale?
5: Il nostro canale YouTube è iGeneration Z Bibbiena
3: Canta, che vedete anche in sottimpressione.
4: Sì.
3: Una curiosità.
4: Sì.
3: Avete cambiato il logo. IGZ, si vede la torre, cos'è? La torre di Bibbiena?
5: Sì, è la torre Tarlati.
4: È la nostra torre.
5: È la torre di Piazza Tarlati, che insomma è
4: Piazza
5: l'elemento, l'elemento principale del paese di Bibbiena, insomma.
3: Va bene, allora noi ci vedremo lassù il 25.
5: Sì, per la prova generale.
3: Cos'è? Come il Saracino?
5: Assolutamente.
4: No, facciamo la prova con le ballerine, le nostre ballerine dei gruppi di danza.
3: Va bene,
4: ci accompagnano con tanto piacere.
3: Ecco, noi li ringraziamo sempre.
4: E
3: mi raccomando, i nomi delle ballerine, perché se.
4: Ma sempre, l'abbiamo fatto sempre.
3: Sì, però qualche volta i nomi sono.
5: Erano un po', lasciano un po' a desiderare, sì, beh, per ragione. Mi sono raccomandata con le maestre.
3: Laura Falcioni, se io ti chiamo Lara Falcioni,
5: non va bene, non è bello.
3: Va bene, allora io vi ringrazio, i direttori artistici di questo terzo evento iGeneration Z. Ci sono anche persone di fuori, proprio nuove. Proprio...
5: Sì, abbiamo dei partecipanti di Lucca, ovviamente, perché con diciamo l'aggancio della
3: signora Antonella
5: ha girato il bando, quindi abbiamo delle sì. persone che vengono.
3: Va bene, allora
5: un po' da fuori.
3: Noi vi seguiremo.
5: Sì, ma speriamo. Tu va per bene. Forza ci seguirai.
3: Allora, l'appuntamento quindi al 26, è un appuntamento da non perdere, perché si provano veramente bellissimo, un'emozione. Poi vi devo dire che io non so come funziona nei grandi teatri, quelli dispersivi, no, teatro, che ne so, dell'opera. Però al Dovizi ci si sta bene perché si parla con tutti, sì. mi verrebbe da dire. Senti come te lo dico in
5: vero,
3: toscano sbiascicato.
5: Proprio in toscano sbiascicato.
3: Sì, proprio che in radio non si fa. Però,
5: va bene. Va bene,
4: abbiamo una bomboniera. La bomboniera sta.
3: Ecco. Va bene, grazie all'Avis, grazie al Comune di Bibbiena, grazie a tutti coloro che permettono queste cose e soprattutto grazie a voi, perché se non ci fossero le direttrici.
5: Dove se va?
3: Ciao, allora.
4: Grazie per l'ospitalità.
3: Ciao, grazie.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Prosegue la guerra in Medio Oriente con un attacco dei ribelli Houthi a una base militare e all'oleodotto est-ovest in Arabia Saudita, scatenando la controffensiva saudita. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha condannato gli attacchi, ribadendo la necessità di proseguire la missione Aspides nel Mar Rosso. Nel frattempo Israele ha bombardato il Libano meridionale, mentre un mercantile iraniano è stato colpito presso lo stretto di Hormuz con un bilancio di un morto e 3 feriti. Domani in Oman si terrà un vertice per valutare un'intesa con Teheran sulla gestione dello stretto attualmente chiuso. Altra nottata di massicci bombardamenti russi in diverse regioni dell'Ucraina, la quale ha risposto colpendo siti energetici in territorio russo. Il principale ostacolo alla pace è il rifiuto di Kiev a cedere i territori occupati dalla Russia. Lo ha dichiarato stamattina Jared Kushner, inviato speciale di Trump insieme a Steve Witkoff per il conflitto in Ucraina. Ieri il presidente Zelensky aveva rilanciato la sfida diplomatica a Putin: incontriamoci io e lui a Miami per il prossimo G20 a Miami, aveva detto il leader ucraino. Putin non si muove, venga lui a Mosca, aveva replicato il portavoce del Cremlino Peskov. Settimana decisiva per la sopravvivenza dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'altoforno, la tensione tra i circa 10.000 lavoratori resta altissima. Allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani si terranno le assemblee dei lavoratori promosse dai sindacati di settore e martedì 15 settembre è in programma a Palazzo Chigi il nuovo tavolo di confronto tra il governo e le sigle sindacali. L'esecutivo sarà chiamato a presentare le contromisure per scongiurare un'imminente crisi sociale, per attuare un piano di decarbonizzazione e riconversione dell'impianto. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica per Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale, scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino. In pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1. In pole Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes. Quarta e quinta in griglia le Ferrari di Hamilton e Leclerc. È tutto, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di domenica a nord con tempo stabile, in prevalenza soleggiato, quindi alle spalle l'instabilità. In eredità però un quadro legato alle temperature più gradevole, tipiche settembrine. Al centro condizioni stabili, in prevalenza soleggiate. Al sud invece avremo un po' di variabilità in discesa da nord su est Sicilia, Calabria Ionica, con qualche rovescio breve e temporale che si esaurirà però in serata. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Flyspot.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Prosegue senza sosta la guerra in Medio Oriente, attacco Houthi in Arabia Saudita, la condanna del ministro degli esteri Tajani, ad Hormuz colpito un mercantile iraniano, un morto, e domani in Oman prove d'intesa con Teheran per la futura gestione dello stretto. Sentiamo Jenny De Gaetano.
1: Non accenna ad attenuarsi l'onda lunga della guerra medio orientale. Prosegue l'avanzata nello Yemen degli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, che nella notte hanno sferrato un duro attacco a depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharura. A Riyadh colpito l'oleodotto est-ovest. Non si è fatta attendere la controffensiva delle forze governative saudite. Nel mirino le posizioni Houthi nel paese. Abbiamo condannato gli attacchi Houthi all'Arabia Saudita. Ci auguriamo che la situazione possa cambiare. Bisogna lavorare per costruire un nuovo processo e continuare a difendere con la missione Aspides le navi mercantili nel Mar Rosso, ha detto il ministro degli esteri Tajani. E mentre Israele sta bombardando l'area di Nabatieh nel Libano meridionale, una nave mercantile iraniana è stata attaccata nei pressi dello stretto di Hormuz, provocando almeno un morto e 3 feriti. Domani a Muscat, in Oman, nella riunione tra i paesi dell'area, sarà presentata l'intesa con l'Iran sulla futura gestione di Hormuz, che per il momento rimane chiuso.
0: Si registra un'altra notte di violenti attacchi aerei russi in diverse regioni dell'Ucraina, a cui Kiev ha risposto prendendo di mira infrastrutture energetiche in territorio russo. Sul fronte diplomatico, Jared Kushner, inviato speciale di Trump con Steve Witkoff, ha dichiarato che il principale ostacolo alla pace resta la fermezza del governo ucraino nel non voler cedere le regioni occupate. Dopo la proposta del presidente Zelensky di un incontro diretto con Putin a Miami in occasione del prossimo G20, il portavoce del Cremlino Peskov ha gelato le aperture affermando che spetta al leader ucraino recarsi a Mosca. Intanto il presidente russo Putin si trova a Nuova Delhi per il vertice dei paesi BRICS. Avrebbe ricevuto la disponibilità dei leader di Cina e India, Xi Jinping e Modi, per una mediazione nel conflitto. Entra nel vivo una settimana determinante per le sorti del polo siderurgico di Taranto. Dopo la conferma da parte della Corte d'Appello di Milano dell'obbligo di spegnimento dell'altoforno, cresce la preoccupazione tra i circa 10.000 lavoratori diretti e per i 2.500 dipendenti dell'indotto a rischio immediato. Domani lunedì si terranno le assemblee generali indette dalle sigle sindacali, mentre per martedì 15 settembre è confermato il vertice a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati per individuare misure di sostegno all'occupazione e concordare il piano di decarbonizzazione dell'impianto. Addio a Emma Bonino. Dalle 12 è aperta la Camera Ardente in Campidoglio nella sala della Protomoteca. Proseguirà fino alle 19 per l'intera giornata di domani l'omaggio dei cittadini alla storica leader radicale fondatrice di Più Europa, scomparsa venerdì all'età di 78 anni. I funerali di Stato in forma laica si svolgeranno martedì 15 settembre alle 12.30, sempre nella cornice del Campidoglio. Ultimi giorni per partecipare alla scelta della nuova serie di banconote in euro. Il servizio di Cristina Scarpa.
2: Sta per chiudersi il sondaggio lanciato dalla BCE per scegliere il volto delle future banconote in euro. A più di 20 anni dall'emissione della prima serie, la BCE sta lavorando per rinnovare le banconote, per renderle ancora più sicure e tecnologicamente avanzate con una nuova veste. Per sceglierle sono stati coinvolti tutti i cittadini europei, una comunità di circa 358 milioni di persone che ogni giorno utilizza e maneggia le nostre banconote. Il sondaggio è online e aperto a tutti. È possibile indicare la propria preferenza tra i 10 progetti grafici arrivati in finale. I temi sono cultura europea e fiumi e uccelli. Il risultato del sondaggio contribuirà alla scelta definitiva della BCE, che deciderà tenendo conto anche della qualità grafica dei progetti, della loro accessibilità e della possibilità di integrare efficaci caratteristiche di sicurezza. Si può votare fino al 21 settembre direttamente sul sito della Banca Centrale Europea o anche su quello della Banca d'Italia.
0: Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino in pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Madrid. Quarta e quinta in griglia alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. In pole c'è Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes.
3: È una pista dove sarà molto difficile sorpassare, soprattutto quando, sai, i gap sono così vicini. Il degrado è sembrato molto elevato in prova libera, Però dai, speriamo di fare una buona partenza e magari di guadagnare la posizione, e se si riesce comunque ad andare davanti è un'altra gara sicuramente. Se vedo che posso guadagnare la posizione sarò aggressivo, però se sarò in quella posizione dove 50-50 sarò un po' più attento. Si vedrà tutto da come sarà il primo stacco, e dopo se non riuscirò a guadagnare la posizione cercheremo di mettere pressione e poi cercare di guadagnare la posizione magari più avanti.
0: Calcio, 3 incontri oggi per la quarta giornata di Serie A: alle 15 Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna, stasera Sassuolo-Juventus, domani le reduci dalla Champions, Como-Parma, Torino-Roma, Inter-Udinese. Ed è tutto per oggi, buona domenica.
4: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. FlySpot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Vola

0: Family Chart con Dose DJ qua in questo appuntamento quasi di metà settembre. Una sola canzone ci lascia, esattamente Fred De Palma con il remix della Testa Gira di Socievole Adelwolf. Quindi c'è una posizione Robin Schulz e Better Times.
1: Fly Dance Chart su Radio Fly, quindicesima posizione.

0: sua versione originale, poi rivista e remixata in tante altre versioni che sono succedute nel corso del tempo. Ma siamo andati nel 1992 appunto a ripescare la nostra old hit, Robin S, Show Me Love. E adesso proseguiamo qua con la Friday Chart, Joseph DJ con il podio, terza posizione, Fisher con What a Life.
1: Se all'ascolto della Friday

Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.

0: Sono le 14:02.
1: Flyspot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Notizie in breve da Estra.
5: Estra, main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Estra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Estra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Estra e il podcast Estra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Estra. Seguici su www.estra.it e sui social.

0: tread up above.
1: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5, 106.1, Radio Fly.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Flyspot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Bene, è entrato il coordinatore alla regia che...
3: Ricordiamo Enrico Lazzari, il coordinatore della regia, che fa solo questo annuncio perché lui chiama la Rado, poi sarà la Rado
2: sì, una volta
3: a scandire.
2: Non, una volta non veniva fatto, io onestamente... La voce della giostra, si è sempre detto che l'Araldo dovrebbe parlare a lui e basta. Ma si sa, bisogna, voglio andare un po' di spazio,
4: spazio
2: a tutti.
4: A tutti.
2: E questo è. Bene, entrano, vedi, le dame e
4: Eccole,
2: i paggi della, dei quartieri, ce ne sono quattro mi pare per...
4: Sì.
3: Ricordiamo per chi non è d'Arezzo, visto che anche, c'è anche la condivisione su Brontolo, per cui ci stanno vedendo in, tutte le, in tutta Italia, che queste figure entrano a sé perché le dame e i paggi, diciamo, sono dei ruoli introdotti da qualche anno, però non sfilano con i quartieri, anche perché la strada del quartiere della giostra del Sacino è una strada prettamente di armati, perché sono i cavalieri cristiani che vanno a battersi contro i musulmani, contro questo perlomeno anche il Burato, il re delle Indie, è la figura appunto. Quando parla la radio ci zittiamo.
5: Resterà intatta fino al 2027 nuovi magistrati.
3: E ricordiamo tra l'altro che i cortei dei quattro quartieri sono anche oggetto di una giuria che assegnerà il premio Fulvio Tului, premio per il miglior quartiere che è sfilato meglio. Anche se è un premio insomma che sto introdotto da oramai diversi anni, però quello che conta
2: sì,
3: stasera
2: diciamo
3: è
2: che è sempre la solita un po' storia di scimmiottare qualcun altro, però sì, viene consegnato al quartiere che sfila meglio, c'è una commissione che, come hai detto te giustamente, che lo valuta.
3: Si è posizionata in tre punti per il corteo e poi qui in piazza.
4: Vabbè, alimenta un po' la competizione anche su questo punto di vista, magari sì.
3: Allora senti,
4: cercano sempre di migliorare, anche se effettivamente i figuranti sono molto precisi, molto attenti, insomma la sfilata è sempre molto curata.
3: Allora Roberto, ascolta, la Daniela gli lasciamo tutti i premi al miglior corteo, e poi vince tutto, guarda. Ti va bene? Come quartiere? Allora, sta entrando la giuria. Questi cinque signori sono coloro che dovranno decretare il punteggio. E come abbiamo ricordato anche nella nostra trasmissione, abbiamo spiegato come viene fatta la misurazione sul tabellone, dove la lancia lascia un'impronta sul tabellone, c'è tutta una serie di mascherine.
2: C'è qualche disturbo,
4: qualche interferenza
2: in linea,
4: diciamo così,
2: che il nostro regista cercherà di evitare, ma vediamo un po'. Comunque le immagini ci sono, le voci sono le nostre, noi siamo nel quadratino.
3: Siamo nel quadratino piccolo.
4: Siamo piccoli piccoli.
3: Ma tanto. Siamo... Mentre ora stanno entrando i quattro rettori.
6: Due le vittoria.
3: I rettori che sono entrati nell'ordine di estrazione dei carrieri, per cui Santo Spirito, rettore.
2: Santo Spirito di Giacomo Maggio.
3: Poi abbiamo Porta del Foro, rettore.
2: Roberto Felici.
3: Porta Sant'Andrea.
2: Maurizio Carboni.
3: E Porta Crucifero.
2: C'è Andrea Fazzoli, detto Cabana.
3: A te dai anche il soprannome.
2: No, ce l'ha il soprannome, l'ha, non è che glielo do io. Ce l'ha, è a Porta Crucifera, lui è Cabana.
4: Diciamo per gli intimi, via.
2: No, per Porta Crucifera. Non è per gli intimi. Per
4: gli intimi di Porta Crucifera, dai, per chi è di un altro quartiere io non lo sapevo.
2: Ah, vedi? Ora lo sa.
4: E siamo vicini, voglio dire, dai.
2: E ora entrano gli sbandieratori della giostra. È uno spettacolo che tutti gli anni si rinnova.
6: Questi sono i musici degli sbandieratori.
3: Allora, diamo una curiosità per chi non lo sa, sempre per chi non è di Arezzo, che il gruppo sbandieratori di Arezzo, gli Alfieri, indossano costumi con i colori estemi dei comuni della provincia di Arezzo, con le relative bandiere, per cui saranno vari colori, vari stemmi, appunto in rappresentanza. Eccoli qua, le vediamo. Il primo è San Sepolcro, il bianco e il nero, e poi tutti gli altri. E la particolarità, dopo la vedremo sicuramente, anche la schermaglia.
2: Preceduti comunque dai musici degli sbandieratori che no, e vedete ora avranno tutte le volte a settembre hanno un saggio differente. Ricordiamo che loro hanno le bandiere, diciamo, sono le più grandi d'Italia e sono tutte dipinte a mano.
3: E sono anche, ecco perché, bravo, hai fatto bene a dirlo, ecco perché qui a Arezzo non vedrete evoluzioni con 7, 8, 10 bandiere, qui al massimo con 3, 4.
2: Ma forse 4. Qualche volta a 6 ci sono arrivati.
3: Ma una cosa molto diciamo rara, anche proprio per la particolare, non sono le bandiere stampate che usano in tantissime rievocazioni storiche.

fanno uno schieramento, i musici sono messi ai lati della Lizza, che poi è la pista dove correranno i cavalieri. È una cosa diversa questa, e ci sarà ora l'ingresso di altro gruppo di sbandieratori.

0: anche della difficoltà che qui in piazza stanno sbandierando
1: in discesa,
0: non in una piazza livellata
1: in discesa. Poi prima comunque
2: è successo che
1: hanno fatto anche tutto lo spettacolo durante il corteo.
3: Poi dipende, c'è qualcuno sbandiera in discesa, qualcuno in salita.
1: Qualcuno in salita, sì. Però bella questa cosa con
3: dipende
1: i musici centrali, eh.
3: Sì, non bello. È la prima volta, ti posso dire, siccome ne conosco diversi, che non è poi che sono tanto tranquilli quando li mettono a suonare lì nel mezzo.
1: Perché c'è comunque tutte queste bandiere che insomma sono anche pesanti, non è facile, loro le maneggiano con destrezza, ma perché sono allenati tutto l'anno, il gruppo è attivo tutto l'anno, cioè, quindi è come un po' i giostratori insomma.
3: Poi diciamo che stasera non tira neanche vento, quindi sono una difficoltà in meno per loro,
1: un po' agevolati dai, almeno su questo. Però la pesantezza e la difficoltà oltre il caldo, insomma è un'attività che insomma sportiva, ecco.

0: cosa che oggettivamente non è facile da vedere sia come qualità che come tipologia.
1: Sai che musica è questa?
2: Ci sono avi. No, te sono avi nei musici.
1: Della giostra.
2: Della giostra.
1: Comunque questa è Bandiera al Vento.
0: Molto bello, comunque, veramente.
3: Bandiera in contemporanea.
0: Ma lascialo.
2: Ecco un'altra coreografia, questa preparata,
1: anche l'altra,
2: certo. E ora entrano
0: gli acrobati,
2: gli artiglieri della schermaglia, sì. Anche questa è una particolarità tipica dei sbandieratori di Arezzo.
1: Hanno fatto, come avete visto, rondata e salto dietro, poi un angelo sopra allo sbandieratore, altra rondata e salto dietro, bravissimo, come al solito. Questa è una ribaltata sopra le bandiere. Diciamo che sono tutti ex ginnasti, quasi tutti del gruppo Vigili del Fuoco di Arezzo.
2: Certo, gli hai dato anche il nome, te le sei studiate.
1: L'ho fatta, io l'ho anche insegnata, guarda, ginnastica.
2: No, ci credo che questa mi giunge.
0: Non l'hai praticata però?
1: L'ho anche praticata.
0: Ah, pensa.
2: Ma
0: te.
2: Dai.
1: Sì, da piccolo.
2: Voglio qualche foto.
1: Ce l'ho, dovrei avere.
0: Un ora, reperto archeologico, che dici?
1: Anche, può darsi. C'era le Polaroid e basta.
0: Ah, esistevano,
1: in
0: via, meno male.
1: Sono bianco e nero le foto. Comunque la schermaglia che poi è, sintetizza la lotta tra il cavaliere del male e l'alfiere del male, l'alfiere del bene. E...
2: schermaglia creata a suo tempo dal professor Dini, Vittorio Dini, Florido Magrini,
1: sì.
2: Anche il Dissennati. Tra l'altro, a proposito di Dissennati,
1: era presidente.
2: Mi piace ricordare così una cosa, che è stato ripubblicato
0: il libro.
2: Le mille lance del Saracino, appunto uno dei primi libri, anzi il primo, che raccontava le giostre, in quell'occasione era dall'inizio fino al 66, a cura appunto.
0: Bravissimi.
1: Insomma, un grande spettacolo anche questa volta. Sono dei veri professionisti, non c'è uguali in Italia, diciamo.
2: Ed ora un altro momento lì.
1: Un po' di campanilismo ci vuole.
2: Certo,
1: no?
0: Ma poi viaggiano in tutto il mondo, quindi evidentemente non è che li lodiamo solo noi perché sono di Arezzo, ma il gruppo comunque è chiamato in tutti gli eventi mondiali, quindi insomma evidentemente non è facile trovare
1: ma
0: una
1: poi
0: cosa
1: li conosciamo,
0: così.
1: Però
0: al di là della conoscenza ci sono delle
1: nome,
0: cose,
1: capito?
0: Oggettive, e quindi insomma fanno un lavoro, un prodotto che è veramente particolare, curato e bello.
1: E come sua abitudine il vice sindaco, vedi che è una chiarina degli sbandieratori,
0: sì,
1: si è
0: sì.
1: Vestito ed è in piazza vestito da chiarina degli sbandieratori.
0: Esatto.
1: Vice sindaco.
0: E lui è tanto che ormai è...
1: Sì. Lui ha cominciato nei musici della giostra dopo di me. Io l'ho conosciuto, dopo entrò con me, era ragazzino, era piccolo.
2: Ed ora altro momento da accapponare la pelle,
1: qui non
2: il rigoroso
1: si parlerà, però, qui silenzio,
2: silenzio
1: assoluto. entrano i musici della giostra e,
2: che è un gruppo autonomo, ricordiamo, sono due gruppi distinti, Sbandieratori e il gruppo musici.

0: Eccoli.
1: Sofia.

0: Ragazzi, qui io non so voi, ma
1: il Monci, hanno eseguito il Monci, che è una musica che è stata scritta da William Monci negli anni, diciamo, negli anni 40, credo.
0: Mentre io saluto anche gli amici di Passione Quintana che stanno condividendo anche loro questa diretta su Radio Fly con le immagini. Sta entrando ora il cancelliere con i famigli, che sono gli unici che hanno un abito diverso dai, è un abito arabo. Come mai?
2: Perché sono gli aiutanti, diciamo, del buratto, sono quelli che curano tutte le attività del buratto e quindi rappresentano comunque l'etnia.
1: E sono gli unici che lo possono toccare da regolamento, non è che lo dico io.
2: Quindi curano il cartellone, il mazzafusto.
1: Gli unici che possono toccare il buratto.
2: E sono due.
0: Questo, diciamo che inizio io a dirlo, dai, un quartiere per uno, quartiere della Colombina, con uno striscione dei sostenitori. Il coraggio si dimostra, l'onore si domanda, popolo persevera. Quartiere di Porta Santo Spirito, 41 lance d'oro, guida attualmente la classifica del quartiere più vittoriosi. Ricordiamo che ogni quartiere sfila con lo stesso numero di figuranti, abbraccia la parte sud della città, la Valdichiana, per cui tutte le zone verso Roma, diciamo, per cui Castiglion Fiorentino, Cortona. Ora, tra l'altro, in questi nuovi vessilli non ci sono, ma in quelli usati fino al 92 c'era anche un vessillo con gli stemmi dei comuni di riferimento di ogni quartiere. Comunque il rettore è Giacomo Magi, il capitano è Niccolò Pino, poi lo vedremo quando entrerà nello specifico. I giostratori, poi le presenteremo dopo.
1: Li dice la Raddo, gli spoiler.
0: Quartiere di Santo Spirito, ho detto anche il quartiere della Colombina, perché la Colomba dello Spirito Santo è appunto l'emblema del quartiere giallo-azzurro. La sede è ai Bastioni.
1: Giallo-blu.
0: Giallo-blu. E la sede è ai Bastioni. La sede del museo e la sede anche del circolo ricreativo, il circolo dei Ghibellini. Allora, ok, allora è stato chiamato anche il quartiere Giallo Cremisi di Porta del Foro, il quartiere che tra l'altro è ritornato al successo lo scorso anno, per cui insomma sta veleggiando ad alti livelli, ha vinto la prova generale di venerdì scorso. Quartiere Giallo Cremisi, l'emblema è la chimera, la vediamo qui, questo invece è l'emblema dei Santi Pergentino e Laurentino, che sono i santi patroni. E il rettore è Giancarlo, vi aspettavo, però volevo ricordare anche una figura, storia come Giancarlo Feriti, il rettore.
1: Rimane nel cuore Giancarlo,
0: l'attuale rettore Roberto Felici, però vedo che state attenti.
2: Il figlio.
1: Tutto ha voluto bene alla giostra.
2: Eravamo pronti, dai.
0: Sì.
2: Sarà lì proprio come la... sì.
0: Allora, il capitano è Diego Giusti, il quartiere ha la sede a San Laurentino, nel vicolo della palestra c'è appunto la sede del circolo ricreativo, mentre la sede storica, perché oramai tutti i quartieri hanno una sede storica dove poter vedere nei musei le lance d'oro, soprattutto le lance d'oro, è appunto alla porta appunto di San Laurentino.
2: terza posizione troviamo invece Sant'Andrea, che esce e entra da vincitore dell'ultima edizione, quindi quella di giugno. Vediamo che i quartieristi nel pubblico in piedi, insomma, hanno una maxi bandiera e tutti degli striscioni colorati. Porta Sant'Andrea è arrivato a giugno appunto a 40 lance d'oro. Il rettore è Marco Carboni, il capitano Andrea Gavagni, il protettore appunto Sant'Andrea Guasconi, che appunto è rappresentato poi nella bandiera, nello stemma con diciamo la croce, e rappresenta la parte diciamo di Arezzo della zona Giotto Porta Trento Trieste. La sede infatti è in via delle Gagliarde, quindi in piazza San Giusto, dove comunque è il punto di ritrovo di tutti i quartieristi del quartiere.

0: chiude quindi Porta Crucifera, che diciamo per gli aretini viene chiamata anche col citrone. I colori sono il rosso verde, il rettore ricordiamo è Andrea Fazzuoli, che è entrato prima, il capitano è Marco Fraconia, il protettore Francoia, il protettore San Martino, la chiesa che diciamo rappresenta il quartiere, quella di Santa Croce. Entrano sicuramente con molta voglia di riscatto, visto comunque anche l'edizione di giugno, anche se la voglia di riscatto ce l'hanno in diversi,
1: sì, sì, diciamo che è la,
0: però,
1: nonna,
0: ecco, con...
1: la nonna della giostra, perché è dal 2023 che non vince Porta Crucifera, quindi la voglia di vincere è alta, sì, per un quartiere che diciamo che dal 1931 che si corre, insomma, ne aveva fino a qualche anno fa, ne vinceva abbastanza, ne vinceva tante, insomma.
0: Ora era stato investito comunque anche da un cambiamento negli allenatori, quindi insomma diciamo sta affrontando comunque anche una situazione di transizione, di cambiamento, quindi...
2: Scusate, io volevo far notare una cosa, non so per quale motivo, ma i balestrieri di Sant'Andrea sono entrati tutti senza scudo, e francamente questa la cosa, non so per quale motivo, perché durante la sfilata li avevano, sicché è parte integrante del...
0: Ma dov'era figurante. Lo scudo, scusa? Ora io non lo guardo.
1: Vedi, balestrieri dietro hanno... quando ho fatto il balestriere... Noi si chiamavano gli usci.
2: No, sì, ma in questo caso sono i palestrieri.
0: Sì, sì, ma dove erano allora?
1: No, vabbè, non ce l'avevano. Non vinceranno il Tului. No, non sono entrati senza. Sono entrati senza. Non vinceranno il Tului sicuramente.
2: No, perché è una cosa che non capita.
0: Concentrata sulle parole, io non l'ho visto.
2: Io non me la ricordo una cosa del genere, anche perché non certo lo scudo del costume, insomma,
0: certo, fa parte di tutto,
1: parte integrante,
2: e poi tutti e 12
1: anche la sfilata, comunque non, di solito non si portava, almeno quando l'ho fatto io,
2: mentre
1: la preistoria, quando l'ho fatto io
0: la preistoria, dai, quando c'era il tirannosauro Rex, poi dopo è passato l'altro.
2: Attenzione
1: Ecco che è il momento che entrano i cavalieri, i giostratori, entra Gian Maria Scorteggi su Doc, e vediamo che loro, come di consuetudine, fanno prendere un po', forse un po' troppo, confidenza al cavallo, perché si fermano tanto loro nella carriera di ingresso al pozzo, fanno diversi tondini. Una cosa che diciamo è stata un po' introdotta da loro, il regolamento non glielo impedisce, quindi diciamo che è una cosa che possono fare. In tempi indietro erano molto più veloci, perché quando l'Araldo le annunciava entravano praticamente subito. Vediamo che infatti ancora,
0: sì,
1: ora dovrebbe essere il momento
0: test,
1: giusto.
0: Dai,
1: ecco,
0: diciamo
1: che parte.
0: Così, approfittano per...
1: Vediamo. Che ha fatto la sua carriera di ingresso senza lancia, perché le carriere di ingresso vengono fatte senza lancia, solo una carriera di prova. Ecco che al pozzo c'è Elia Cicerchia su Tony. Io è un anno che dico che secondo me qualche difficoltà questo cavallo a lui gliela dà, perché tiene un po' la testa alta e lui è costretto a uscire un po' dalla sua impostazione originale. Anche lui si prende tutto il tempo che gli occorre. Ecco che è partito in questo momento, parte nella parte giusta del pozzo, una smanacciata vicino al burato, ma niente di che, insomma, mi sembra una carriera molto lineare. Al pozzo c'era Luca Veneri, che chi ci segue sicuramente conoscerà per le imprese che ha fatto in giro per l'Italia. Questo è il giostratore di Porta del Foro, Francesco Rossi, detto Tallurino, su Hollywood, un quarter horse vediamo anche lui, prende un po' di tempo, ora ha detto che parte, infatti sta partendo, è entrato dalla parte giusta, anche lui tende un po' a avere qualche piccola correzione, ma niente di che. E poi diciamo il fenomeno emergente di queste giostre, che è Giulio Vedovini su Pesca, cavalla cambiata a giugno il venerdì per il sabato,
2: al posto di Ice,
1: al posto di Ice, si è trovato benissimo con questa cavalla, sembra che la monta da una vita, anche lui si prende un po' di tempo, ora parte, eccolo che è partito anche lui, la cavalla non ha dato nessun segno di nervosismo, ed ecco il quartiere, che l'unico quartiere che può fare cappotto, gli unici giostratori che sono in grado di farlo per Porta Sant'Andrea. Vediamo che il primo è Tommaso Marmorini su Biancaneve, questa cavalla che di giostre ne ha corse anche con Davide Parzi a Porta del Foro, cavallina che dicono tutti essere una cavalla che vorrebbero montare tutti, a me non è che mi entusiasma insomma morfologicamente, però è efficace, il regolamento come si dice lo permette, quindi fanno bene.
0: Ma morfologicamente intendi perché è più piccola?
1: Morfologicamente sì, perché in pratica diciamo che sotto il 1,50 m sono pony.
0: Ma non sembra così tanto piccolo.
1: Ma questo ma lo è.
0: Ma però, ci avevo fatto caso.
1: Vediamo che si prende un bel po' di tempo anche lui.
0: Non mi sembra tanto piccola, insomma,
1: no.
0: Vabbè.
1: Ti dico che a 1,50 m non ci arriva. Ma proprio no. Vediamo che si prende anche più del tempo che si è sempre preso.
2: Si sta sistemando credo la spennacchiera.
0: Sì, forse sistema qualcosa. Quello,
1: sì, nella testiera.
2: La testa.
1: Vediamo. Strano che lui ci metta così tanto per fare la carriera d'ingresso.
0: C'è Piantini che lo sta aiutando.
1: La cavalla è espertissima, non ha mai dato segni di nervosismo. Parte in questo momento.
0: Ecco.
1: Bene, è entrato anche lui, ora è il momento di Saverio Montini. Il palafreniere viene richiamato dai lucchi abbastanza energicamente. Al pozzo vediamo Mauro Piantini.
0: Esatto.
1: Saverio Montini che corre su Bianca, questa cavalla che di sua proprietà gli dà un po'
0: un po' esitante,
1: sì,
0: in questo momento,
1: ma lui la conosce benissimo, non ha fatto fece a giugno una carriera veramente brutta,
0: sì,
1: diciamo,
0: sì,
1: eppure
0: di recupero
1: sì, la recuperò tutta in 4 secondi, riuscì a riprendere una carriera che era disastrosa in partenza. Vediamo anche lui, si prende un po' di tempo, eccolo che è partito in questo momento.
0: Eccolo.
1: La cavalla ultimamente gli gira un po' la testa sotto il buratto. Ed eccoci a Porta Crucifera. La novità della giornata
0: sì.
1: Entrerà per ultimo, perché questo è Matteo Bruni su Gianna. Questa cavalla che è migliorata tantissimo, ci hanno lavorato tanto da giugno ad oggi, non stava ferma al pozzo, ce lo ricordiamo anche alle prove con Martino che fu più volte buttato in terra, anche Martino è il preparatore a terra, lo vediamo.
0: Sì, vedete? Presa una bella botta.
1: Sì, però vedete che la cavalla adesso è molto più tranquilla, molto più calma. E Matteo comunque è un gran cavaliere.
2: Tra l'altro un particolare.
1: È quello che è partito, guarda.
0: Un po' in parte
1: è
0: partito,
1: entrato un po' storto, però
2: vi dico un particolare.
0: Bellissimo,
2: proprio lì alla zona del pozzo c'è posizionato anche il veterinario Roberto Cottarelli, che è il veterinario della manifestazione, è proprio lì a vedere appunto questa operazione, poi sicuramente verrà qua sotto le logge.
1: Ecco Gian Matteo Marmorini, la novità di settembre. Suledi, la sua cavalla di sua proprietà, un binomio ormai che si è consolidato nel tempo. Lui ha fatto diverse prove generali con questa cavalla, si trova benissimo, è padrone della situazione, non ha nessun problema, vedete, al pozzo. È una cavalla generosissima questa, ecco che infatti è partito in questo momento, è arrivato al pozzo, eccolo qua. E il ghiaccio l'ha rotto con la piazza, dai.
2: Il ghiaccio sì. Oggi ce n'è poco,
0: C'è parecchio caldino, no? Io comunque il golfino l'ho preso.
2: Ma per cosa?
0: No, allora in realtà volevo portare il cappotto, ma mi sembrava esagerato, capito, il cappotto. Ho detto tanto quello lo vinco il cappotto, quindi portiamo il golfino.
2: O pensi di far tardi stasera, capito? No. Torni a casa
0: che
2: alle 2, alle 3 di
0: notte.
2: C'ho
0: la bicicletta, capito? Se poi mi piglia al fresco.
2: Mentre sta entrando la Lancia d'Oro, io però volevo fare un riepilogo al volo delle caratteristiche dei cavalli. Gian Maria Scortec su Doc, sella italiana, 15 anni, castrone pezzato, 14 giostre corse con 5 vittorie. Mentre Elia Cicerca, Montatoni, sella italiana, 15 anni, castrone sauro, 5 giostre e 2 vittorie. Porta del Foro, Giulio Vedovini, su Pesca, sella italiana, 9 anni, femmina grigia, una giostra corsa. Francesco Rossi su Light in Hollywood, Porte Rossi di 7 anni, castrone sauro, 3. Sant'Andrea, Saverio Montini su Bianca, sella italiana 13 anni, femmina grigia, 3 giostre con una vittoria. Tommaso Marmorini su Biancaneve, Doc Bar M, per essere esatti con la denominazione, sella italiana 14 anni, femmina grigia, 6 giostre corse, una vittoria. Porta Crucifera, Gian Matteo Marmorini su Ledi, sella italiana 13 anni, femmina grigia, esordiente. Matteo Bruni su Giana, sella italiana 16 anni, femmina saura, una giostra corsa. Ma ecco l'oggetto del desiderio. La Lancia d'Oro dedicata al 750° anniversario dal primo conclave che si è svolto ad Arezzo, perché Arezzo, forse non tutti lo sanno, che si è svolto il conclave, sono custodite le spoglie del beato Gregorio XIII, che morì ad Arezzo di ritorno da Lione, e fu costruita con il suo lascito la cattedrale, e le spoglie è uno dei pochi papi che non sono a Roma ma sono qui nel nostro Duomo.
0: Sì, devo dire che questa, appunto, per questa memoria, questo ricordo, ho scoperto alcune cose, un po' perché anche Don Alvaro ne ha parlato appunto di questa cosa del conclave di Arezzo. Ecco, io non sapevo che nel 1276, nella notte, comunque volevo dire, nella notte tra il 21 e il 22 gennaio 1276 si è svolto questo conclave ad Arezzo. Ed è stato il primo con questo Ubi Periculum, ossia questa costituzione apostolica che fu creata poi 2 anni prima, nel 1274. Quindi stabilì delle norme che doveva seguire, quindi che sarebbero dovute essere usate come riferimento per il conclave, norme che ancora tuttora vengono diciamo seguite. Conclave, ci dicono che significa proprio chiuso a chiave.
2: Mentre prima dell'ingresso capitani volevo ricordare una figura, il portatore della Lancia d'Oro, perché anche questa è una figura, quest'anno è fatta da Ivano Sapio, che all'interno dell'associazione Signarezzi è a girare, ogni anno viene scelto un rappresentante, un componente appunto dell'associazione per portare la Lancia d'Oro. Ma stanno entrando i capitani dopo l'ingresso del maestro campo, che questa volta è Gabriele Veneri. C'è l'alternanza tra giugno e settembre. A settembre Gabriele Vedica, mentre Carlo Umberto Salvicchi è il maestro di campo di giugno e oggi funge da vice maestro di campo a cavallo, mentre appiedato è Marco Teoni. Dove ora l'ingresso dei cavalieri di casata con i capitani. Questo è il momento, quando ci sarà lo schieramento, sicuramente il momento più spettacolare, perché vedere
0: anche delicato, perché purtroppo i cavalli sono tutti allineati uno accanto all'altro, quindi
2: infatti ce n'è uno a questo momento dei tarlati che ha fatto dei movimenti, ma
0: ecco, ora
2: ma
0: si
2: è stato
0: sistemato.
2: Ripreso Tarlati, che con i vecchi costumi era di Santo Spirito, era invece di Porta del Foro come casata.
0: I cavalli delle casate sono bellissimi, alcuni veramente sono, a parte che sono grossissimi questi.
2: Le nobili famiglie, ogni quartiere ha 4 nobili famiglie in rappresentanza appunto della nobiltà del 200 e del 300 di Arezzo. Abbiamo ricordato i nomi dei capitani, che sono coloro che oggi sono quelli più, la figura più importante, perché durante l'anno è il rettore, ma due giorni l'anno, il giorno della giostra, sono i capitani, per cui Niccolò Pino per Porta Santo Spirito, Diego Giusti Porta del Foro, Andrea Cavagni Porta Sant'Andrea e Jacopo e Mario Francoia per Porta Crucifera. Ed ora altro momento di silenzio, la di sfida.
3: I magnani a torto offesi, luci dal trionfar, odiano i giorni. Con questo del flagel più grave pondo, giuro atterrare il mondo. Oggi provarte forza, empio arrogante, che merte sol verso i tartari chiostri, un falso traditor voglia le piante. E del suo sangue il suo terreno i nostri. Ogni patto aborrisco e da qui avanti vesto la spoglia dei più orrendi mostri. Troppo infiamma il mio cuor giusta vendetta, onde sol morte e gran ruine aspetta. Oggi vedrai se al nuovo campo ascendi, se il tuo folle vantarsi all'oppre uguali. Prendi pur l'asta e fra tue strage apprendi l'armi d'un falso ardir quanto sian frali. Manda chi più t'aggrada e solo attendi da troppo irata man piaghe mortali. Non più parlare mai, fate i miei armi
2: alla battaglia. Allarmi, allarmi. Grazie. Può vendicarmi al campo, alla battaglia, allarmi, allarmi. E qui Sarizza e Pino, Daniela.
4: Il prossimo incarico dei tabletti sarà venendo.
2: Ora c'è il lancio delle frecce, delle balestre, chiaramente sempre con gli ordini del maestro di campo, ricordiamo Gabriele Veneri.
1: Montavano a cavallo quasi sempre gente che non era in grado, ma ora sono quasi tutti cavalieri esperti.
0: Però visto lì c'è quella discesa, insomma, un pochino. E infatti comunque adesso vengono, si spostano, non rimangono sì, sì, nella lizza. Una volta rimanevano fino all'ultimo, ma ora con Terra d'Arezzo se ne vanno.
2: Mi dicono una vicina che sono riapparsi gli scudi degli armici e dei palestrieri di Santa,
0: ma io
2: Santa
0: non ci avevo fatto
2: Andrea,
0: caso, forse perché parlavo, quindi non l'ho visto. Ma
1: io onestamente non li vedo, perché no, quelli che ci sono sono, sono degli armici.
2: Prima di, sì, quelli sono gli usci, detti gli usci. Sì. Vabbè, comunque, indagheremo, ne parleremo su Gio Strando. Tanto la prossima settimana ci sarà il.
0: Andremo a chi l'ha visto, a Rai 3.
4: Nel frattempo ricordiamo che la trasmissione è sponsorizzata grazie allo sponsor Astranet, che ha messo a disposizione appunto i diritti per la trasmissione video, e che questa trasmissione è anche in diretta con Radio Incontri in Blu di Cortona. Potete seguirci sui nostri social, Facebook e YouTube, e potreste anche seguirci direttamente dal nostro sito https.radiofly.cloud, dove c'è la diretta video appunto da Piazza Grande per la 150esima giostra del Saracino.
2: Allo che ha fatto alcuni movimenti, abbiamo visto il cavaliere di Casate, Leonardo Scaletti, un altro cavaliere,
1: un abile cavaliere, un abile, anche
2: che tra l'altro
1: viene...
2: questa settimana correrà a Bagnaripoli, giusto per chi ha vinto l'anno scorso. Però l'hai sottolineato giustamente te, Roberto, ora tutti chi monta, ma non solo i cavalieri, ma anche i cavalli, diversi sono i cavalli che vengono, insomma, che fanno parte delle scuderie dei quartieri, per cui in un certo senso, non dico abituati, ma insomma alla piazza e altre, e anche, non dico alla gente di stasera, perché ovviamente stasera quelle... oltre, perché la piazza tra i posti in piedi e a sedere saremo sulle 4.000 persone, che è il massimo. Ma ora c'è questa novità, lo sai?
1: Sì, c'è. Sapete, questo schieramento nuovo
2: è stata fatta una novità per il 150esimo anniversario della giostra. Vedete che ora si stanno muovendo i fanti
0: del
2: comune, si sono posizionati anche i labari con lo stemma del comune, la parte guelfa ghibellina, la parte del popolo di città, e ora i sbandieratori, i musici dei sbandieratori e del gruppo musici si posizioneranno ai lati della Lizza per suonare il Terra di Arezzo. Questa è una novità, perché fino ad ora veniva suonato sì il Terra d'Arezzo, ma con i musici che suonavano nella posizione dove si trovavano finora. Mentre ora vediamo questo schieramento, è una appunto per celebrare questo 150esimo anniversario, cioè 150esima edizione della giostra. Tra l'altro ricordiamo, proprio per questo questa ricorrenza, è stata fatta anche una mostra fotografica, c'è stata la presentazione della Lancia d'Oro in maniera nel chiostro del comune, insomma alcune piccole particolarità, e dovrebbe anche essere accompagnata la Lancia d'Oro.
0: Comunque molto bello, cioè visivamente è molto bello.
2: Poi con sbandieratore a lato è praticamente un calidoscopio di colori.
0: Bellissimo, quindi... veramente tutto. Poi ritornando al discorso prima della sfilata e tutto, hanno una precisione veramente millimetrica.
2: Quando Roberto mi girò la scaletta, diciamo, questa cosa è stato previsto che ci voleva un paio di minuti per questo nuovo posizionamento. Ma ecco, guardate, ora sta entrando
0: in mezzo
2: anche la rappresentanza dei segni Arezzi con la lancia d'oro dedicata al conclave. A proposito di lancia d'oro, non abbiamo ricordato chi l'ha realizzata, è sempre intagliata dal maestro Francesco Conti, ma l'Elsa è stata realizzata, attenzione, c'è Terra d'Arezzo,

0: l'applauso scrosciante del pubblico.
1: Veramente bello,
2: bellissimo, molto veramente bellissimo, proprio è diventato uno spettacolo in questo modo, perché comunque c'è come tutto uno schieramento, una coreografia e non solo la musica.
3: Via, io che so sempre lo spirito critico della trasmissione, dico che no, è una bella
1: novità,
3: è una bella novità, un bello schieramento.
2: Bello,
3: che
2: no?
3: mi è piaciuto, c'è stato un mi è preso un attimino di bello anche questo.
2: Guarda ora come si muovono questo, tutti in fila, dai, veramente.
1: No,
2: sono una roba. Cioè,
1: 10 e l'ora.
2: Sembra abbiano la squadra.
3: Mi ha preso un po' un magone quando ho visto il capogruppo che stava per dare il via e la Raldo ha iniziato a parlare, lì mi è preso un attimo di. Però sono riusciti a tamponare la cosa.
1: Ed bene. Eccola.
2: Accidenti, guarda.
3: Bene, sale la tensione. Se
1: questo particolare che sta inquadrando ora è riferito alla Basilica di San Domenico. Questo lo spiegavo nella presentazione della Lancia d'Oro.
2: Ah, perché il conclave era stato fatto a San Domenico.
1: Ed ora c'è l'ultimo
3: stacco pubblicitario del nostro Beppe Misuri.
4: Vi ricordiamo che il programma è sponsorizzato dalla ditta Astronet, la rete della città di Arezzo, avete wifi, potete avere collegamenti aziende e privati semplicemente contattando nella zona industriale della Carbonaia Astra Elettronica. Ci sponsorizza il programma con le immagini video di questa diretta della Giostra.
1: Ed ora la prova del burattino, il vice maestro di campo, eccolo qua, che prova il burattino, tutto funziona. Ed ora si entra, si accantona la parte coreografica, Roberto si entra
3: nella parte tecnica, i brividi salgono,
1: eccoci.
2: Sale la tensione, l'ansietta, diciamo, sana della competizione. Si entra nel vivo.
3: Sì,
2: ora,
3: vediamo chi è Elia Cicerchia.
1: Eccolo, sì.
3: Sì, che partirà per primo, che anche questa è una piccola novità, perché di solito è sempre partito, ma non sempre, però insomma la maggior parte delle volte Santo Spirito si è affidato a Gian Maria Scortecci. Evidentemente loro sono sicuri delle proprie armi e cercheranno con Elia di mettere subito la giostra in salita, quindi cercando come fanno poi tutti di marcare 5 punti. Ormai il centro è l'unico tiro che fa esultare anche i figuranti e il popolo. Vediamo qui il momento in cui c'è la presentazione del giostratore al maestro di campo. Anche questa è una.
1: Deve dire chi è.
3: È una e per chi corre si deve far riconoscere. E questa è una. È previsto nel regolamento tecnico, quindi anche questa è stata espletata.
1: Allora, Elia Cicerchia, ricordiamo, ha corso 27 giostre, ne ha vinte 14. La carriera di Elia va di pari passo con quella di Gian Maria, esordio nel 2012 con il cappotto. Erano 78 anni che Santo Spirito non faceva il cappotto, perché prima del 2012 quello prima era del 1934. E dunque è uno dei due giostratori veterani.
3: Vediamo che il vice maestro di campo è arrivato quasi alla linea bianca, quindi le operazioni tra il giostratore e il vice maestro di campo al pozzo sono operazioni concordate per la consegna della lancia preventivamente, ognuno la vuole nel suo modo, nel suo, diciamo, dalla sua parte, tutta una Come farà a ricordarsele poi tutte il vice maestro di campo?
2: Boh, sì. Le leggerà prima di entrare per ripassare.
1: Faranno un briefing.
2: Prima di entrare fa il ripasso, questo come la vuole?
1: Eccolo.
2: Si stanno allontanando, come vedete, anche tutti i figuranti, soprattutto quelli di Sant'Andrea, si stanno allontanando dalla linea proprio per essere precisi nel non avere insomma un impatto su eventuali disturbi, eccetera. Sono andati indietro, se vedete.
3: Diciamo che è una tattica di disturbo anche questa, nel
2: l'ho capito,
3: senso
2: io
3: che...
2: sto zitta, l'ho pensato ora.
3: Diciamo
2: mi allargo.
3: Cercano di dare spazio al cavallo, di vedere che c'è spazio.
2: Allora, per respira poter meglio, andare.
1: Capito. Nel frattempo il maestro di campo ha abbassato lo scettro, per sì. cui la carriera può partire.
3: Ma vedete che si sta, lui si prende sempre un po' di tempo per partire. Io credo che
1: ora è accompagnato al pozzo da Luca Veneri, come ricordato, il preparatore di Santo Spirito. Dopo questo tondino credo che partirà. Eccolo Eliesci Cerchia, Santo Spirito, prima carriera. Questo a me mi sembra scelto. Io non mi voglio,
3: c'è stato un'esibizione a metà, però io ora
1: mi sembra c'è stato poco
3: c'è stata molta, non è credo che sia un tiro da misurare, secondo me era abbastanza marchiato, lui si è esultato ma non
2: tantissimo,
3: non eccessivamente,
2: però,
3: vediamo
1: ovviamente,
2: ora
1: ovviamente nel replay, ecco il primo replay.
3: Magari ci dà un'indicazione
1: più precisa. Vediamo, eccolo.
3: È un po' basso. Diciamo che se,
2: diciamo
3: no,
2: che
3: se non è
2: 5
3: è 2.
2: Balorda.
3: Se non è 5, sì, è 2 questo. Se non è 5, perché
2: sembrerebbe
1: il rosso l'ha colpito, però ricordiamo che all'interno del rosso c'è il famoso cerchiettino bianco che se lo prende.
3: Ecco, io qui ho visto un'esitazione, vedi, il cavallo ha tentato un po' di allargare, lui l'ha riportato dentro.
2: Ma nemmeno
3: qui,
2: poi tanto.
3: Qui infatti si è allargato leggermente, sì. Lui ha esultato,
2: vediamo.
3: Ma vedi, vediamo un po'.
2: Vediamo, perché insomma il cambiamento sarebbe non da poco, dal 5 al 2, insomma. No.
3: Però il tiro è lì, quindi
2: appunto,
3: punteggi,
2: quindi cambia parecchio.
3: Altri punteggi,
2: ecco.
3: non ne vedo.
1: Allora ricordiamo un'altra cosa, sempre soprattutto per i non aretini, perché la carriera non finisce nel momento in cui colpisce il tabellone, ma il cavaliere deve riconsegnare alla giuria la lancia e da giugno deve aspettare che il primo giudice,
2: ecco il biglietto,
1: alzi il braccio per dire ok, ti ho visto.
2: E nessuno lo deve toccare, oltretutto, perché poi il vestito deve rimanere incolume da eventuali colpi del mazzafrusto.
3: Volutamente, se è tocco involontario non succede niente.
1: Ecco il punteggio. Primo punteggio.
2: Si vedeva che era più 5 che 2, sì, oggettivamente sì.
1: Eccolo.
2: Sì. Quindi complimenti a Santo Spirito.
3: E quindi la giostra parte subito con il piede
2: difficile.
3: Con una piega molto alta, diciamo. La qualità ci vuole a questo punto.
2: È vero che la piazza è in salita, ma anche la giostra,
3: anche la giostra
2: mi
3: si è messa in salita per gli altri. Con questo punteggio un po' da misurare, però poi alla fine quando è 5 è 5.
1: Allora c'è Tommaso Marmorini per Sant'Andrea.
2: È lui?
3: Ricordiamo che per chi ci ascolta in radio, arriva il punteggio 20 secondi prima che nel digitale terrestre.
1: Ma sempre 5?
3: Sì, sì, è sempre 5 anche.
2: Cambia anche quando stasera riguardo le prove, sarà
3: 5 prima e 5 dopo.
2: C'è la televisione, io la riguardo sempre, quando torno riguardo tutto un'altra volta che già lo so, però approfondisco quello che non ho visto. Ma se è sfuggito qualcosa? Chissà.
1: Mentre hai visto Tallurino. Porta del Foro, dovrebbe essere Tallurino il successivo.
3: Mentre Porta Crucifera ancora non era cavallo nessuno. Vediamo il maestro d'armi che va a parlare, il maestro d'armi di Porta del Foro va a parlare con il maestro di campo, cose loro, perché noi chiaramente
2: che
3: da
2: cosa
3: qua
2: ci avrà da dire, non si sa.
3: Ci avrà da dire cose sue, sicuramente noi questo non lo possiamo sapere. I nostri microfoni fino a lì non ci arrivano.
1: Stanno inquadrando Francesco Rossi, Tallurino.
3: Vediamo che il vice maestro di campo comunque è al pozzo. Qui è arrivato anche, eccolo. Eccolo che va, si saluta con
2: insieme
3: Giulio Vedovini. Vedete Sant'Andrea che si sposta, ma non è che poi quello spostamento ha portato giovamento, perché comunque non ha dato grossi problemi a Elia Cicerchia, credo neanche a...
1: Allora Francesco Rossi, Francesco Rossi. Vi ricordo a... Lui ha corso tre giostre con Porta del Foro e una vittoria. Prima era stato con Sant'Andrea dove ha corso 17 prove generali con 4 vittorie. Quindi dal 2019 è a Porta del Foro. Ma eccolo, Francesco Rossi.
2: Il tipo di Santo Spirito è ben acceso laggiù.
1: Il maestro di campo ha dato il via, ha dato l'assenso.

0: ecco che Bedovini l'ha lasciato, Hollywood prova a partire, a scappare di mano, ma comunque l'ha richiamato subito. Eccolo che parte in questo momento, è partito bene dove vuol partire, non vedo grossi problemi in carriera, 4, però è un 4
1: netto.
0: Molto vicino al numero, molto vicino al numero del 4.
1: Del 4, ah ecco, pensavo al numero del 5.
0: Questo qui non c'è da misurare, no, poi no, era, tanto. Era questo netto. Io non ho visto grossi problemi in carriera, vediamo un po' il replay se ci aiuta un attimino, ma non ho visto. Era partito nel punto giusto del pozzo da dove parte lui, forse ha messo la lancia giù un pochino,
2: un mentre pochino, scusami ci sono i lucchi di Sant'Andrea, si stanno lamentando col maestro, col vice maestro di campo, ecco. Ma ora rivediamo il replay intanto di Tallurino, e qui il punto
0: No, io non capisco perché non ho visto niente di strano.
2: No, anche perché Sant'Andrea ora saranno loro a tirare. È venuto su diritto, non
0: si è. Sì, gli si è un po' qui, sì,
1: dopo lì si è un po' allargato.
0: Sì, secondo me, ecco, si è allargato molto piano. Non ha fatto uno scarto, ma in tutta la carriera. Piano piano si è allargato, non riesco a capire cosa.
2: Non è andato a chiudere lui.
0: Cosa vadano a.
1: Boh, c'è anche porta.
0: Io non ho visto.
1: Crucifera, non ho capito il
0: io
1: contendere.
0: Non ho visto disturbi che possano dare adito a ripetere una carriera, insomma. Mi sembra abbastanza regolare quello. Se è successo qualcosa
2: comunque,
0: dietro.
2: Comunque c'è anche.
0: Se è successo qualcosa dietro le logge non lo so.
2: Ora i nostri, cioè, le nostre telecamere non vanno a prendere. Ora vediamo tante le volte se questo replay arriva. Forse riusciamo a capire magari.
0: Io non vedo niente neanche qui, onestamente. Lo riaccompagna il suo palafreniere di dietro.
2: C'è Giulio Bedovini che l'ha toccato, ma però
0: non è da sì, sanzionare.
1: L'ha toccato in una gamba, ma diciamo tipo in una cosa
0: sì,
1: di.
2: Allora ricordiamo.
1: Però si era detto prima proprio, no?
0: È un tocco volontario.
1: Si era detto proprio prima questa
0: ma non
1: cosa.
0: Non l'ha aiutato in nessun modo. Cioè, il
1: che però è comunque il regolamento prevede che non si tocchino, che non venga toccato.
0: Ma il tocco deve essere un aiuto che te dai al momento.
1: Ecco, quindi ora si è capito cos'era.
0: Nel sedere del cavallo, perché magari si è impuntato.
2: Però siamo attenti, questo è un particolare.
1: Sì, ma infatti, ma vedi, c'è anche porta crucifera Sant'Andrea, quindi voglio dire, gli altri, quindi un motivo.
0: Se viene sanzionata questa cosa,
1: ora c'è anche Santo Spirito
2: stivale, gli ha dato.
1: Sì, nella gamba. Fondo,
0: se
1: sì.
0: Venisse sanzionata è una cosa ridicola, posso dire ridicola, spero di no e spero
1: però è anche vero che se si fa, ora questo è vero, non ha impatto, però se c'è una regola e si fa diciamo le versioni mini della regola, dopo è anche un po' difficile
2: comunque, non so
1: cambiare.
2: Per quale motivo, ma ancora i giudici sono lì chini
1: che studiano
2: a misurare un punteggio.
1: Noi ci sembrava forse
2: ecco, stanno eventualmente valutando perché come punteggio era palese, insomma
1: sì.
2: Come 4 non c'era
1: purtroppo
2: bisogno.
1: Dopo il discorso della regola, se fai una pseudo deroga, poi un'altra volta uno che gli tocca la criniera o la coda del cavallo,
2: noi l'avevamo anche ricordato
1: proprio preciso perché era successo che fu toccato appunto un giostratore e poi si era creata insomma questa cosa.
2: Ma è successo anche nelle prove generali, Andrea Bennati fu proprio toccato e fu data la penalizzazione e quant'altro. Comunque dal regolamento ricordiamo
1: è questo, che
2: il giostratore deve tornare a meno che se avesse problemi per il cavallo può chiedere l'aiuto del maestro,
1: però qui non
2: campo.
1: Era appunto dai, era no, evidente, era tranquillissimo è stato un gesto d'affetto diciamo che ha fatto l'altro cavaliere, però è anche vero che le regole sono regole, comunque ci rimettiamo.
2: Allora sicuramente si stanno allungando i tempi per cui
1: quindi
2: questa cosa Ecco il biglietto, no, le nostre telecamere ancora non l'hanno inquadrato, però è stato passato all'addetto che lo consegnerà all'Araldo, e ora sentiremo che annuncio ci sarà per la prima carriera del quartiere Porta del Foro.
1: Secondo me se regolamenta così la voce dopo si apre una morace.
3: Ha marcato punti 4, ma
1: visto
3: toccato volentieri da un figurante del proprio quartiere.
0: Leggiamo il regolamento.
1: La regola è la regola, anche secondo me è corretto.
2: Un punto di penalizzazione clamoroso.
0: Articolo, leggiamolo per chi ci ascolta, perché se no non capiscono.
1: Secondo me è corretto.
0: Articolo 35.

0: dire, stanno prendendo una posizione che poi può essere, cioè, impugnata per altre volte.
1: Allora,
0: il regolamento
1: posso
0: quello.
1: Dire però che ci hanno messo un anno e mezzo per, sì, per sì, modificare sì. questo regolamento, e tutte le volte succede qualcosa. Questo regolamento va preso per bene e va tolto, secondo me, dalle mani dei quartieri, che devono preparare una commissione consiliare e che venga riformulato per intero, perché ora si andrà per il prossimo anno a rimodificare un'altra volta questo articolo. Io ci scommetto, guarda,
0: ma
1: ci metto
0: io
1: 10
0: non,
1: euro
0: non lo so, non credo. Questo, secondo me, il discorso è che forse le persone, cioè la persona che è lì, deve
1: è
0: sapere bene
1: male.
0: Il regolamento, poi si fa prendere da il pathos, dalla voglia, dall'affetto, e quindi succede queste cose qui.
1: Considerare.
0: Però è la legge, la legge.
1: Cioè, che è vero, io l'ho letto, ho letto l'articolo, e c'è scritto che non può essere toccato da nessun figurante, né lui né il cavallo, volontariamente. Il tocco è stato volontario da parte di Giulio Vedovini.
0: Era volontario.
1: È stato volontario, non ha fatto niente, non ha interferito con niente. Però,
2: certo, però.
0: Però il tocco volontario
1: però,
0: c'è stato.
1: Però il regolamento va riscritto.
2: Allora,
0: ora vedi,
2: francamente,
0: stiamo degenerando.
2: Io lo eviterei, però, francamente.
0: Dai, veramente fuori
2: è,
0: luogo.
2: Non è bello da questo vestilifero.
0: Io spero che lo sanzionino, perché
2: espulso. Non è un bel gesto. Tre sono stati espulsi. È stato espulso un tamburino, un vessillifero e un armigero.
0: Esatto.
2: Si porta anzi un altro, questo è un balestriere. Però questo gesto è stato
0: bruttissimo,
2: è stato
0: proprio
2: bruttissimo.
0: Dai, insomma, fuori luogo, anche perché l'errore l'hanno fatto
2: anche
0: loro,
2: perché,
0: cioè, voglio
2: anche
0: dire,
2: perché il regolamento parla chiaro, o giusto o sbagliato.
0: È questo che dico io.
2: In questo caso parla chiaro.
1: Sì, siamo andati
0: dai,
1: a leggerlo.
0: Il regolamento è questo, hanno sbagliato loro perché si sono toccati fra di loro, non è che l'ha toccato qualcun altro. Quindi, cioè, a un certo punto fai mea culpa e zitto.
2: Vi dimostra il fatto anche che quando tutti i figuranti sono scagliati verso Burato, sono stati pochissimo, perché il capitano e l'hanno fatti rintetteggiare. Non è che la contestazione sia protratta per tanto tempo, evidentemente gli hanno fatto anche capire che il regolamento
0: è consapevole dell'errore. Poi che l'errore possa non impattare sul giostratore, però se questa è la regola, la regola.
2: No, io però questa cosa veramente
0: è poi bruttissima. È stato brutto il tutto,
2: verso
0: ecco,
2: tutta
0: dai,
2: la manifestazione. Io non le accetto queste cose, perché tra l'altro chi si veste non è che gli ordina il dottore, rappresenta,
0: c'è anche il rispetto,
2: rappresenta la città.
0: Non va bene. E poi comunque, ripeto, è stato, questa non era una cosa opinabile, è una legge che è così, un regolamento, e quindi alla fine chiunque l'avrebbe fatto
1: comunque,
0: sarebbe stata applicata, al di là del giusto o sbagliato.
1: Il cavaliere di Porta Sant'Andrea,
2: Tommaso Marmorini,
0: ora entra in tutta questa situazione.
1: La lancia
0: speriamo.
1: Non è stata consegnata ancora al vice maestro di campo, quindi la giostra comunque va avanti indipendentemente da quante proteste poi qualcuno voglia fare. Non c'è possibilità di ricorso immediato, non c'è possibilità di ricorso postumo.
2: No, anche perché
1: quindi,
2: quando l'Araldo annuncia il punteggio
1: appunto,
2: quello.
1: Quando l'Araldo annuncia il punteggio rimane quello, non esistono ricorsi in questo caso, insomma, anzi in nessun caso.
2: Allora, mentre è già pronto, lo vediamo, Tommaso Marmorini, 14 giostre corse, anzi questa è la quindicesima, con 4 lance d'oro, esordito nel 2018 con la vittoria in coppia con Enrico Vedovini.
1: Io sento me e basta.
3: Che mi
1: sembra? No, vabbè. Mi sembrava che non lo sentivo io, lui. Te ti senti nelle cuffie? Sì, allora a posto. Non ti sentivo io.
2: Allora, vediamo.
1: Ora sì, ti sento.
2: Ecco. Della serie ogni giostra è una manifestazione a sé.
1: Sì.
2: Il vice maestro di campo Carlo Umberto Salvicchi, vediamo già al pozzo con la lancia che dovrà consegnare al giostratore, che ancora invece è qui dietro le logge. Ora entrerà nel catino di Piazza Grandi, eccolo, Tommaso Marmorini per Sant'Andrea,
1: accompagnato dal suo compagno Saverio Montini. Loro fanno si accompagnano come una volta.

0: un giostratore con l'altro. Vediamo che tutti si aspettavano un portacrucifera che invece resta immobile e in silenzio davanti a Tommaso Marmorini.
1: Diciamo che la discesa al pozzo più tranquilla fino a
0: che dove... abbia mai fatto sì, Tommaso Marmorini.
1: Mi tocchi così, guarda.
0: Sì, qualche urlo da parte di porta del foro, ma niente di che. Veramente.
2: Forse si sono placati un pochino tutti gli animi. Boh, questa cosa un po'.
0: Io credo ci sia stato un grande lavoro della dirigenza di Porta Crucifera sotto questo aspetto.
2: No, ma ora anche questa cosa che è successa, dico, ora, sì, magari vabbè, di ma questo loro, polverone loro, in generale.
0: Ma loro ci hanno dato l'aria, loro non sono stati penalizzati, no? Ecco chi ha preso la lancia in questo momento.
1: Il messo in campo, lo vediamo ora, ha dato l'assenso abbassando lo scettro. Ancora si sta girando.
0: Sì, come in partenza si sta prendendo un bel po' di tempo. Ora credo che Saverio si è sistemato in questo momento. Ora dovrebbe partire, credo che sia. No, vedi, c'è un altro indietreggiamento della cavalla.
1: Abbiamo ricordato il giocatore non ha un tempo.
0: Io ho detto che secondo me non è andato proprio bene lui, come a giugno anche alle prove. Ora vediamo un po' ecco, è partito in questo momento lo cerca di tirarla dentro, smanaccia molto,
1: 4
0: ed è un 4. Dopo la rivedremo, ma sotto il burattino lui ha cominciato a dare di redine a destra, a sinistra, e non è, quando arrivi sotto il burattino onestamente non lo puoi fare, perché quando sei lì devi mirare e basta, e lui non l'ha fatto. Avevo detto che anche te lo ricordi alle nostre dirette, alle prove, che non era il Tommaso di e neanche la Biancaneve di giugno. Secondo me lei ha preso un po' le misure
1: al
0: cavaliere. Ma da qui non si vede.
1: È quella davanti,
0: perché si vede da quello davanti. Comunque è un 4, si può vedere.
1: Netto. È come il 4 di Francesco Rossi.
2: È un po' proprio
0: guarda, da qui. Da qui, se
1: la
0: ci seguono, ecco che vedi il braccio come gli si muove,
1: sì.
0: Prima a destra, lo muove prima a sinistra, poi a destra, ma quando sei lì non lo puoi fare. Ecco, qui si vede benissimo. Vedi che qui richiama un po' la cavalla,
1: sì,
0: con la mano, poi comincia a dare prima a sinistra e ora a destra,
1: ecco,
0: vedi?
1: Ecco.
0: E lì lui non,
2: e poi lui
0: non,
2: ha proprio fatto la smorfia, appunto, che era convinto.
0: Ma non doveva fare tutti quei movimenti là, secondo me, vedi come non è la
2: biglietto
0: mano fissa nel collo nella nuca del cavallo, no? È lì che smanaccia, e poi si vedeva bene qui in diretta.
3: Del quartiere di Porta Sant'Andrea ha marcato punti 4,
1: confermati 4 punti. Anche questo era un tiro palese, insomma, era molto, non c'era discussione. E ora Porta Crucifero, vediamo, è Bruni.
0: E questa, anche questa è una scelta tecnica che io approvo, perché diciamo che in caso il quartiere fosse in bazzica fino all'ultimo, Matteo Bruni, con tutto quello che poi è successo del trasferimento da Sant'Andrea, ecco, secondo me è la scelta più giusta, perché poi Gian Matteo Marmorini è un ragazzo che è molto,
4: è molto freddo, molto, molto tranquillo, ecco.
1: Anche se all'esordio.
4: Anche se all'esordio che... è una. Ci credono molto in questo ragazzo, secondo me. Lasciarlo allora, comunque in ultima carriera, come è stato fatto a giugno per Giulio Vedovini, mi pare, che tirò ultimo. Mi sembra, come potrei sbagliare.
1: Allora, mentre Matteo Bruni è la seconda giostra che corre, perché è esordito a giugno, dopo il passaggio da Sant'Andrea, dove aveva corso 9 edizioni della prova generale.
4: Ed ecco che stranamente Porta Sant'Andrea non si allontana dalla riga bianca, ma rimane, vedete, per farsi sentire meglio.
1: E lui, guarda, su indicazione di Martino, gli fa,
4: si gira,
1: lo gira verso, ecco, i propri, vedi, figuranti, il cavallo.
2: È fantastico, comunque, tutto un parte, bellino.
4: Questa è scuola d'equitazione, è un dressaggio. Eccolo là che rigira il cavallo.
1: Si addrizza.
4: Una mossa, diciamo, che uno stratega come Martino Gianni,
2: figurati
4: che
2: te,
4: l'allenatore, insomma, lo sa benissimo. Infatti, se avete visto, si è messo anche un po', ha fatto anche un sorriso.
2: Vabbè, Martino, voglio dire, è Martino, quindi.
1: Allora, ritirato la lancia, ecco qui inquadrato Gabriele Veneri che dà il
2: ora
1: via.
2: Fa la cacca il cavallo, guarda, si è fermato un attimo.
1: Le ultime indicazioni di Martino Gianni. E ora si posiziona per la partenza di Matteo Bruno. Eccolo, eccolo.
4: Ecco che ha girato un po' in volta, vediamo che la carriera non sembra una bella carriera.
2: A me sembra 4 verticale.
4: Non ha fatto la partenza, secondo me, che,
1: un po' largo,
4: che voleva fare, sì, la girata in volta che è stato obbligato a fare, però vediamo un po', non è molto contento, anzi non è,
1: ecco,
4: contento,
1: ecco
4: per
1: replay,
4: niente.
1: Guarda il replay.
4: Ma io qui non vedo grosse smanacciate o cambi di...
2: È netto proprio,
4: sì, sì. Però vedi, è partito secondo me forse anche un po' largo.
1: Un po'
4: qui
1: largo,
4: ha provato
1: qui
4: a riportarlo dentro,
1: sì.
4: E qui riesce ancora, sì. È infatti una S che non gli ha.
2: Comunque il punto sembra abbastanza. La...
4: Sì, sì, è un 4, no?
1: Sì, sì.
2: Netto. Cioè.
1: Qui magari si vede meglio proprio questa sorta di
2: S. Sì.
4: Qui tende a portarla dentro. La cavalla qui gli si farà un pochino, ma non è una cosa eccessiva.
1: No,
4: È rimasta molto
2: abbastanza
4: dentro,
2: dritta, dai.
4: Io non ho visto movimenti.
2: Stasera carriera è un po'. Ricordiamo che il primo Santo Spirito ha fatto 5, San Laurentino ha fatto 3 con la demarcazione. Poi c'è Sant'Andrea.
4: Finisci.
2: Poi c'è Sant'Andrea che ha fatto 4 punti. E ora appunto c'è Porta Crucifera, che stiamo attendendo l'esito della prima dei primi giostratori.
5: Ricordiamo che il programma è sponsorizzato dalla rete Astronet, la rete wifi della città di Arezzo.
1: Ecco il biglietto, con questa carriera si chiude la prima serie, poi andremo con i secondi giostratori, secondi, la seconda serie. L'annuncio dell'Araldo.
3: Del quartiere di Porta Crucifera ha marcato punti 4.
1: Sì, questo era confermato, i 4 punti. Questo una volta negli anni era il 4 di Silvano Gamberi.
3: Il secondo cavaliere del quartiere di Porta Santo Spirito.
2: Oddio, Gamberi faceva anche parecchi 3,
1: ma al tempo si diceva.
2: Sì, no, ma anche il che era il figlio, il nipote,
1: Gabriele.
2: Lui era più abbastanza.
1: Da quando è venuto a Santo Spirito, però ha vinto con il lancio d'oro.
4: Guardate Andrea. I punteggi e ditemi quello che vedete in questo
2: visto?
4: Momento.
1: Che io francamente non me l'aspettavo così. E soprattutto quel 3, cioè quel 3 che, ma ripeto, per una cosa proprio
4: Insomma,
2: E questa un po' se la sono, diciamo, involontariamente, però.
4: Comunque, metti caso anche che era un 4, metti caso che anche era un 4 quello di Porta del Foro. Qui c'era quasi. Cioè, questa carriera è uno spareggio.
5: Ricordiamo che potete seguirci in FM 98.5, 106.100 sulle frequenze DAB regionale toscano e anche in contemporanea su Radio Incontri in Blu di Cortona.
4: Dicevo, questa carriera è quasi uno spareggio, perché
1: sì,
4: alla fine se Gian Maria dovesse fa centro, dovesse fa 5, devi sperare nella dea bendata, perché gli altri possono arrivare con i punteggi normali. Quindi la vedo, insomma, questa è un po' uno spartiacque, una sentenza, insomma, a momenti in sta carriera.
1: Eccolo Gian Maria Scortecci, ricordiamo anche lui, come vi ho detto, ha iniziato con gli Esci Cerca nel 2012, anche per lui sono 14 vittorie. E ovviamente anche per lui 27 edizioni corse. È su Doc, accompagnato da Luca Veneri, che gli dà le ultime indicazioni. Hai detto bene, questa è una carriera che può dire tanto.
4: Può diventare una sentenza.
2: Sì, è abbastanza, insomma, la svolta, diciamo
4: qui,
2: così.
4: Insomma, lui un altro tiro non ce l'ha, cioè quel tiro lì, perché sicuramente la vorrà chiudere. Vediamo un po'.
1: Allora, il maestro di campo sta dando il via ora, per cui la carriera può partire. Eccolo pronto il Giamma.
4: Non credo che partirà, farà un altro giro. La tensione è tanta, perché è come la cosa che si è visto, noi insomma l'hanno vista tutti in piazza, nel senso non si nasconde niente.
1: Ora parte,
4: eccolo che è partito.
2: Ha avuto una partenza un po' strana.
4: La partenza è molto larga, vediamo.
1: Questo sembrerebbe un 2.
4: Attenzione.
2: Mi sembra un po'
4: una
2: malordo.
4: Partenza bruttissima, Luca, con Luca Veneri che ha dovuto mandarlo fuori, non capisco onestamente il perché. Il cavallo si è allargato tantissimo in partenza, lui ha cercato di riportarlo sotto, forse troppo, le troppe correzioni non portano mai niente di buono, e in questo tiro diciamo che c'è stato, secondo me, un po' di confusione.
1: Guarda, ecco
4: replay, vedi che parte molto largo, qui lo ritira molto dentro, e questo
1: è un 2.
4: Vedi che parte molto largo, lui tende ora
1: a stringere.
4: Ma onesta, e qui stringe forse
2: quindi,
4: si è riaperto.
2: Questa è la
4: tutto.
2: Svolta di nuovo.
4: È un'altra svolta.
1: Comunque, ecco, avanti, vediamo questo replay. È
4: molto largo, guarda,
2: è proprio nel bordo,
4: molto,
2: all'inizio
4: lo
2: era proprio
4: tira dentro, forse troppo, il cavallo qui si para, e lui è troppo, le troppe correzioni
2: troppo
4: in questa giostra portano mai cose buone.
2: Comunque,
4: quindi la giostra,
2: come previsto, è stato dei numeri,
4: quasi chiusa, si è riaperta, guarda,
1: mamma mia.
2: Ora quelli con il 4 tirano un po' un sospiro di sollievo,
4: ma io
2: forse,
4: io credo che la giostra, come si dice, ci fa tutti bugiardi, no? E chi diceva, io e ciò testimone anche la nostra trasmissione. Cosa ho detto nella nostra trasmissione, l'ultima che si è fatto? Ho detto,
1: io non questo
4: sarà
1: momento non me lo ricordo,
4: una, non sarà una giostra con gli punteggi alti come
2: anch'io l'ho pensato,
4: come a giugno.
2: Io ho pensato,
4: e l'ho detto anche in una diretta con te da Pezza, guarda questa cosa. Quindi
1: sì, è vero. Mercoledì, cioè dopo la simulata,
4: ricordi,
1: sì, è vero.
4: Ecco.
1: e quindi, c'è la diretta,
4: insomma,
1: per cui...
4: qua, ci sono, quindi insomma
2: il biglietto,
4: qualche giostra l'ho masticata,
2: sì,
4: insomma,
2: ma anch'io mi aspettavo così, perché la giostra è così, da una cosa all'altra.
1: L'annuncio,
2: sentiamo come parla poi il nostro Laraldo.
3: Il secondo cavaliere del quartiere di Porta Santo Spirito ha marcato punti 2.
2: Una bella svolta, eh?
1: Purtroppo l'abbiamo visto. Eccolo qua, il fermo immagine è proprio
2: netto.
1: È proprio netto. La giostra si riapre. Si riapre per tutti fondamentalmente, perché ora Santo Spirito ha 6 punti e gli altri hanno 3, 4 e 4, per cui. Ma ora è la volta.
2: Vediamo, perché comunque San Laurentino, diciamo, ha un puntino in meno perché ha 3, quindi vediamo.
1: Certo, Giulio Vedovini dopo la deve tirare, dopo
2: quello che diciamo ha fatto.
1: A parte il ragazzo freddo,
2: Mamma mia.
4: Sì, però insomma, diciamo che alla fine, ai fini del regolamento e ai fini della penalizzazione, la responsabilità è tutta la sua.
2: Quindi si sente un po' stupeso ora, io insomma, credo, perché insomma, voglio dire, forza.
4: Il tiro non ha una sola disposizione, perché bisogna che lui tiri per forza e
2: a
4: faccia
2: migliorare
4: 5, per poter passare avanti almeno
2: a un 4-4-8,
4: no, almeno a Santo Spirito, perché
1: lo tramuterà in rabbia questa.
4: Ma io cosa lo tramuterà nel punteggio non lo so, di certo i fatti sono questi, insomma, non è che si sta dicendo cose che ci siamo inventati, è nell'immagine,
1: è l'episodio,
4: la responsabilità della penalizzazione la sua, perché è lui che l'ha toccato, il regolamento parla chiaro, anche se io dico che in un anno e mezzo di verifica del regolamento questo regolamento poteva essere modificato, perché magari deve essere comunque un tocco volontario, ma insomma quella è stata un tocco nella staffa, neanche tanto più.
1: Allora, ecco Giulio Vedovini, tra l'altro.
4: Vabbè.
1: È il più giovane giostratore di questa edizione, perché è ancora 17enne, ha la sua seconda giostra da titolare e ha corso anche due prove generali lo scorso anno. Come ricordato te, Roberto, ha cambiato cavallo, ora è su.
4: No, sì, ha cambiato cavallo dalle prove, perché ha già corso con Pesca,
1: sì,
4: anche a giugno. Sì.
1: Ora
4: non avevo ascoltato.
1: Rispetto a quando ho esordito. Ma attenzione, ci concentriamo. È già il maestro campo, ha già dato l'assenso, per cui.
4: Non credo che ci stia molto al pozzo,
1: sì.
4: Partirà quasi subito.
1: Sì, anch'io credo che parta subito, e infatti eccolo Giulio Vedovini
4: partito.
1: 5 5 pieno.
2: Mamma mia, ragazzi,
4: c'è stato un tentativo di disturbo di Santo Spirito. Adesso
1: sì,
4: ci sarà,
1: i figuranti
4: hanno anche un po' di tempo ora.
1: I figuranti
4: quindi
1: di Porta del Foro che si sono
2: lamentati ora.
1: Hanno invaso la pista.
4: Ma non è che poi.
2: Vabbè, non è che avessero fatto granché, dai,
4: no,
2: hanno
4: fatto.
2: Saltellato un po'.
1: Comunque è intervenuta, sono intervenuti i vigili urbani. Perché quelli
4: diciamo che.
1: Mentre c'è il replay, guardiamo il replay.
4: Ma io non vedo di
1: no, è venuto su
2: saltellato un po',
4: sì, ma niente di più.
2: È
4: un 5,
2: so, sì, non è proprio esatto, c'è un pezzettino
1: però,
2: nel 4, dai,
1: però,
4: insomma, siamo 5, abituati a aver visto dei 5 con un bel po' più di bianco, insomma,
1: sì.
4: Qui non ce n'era tanto, vediamo,
1: ecco, questo è il replay dove si può
4: qui c'è uno scarto, ma non credo che sia uno scarto dovuto, da disturbo, insomma, lui è molto convinto d'aver fatto 5.
1: Questo ragazzo è, ragazzi, poco da dire,
4: è bravo,
2: una macchinetta,
4: è bravo.
1: Mentre ancora c'è i figuranti di Porta del Foro sulla
4: sì,
1: Rizza,
4: vabbè, no. Ci possono anche stare.
1: È intervenuto
4: ora.
1: Il maestro di capo il vice maestro.
4: Guarda, porta crucifera quando si è detto che che il cavallo ha scartato. Io porta crucifera non ha neanche saltellato, si è visto dall'immagine dell'altro, quindi non c'è stato nessun tipo di disturbo.
2: Ma nemmeno Sant'Andrea, gli unici è stato Santo Spirito, che ha un po'
4: ci hanno provato.
2: Saltellato un po', ma non è che ha fatto grosse. Cioè non si è né buttato in avanti, non mi sembra che hanno tirato niente. Cioè, almeno che noi si fosse visto. Dai.
4: Vediamo. Sembra che ancora.
5: Ricordiamo che il programma è sponsorizzato dalla rete di Wi-Fi di Arezzo Astranet.
2: Però il punteggio ancora l'hanno dato.
4: Hanno finito, sono tutti lì.
1: Comunque devo dire, Roberto, che questa edizione, che lo ricordiamo sempre, grazie a Astranet.
4: Sai perché non avevo andato?
1: Guarda, aver portato questa edizione rimarrà negli archivi anche di Astranet, giusto?
4: Sì. Non avevano dato il biglietto perché con l'invasione di Lizza dei figuranti di Porta del Foro aspettavano che il maestro di campo gli dicesse se la carriera era valida o meno, e gliel'ha detto quando era lì, ha tirato fuori il biglietto.
2: Perché erano tutti lì, sì, ancora. Eccolo.
3: Del quartiere di Porta del Foro ha marcato punti
1: Allora, scusate, ma c'è
2: capitano,
1: c'è il capitano Diego Giusti. Capito. No, vabbè, comunque il punteggio è stato annunciato, per cui è stato ufficializzato. E dunque 5 punti confermati. Abbiamo visto, mentre l'Araldo annunciava il punteggio, il Diego Giusti con alcuni lucchi di Porta del Foro che si sono rivolti al maestro di campo, però non abbiamo percepito cosa venisse chiesto, però il punteggio è stato ufficializzato, per cui. Ed ora sarà la volta di Saverio Montini, Porta Sant'Andrea,
4: che si è presentato in questo momento al maestro di campo.
1: Io invece lo presento. Bravo. In maniera... Lui ha 3 edizioni vinte lo scorso giugno, poi settembre 2024 e giugno 2023 su 9 giostre corse, e ha corso anche 6 prove generali, tutte con la casacca bianco-verde del quartiere di Via delle Gagliarde. Mentre io saluto ancora anche gli amici di Radio Incontri che stanno condividendo questa diretta, grazie sempre a Astranet, condivisione anche sulla pagina di Brontolo dice la sua, ma anche su Passione Quintana, per cui stiamo inondando tutta l'Italia giostresca quintanara delle immagini della 150esima edizione della giostra del Saracino, e dunque ancora una volta un grazie veramente a Astranet per questo bel regalo che ha fatto a noi, ma a tutti voi. Ma ecco Saverio Montini, e dunque rientriamo in clima giostra. Comunque con il 5 di Vedovini c'è già un primo verdetto, perché poi il Santo Spirito è fuori, perché è a 7 punti.
2: Sì, infatti.
4: E ora ci sarà un'alleanza fra
2: San Lorentino, si è scaldato contro Sant'Andrea, che voglio dire, non ho capito, non abbiamo manco fatto niente, però.
1: Ma ora è certo, questa è giostra, ragazzi, è giostra.
4: E adesso si è scaldata la piazza, volevano tutti, secondo, sì, ecco che lui fa, vedi, il giro molto largo sempre, per andare senza a prendere lancia. La lancia,
1: ecco,
4: la vedi, guarda, guarda lo strano portacrucifera che si è tirato a
2: indietro.
4: Si è tirato indietro. Sant'Andrea no, perché non vogliono che la cavalla
2: vada troppo
4: allarghi
2: là.
4: Troppo, vedi che
1: sicuramente
4: si vede anche le strategie
1: lì, andranno,
4: della...
1: i figuranti andranno tutti,
4: ma vediamo,
1: verso la linea.
4: Non lo so, ma vediamo.
1: Mentre ha ritirato la lancia Saverio, il maestro di campo ha dato il proprio assenso.
4: Ecco,
1: ecco,
4: è partito subito. Vediamo, partito. Non vediamo, ci sono scarti Saverio della cavalla, Monti. Quindi ha girato
1: 5 questo. Daniela, che dici?
4: Sembra sì.
2: Avevo ho messo il muto,
4: sembra
2: no?
4: Un 5.
2: Zitti, che mi hai preso il caldo.
4: La carriera è
2: sembra
4: venuta
2: un pollo
4: su bene.
2: San Marco, guardate che
4: la cavalla l'hanno lavorata molto, perché alle prove gli girava molto anche la testa più sotto il burato, l'ha girata molto meno.
2: Aspetta.
1: Ecco Saverio che sta riconsiderando la lancia, gira le spalle per far vedere se fosse stato colpito dal mazzafrusto, questo lo dico per i non aretini. A quel punto il primo giudice alzerà il braccio per dire ok, non ci sono segni nel costume, perché nel caso di colpita il mazzafrusto ci sarebbero due punti di penalizzazione.
4: Faccio...
1: lo dico per i non aretini.
2: Eccoli, ora si stanno.
4: Alla fine, quando io parlo del regolamento.
2: Oddio, Parino, il cavallo,
4: allora,
2: si è un po' agitato.
4: È vero che è stato penalizzato a.
1: È
4: norma.
1: Partito un pochino largo, però si è subito stretto e qui sta venendo su come un fuso. È 5.
2: Dai, 5.
4: Però dico il tondino che viene fatto dai lucchi qui sotto il burato è un aiuto molto più grande che dai al giostratore quando deve riconsegnare, no? Fare questo tipo di recinto, diciamo. Ecco, questo è un aiuto, ma il buffetto che ha dato nello stivale Giulio Vedovini a Francesco Rossi, onestamente io penalizzarlo, anche se da regolamento va penalizzato, l'ho visto insomma un po' esagerato. È molto più un aiuto fare questo recinto che si fa coi lucchi sotto al palco della giuria.
1: Tu
4: secondo
1: pensa
4: me,
1: con quel punto Porta del Foro sarebbe ancora in giostra con 9 punti come Sant'Andrea, a parte attendiamo l'annuncio della radio che ora ecco sta dando.
4: E ora
1: in questo
4: se questa è la sentenza, ecco. una sentenza almeno per due quartieri
3: del quartiere di Porta Sant'Andrea. Ha marcato punti
1: mamma mia,
2: che
1: ragazzi,
2: lavoro
1: si è visto subito. E ora rimane solo Marmorini ha solo un tiro. E ora sarà caldissima questa.
2: Ora una ventata di caldo.
1: Questa carriera credo che
2: anche di responsabilità, perché insomma.
4: Ma io onestamente vi chiederei un piacere se me la potete commentare voi, perché io sto ragazzo.
2: Sta male? Ah no.
1: Lo conosci dalla nascita.
4: Sì, l'ho visto nascere. Siamo amici di famiglia, l'ho visto crescere, nascere. E non ce la faccio.
1: Allora, visto che tanto io sono fuori, perché la Daniela è in bazzica per ora, io sono fuori, anzi a sto giro arrivo proprio ultimo, vabbè, bisogna vedere quanto fa,
2: ancora hanno detto.
1: Ma insomma, Santo Spirito 7 punti, Porta del Foro 8/9, ma
2: da
1: sono 8 ufficiali,
2: via.
1: Sono 8 ufficiali. Sant'Andrea attualmente ha 9 punti, 4 di Tommaso Marmorini, 5 di Saverio Montini. Ed ora Porta Crucifera ha già il 4 di Bruni ed ora Gian Matteo Marmorini. Eccolo qua.
6: Gli voglio bene.
1: Gian Matteo Marmorini, abbiamo già detto, è l'esordiente di questa edizione, per cui per lui c'è solo 4 prove generali corse sempre in rosso-verde, con l'esordio nel agosto 2024. E Gian Matteo Marmorini ha preso il posto di Leonardo Tavanti, annunciato giusto mercoledì dal direttivo di Porta Crucifera.
2: Insomma, si ritrova subito un bella, una prima carriera, insomma, bella pesante, ecco.
1: È una lancia
2: non da poco.
1: Questo è un tiro peso, però
2: vabbè.
1: È anche vero, come ha detto Roberto, che comunque è un ragazzo freddo, per cui vediamo.
2: E poi comunque la giostra, dai, è sempre calda, nel tanto... senso che tu riprima dopo, chiaro che questa è un po' decreta anche il futuro, ecco, se è andare avanti o se invece no, perderla del tutto.
1: Però come dici te, il punto è tanto bisogna farlo, per cui chiaramente chi fa questa attività si allena tutto l'anno perché sa che questi 4 secondi
2: è quello che vale.
1: E mezzo sono quelli che valgono tutta la vita. Eccolo, Gian Matteo ha ritirato la lancia, il maestro di campo, vediamo, sta dando il via a questo momento, farà un altro tondino. Ecco Martino Gianni, imperterrito, il preparatore di Porta Crucifera, che dà le ultime indicazioni. Ancora dietro Borgunto e probabilmente partirà. Eccolo, è partito
2: un po' stretto, eh.
1: Eccolo, è partito un punto, è quattro, e dunque la lancia d'oro finisce a Porta Sant'Andrea, che fa cappotto. Gian Matteo Marmorini, vediamo.
2: Scusate, ho perso un attimo la connessione.
1: Eccolo, vediamo la.
5: Finché non lo dice l'Araldo, guarda, che finché non lo dice l'Araldo.
2: Io, forse il lavoro.
5: Mamma mia.
1: Si è allargato forse all'ultimo.
2: Quattro netto,
1: non c'è discussioni. La lancia finisce a
5: Daniela,
1: Porta Sant'Andrea, che fa cappotto e sale a 41 lance d'oro.
5: Vedo, pensate che un attimino è
4: No, io non so destabilizzato, era un'emozione mia personale.
1: Comunque, ecco, non so se ora tu riesci.
2: No, io non l'ho mica rivisto, guarda, ero rimbambito.
4: Allora, secondo me è partito dove voleva partire.
1: Sì, magari qui si è stretto, poi si è allargato.
4: Ora qui non si vede, però.
1: È quello che si vede davanti, quello chiaramente, quello delle traiettorie.
4: Non è un tiro che di solito lui vediamo quella dall'alto. Vediamo.
1: E qui si allarga.
5: Da qui che vedi, Roberto? Se la carriera è dritta.
1: Comunque eccolo, biglietto.
2: Ecco biglietto.
5: Guarda che c'è sempre il ma, Daniela. Cioè.
2: Ma zitto, ma te l'ho detto io che avevo portato il golf io.
1: Zitta,
3: Daniela. Zitta.
4: Ed ecco che un bel 4 bello lontano dal 5, non ci ha abituato mai lui a questi tiri, però tant'è, magari l'emozione tradisce qualche volta anche quelli più freddi, dai.
1: E dunque una giostra con questi punti, Roberto, mamma mia.
4: Non se l'aspettavano a nessuno, tranne me, di la verità,
1: tranne te, eh? Ma tu pensa al rammarico del Porta del Foro, no, perché è una cosa che non io, guarda, mi sembra tornare al 66 quando Donatino
4: io continuo a ripetere
2: scusate l'attimo,
1: prendevamo tempo per...
2: mi ero nascosta quasi in cima, non mi vedeva nessuno,
5: ma ti abbiamo filmato, non c'è problema.
2: No,
4: io continuo a ripetere che il regolamento tecnico deve essere, secondo me, tolto dalle mani dei quartieri. È la cosa più, però, diciamo, la cosa più semplice. più dinamica per metterlo in mano a una commissione consigliare, perché purtroppo troppe volte per colpa di come è scritto il regolamento vengono buttate via delle giostre.
1: Però Roberto, dai, in questo caso si torna lì, si è detto più di una volta, la regola c'è.
2: Però la regola era regola, cioè o viene cambiato.
4: Io sto dicendo che va tolto dalle mani dei quartieri, perché ora sono i quartieri che modificano il regolamento tecnico, e quindi non esiste secondo me in nessuna manifestazione che le regole del gioco le fa chi gioca, secondo me, poi dopo magari a Bollini sì, ma
5: sì. Allora, siamo in chiusura, dobbiamo vedere.
2: Io devo andare a festeggiare.
5: Sì, prima tutti i tuoi radioascoltatori, certo. Scusa, devi salutare tutti quelli che ti hanno visto. E intanto ascoltiamo.
1: Allora, io saluto tutti gli amici di Brontolo, di Passione Quintana, di Radio Incontri.
5: Sì, qui ci sono un po' di saluti per te, io non li conosco, però li salutiamo che ci hanno seguito. E beh, insomma, speriamo di aver portato, avete portato sicuramente la piazza.
1: Grazie,
5: la
1: giostra. Veramente, cioè, mi avete fatto un bel regalo. Ovvio, bel regalo, io mi aspettavo un altro regalo. Ma insomma, dai, lasciamo per com'è. E devo dire, allora,
5: Rosati che è un attimo declassato, che è successo, Roberto?
2: Beh, dai, piccino, ci sta.
5: Adesso sei ancora nello spirito del commentatore, però vedi, il Parnetti com'è, professionale, la Daniela come
2: sono
5: professionale.
2: Tornata in me, sono tornata. Aspetto di
4: tornata
2: show.
4: Professionale.
5: Va bene.
2: Però me l'ho messa in cima, non mi vedeva nessuno, insomma, anche te ti sei nascosto.
4: No, ma
2: prima,
4: io mi sono nascosto perché lo dico in maniera, non me ne vergogno,
2: affettuosa per il
4: giocatore. Mi sono emozionato,
2: dai.
4: Mi sono messo, mi è venuta, mi è scesa anche qualche lacrima per l'emozione, di vedere un bambino contenuto in collo appena nato che tirava per amico di famiglia, quindi siamo amici di famiglia da 40 anni, quindi per me era. Siamo stati in ferie insieme, al mare insieme, quindi è un'emozione.
5: Eccolo là,
4: molto
5: vediamo
4: grande,
5: il rettore
4: insomma,
5: nel tuo quartiere, Daniela, che.
2: Dove? Ah, scusa, io guardavo direttamente, ma no. Ecco la lancia. Oddio, non ci ho parlato più le parole.
5: Hai visto? Senti, cioè, guarda se c'è qualche capello. Io.
1: Comunque io volevo ricordare, allora, Porta Sant'Andrea sale a 41 lance d'oro, affianca il quartiere Porta Santo Spirito nell'Albo d'Oro dei giocatori più vittoriosi, ma vi dirò di più, Maurizio Carboni sale a 12 vittorie nell'Albo dei rettori più vittoriosi, 3 per Tommaso Marmorini, è questa la quinta lancia d'oro, e per Saverio Montini è la quarta lancia.
2: Avevo studiato bene il conclave, vedi, ha buttato bene.
1: E per il capitano Andrea Cavagni è la quarta lancia d'oro.
5: Va bene, allora noi ci apprestiamo a chiudere questa diretta che abbiamo fatto qui da Piazza Grande. Ovviamente in questo momento la piazza si sta inizia a defluire, le persone si vedono comunque i quartieristi bianco-verdi che sono giù in piazza, meno una che l'abbiamo ancora qui, ma tra poco andrà giù.
2: C'hai
5: poco, va bene. Allora, saluta a tutti quelli che ti hanno ascoltato, quelli salutiamo ovviamente tutti gli amici radioascoltatori di Radio Incontri, tutti coloro che ci hanno ascoltato, condiviso la nostra diretta dai vari parti della città della Italia che Roberto conosce bene. Se li vuoi salutare te, Roberto Parnetti.
2: Ecco il colpo di mortaio.
1: I colpi di mortaio, in questo caso 3, perché Porta Sant'Andrea è il terzo a correre, ne è stato sparato intanto.
5: Tu pensa che io remavo contro Porta Sant'Andrea, ma non perché ce l'abbia,
2: ma
5: non perché
1: c'è colpo mortaio.
5: Sì, sei sicuro che lo danno il 3, Daniela? No, perché avevamo fatto una scommessa io e la Daniela.
2: No, allora, io non ho scommesso niente.
5: Vabbè, diciamo che io rimavo contro e ha vinto, è contento, siamo contenti anche per i quartieristi bianco-verdi, ovviamente.
1: Ed ora vi ricordo, tra l'altro, ora per un mese la bandiera bianco-verde sarà issata al comune,
2: rimarrà
1: alla torre di Palazzo Cavallo per un mese, proprio a simboleggiare il quartiere vittorioso della giostra.
5: Va bene, allora noi andiamo a chiudere, ovviamente ringraziamo il nostro sponsor che ci ha permesso di fare questo, vero Roberto?
7: Astranet,
5: la rete della città.
7: La rete della città di Arezzo.
5: La rete wifi della città di Arezzo.
1: Dovrebbe diventare la rete di tutte le giostre
7: e se si allaga i pozzetti. Astranet funziona lo stesso.
5: Funziona lo stesso. Va bene, allora vi salutiamo, un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito. Daniela, scusa, fai un saluto a te.
2: Saluto da quartierista. Niente, sono un po' emozionata, va bene. E niente, guarda, vi saluto a tutti, saluto
1: piano,
2: soprattutto
1: i miei
5: ma è giusto che vada. Ma è giusto che vada.
2: Ancora sono lì,
5: guarda, saluta chi ti ha guardato qua, ecco, saluta qua perché mi hanno detto che i commentatori sono bravi, però te un attimino.
2: Saluto, ho salutato con il conteggio delle lance che è classico.
5: Guarda, la telecamera
2: per il vincitore fa di fare insomma il conto
5: quindi
2: di tutte
5: le lance.
2: 41 e quest'anno quindi ne abbiamo vinte 2, giugno e settembre.
5: Quindi era un cappotto.
7: Insieme a
2: l'avevo detto io che c'era da comprare il cappotto.
7: E vanno in testa la classifica insieme a Porta
2: Santa Spirito.
1: Porta Crucifera rimane a 39
2: e poi un po' più sotto
1: 28.
2: Già.
1: Porta Burgi 1.
5: Allora noi chiudiamo.
2: Porta chi ti pare.
5: Chiudiamo il collegamento FM.
2: Io porto chi ti pare.
5: Adesso qui partirà un'altra diretta. Ovviamente ringraziamo la Giga TV che ci ha fornito le immagini, ringraziamo tutto l'ente che si occupa della giostra del Saracino di Arezzo e noi ci ritroviamo prossimamente qua sui nostri schermi, verrebbe da dire. Roberto Rosati, tu quando chiudi la trasmissione giostrando dici sempre.
1: Comunque scusami, prima che dai il saluto una cosa certa, stasera abbiamo raccolto diversi punti che analizzeremo fin dalla prossima puntata di Giostrando.
5: Ho capito.
1: Stasera è venuto fuori alcune situazioni.
5: Però ora una cosa la dovete anche fare, voi due che siete mega commentatori, io non lo posso fare perché ero solo regista, dovete dire anche la Daniela se secondo voi com'è andata, dategli un voto, datele quello che volete, ringraziate.
7: È molto più professionale di me. Ha la voce sicuramente meglio della mia, che gli devo dire?
2: Bravissimi.
7: Studia tanto, è una che studia molto.
5: Scusa, ma qualche errore l'avrà fatto, no?
2: Mi sono frenata sul nome del capitano, ma l'avevo anche scritto bene. L'avevo anche scritto bene.
5: Ma è venuto con me, Mario.
2: L'ho scritto anche bene, ma se si vede l'ho letto male.
1: Però io invece aggiungo anche un'altra cosa.
2: Allora,
1: ha detto Roberto, il piacere. Ma anche con lei viene fuori la passione che noi aretini abbiamo per questa manifestazione.
2: C'è poco da fare.
5: Comunque complimenti Daniela, grazie per essere
2: grazie
5: stata
2: a tutti voi, raga.
5: Fatti invitare qualche volta da Giostrando perché sennò è una trasmissione.
1: Devi chiamare al numerino che
7: va al bene. Numero che vedi in sovraimpressione.
2: Poi parte la chiamata.
5: Ragazzi, chiudo la diretta.
2: Arrivederci, io me ne vado.
5: 19. Dove vai?
2: Sì, vado via.
1: Va al Duomo, va al
5: ciao a tutti, buon proseguimento con i programmi di Radio
7: e ci rivedremo a giugno il prossimo anno.
2: Forse. Vai.
5: Va bene, se lo dici te. Ciao a tutti.
2: Ciao.
8: Scusa? Ma io l'avevo, io dissi con i più forti come quell'altro.
9: Io mi immagino che sono un po' di più forti.

0: Notizie in breve da Estra.
1: Estra, main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Estra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Estra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Estra e il podcast Estra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Estra. Seguici su www.estra.it e sui social.
2: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete Wi-Fi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 17 e 11 minuti.
4: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
5: Buongiorno, buona domenica 13 settembre 2026, qui dai microfoni di Radio Fly, Giuseppe Misuri con voi per il consueto volo sulle notizie di questa domenica che si preannuncia ovviamente comunque è un po' migliorativa dal punto di vista meteo dopo una settimana che insomma ha visto di tutto e di più, ma una cosa su tutte l'abbiamo percepita, che le temperature alte forse ci hanno abbandonato. Stamattina già vedete con qualche maglietta e qualche camicia in più. Beh, è arrivato il fresco dell'autunno, mi viene da dire, ma è anche giusto che sia così, insomma, del resto. Queste sono le fasi della natura, che dir si voglia, no? Con tutti gli stravolgimenti climatici, quello che volete, però, insomma, queste sono. Bene, allora iniziamo subito a leggere quelle che sono le notizie che troviamo nei quotidiani, grazie come sempre al portale ilgiornalone.it. E vediamo di cosa si parla questa mattina insieme a voi. Intanto io le metto le screen per chi ci può seguire. Ovviamente potete trovarci direttamente sul nostro sito https://radiofly.cloud oppure nei social e nei portali social Facebook e YouTube. Andiamo a leggere le prime pagine. Corriere della Sera, la IFA paura, freniamo l'appello del capo di Anthropic, timori per l'uso nelle guerre, dossier sull'Iran, le illusioni finite dell'Arabia abbandonata da Trump, Riyadh, Houthi e il non intervento degli USA. L'incidente, Donald, vorrei l'Irlanda unita, gelo di Londra. E poi il leone donna, trionfa il Turchi, ignorata l'Italia, vince Woman Unknown, il premio speciale a Nazza. Caso Ranucci, l'interrogatorio, la vitola, la ex rivela tutti gli affari, bomba? Non lo so. Andiamo a leggere la Repubblica, Trump non ferma aiuti, il presidente USA non ha accolto le richieste dell'Arabia Saudita di frenare la milizia filo iraniana, che blocca lo stretto Bellamandeb. E poi andiamo a vedere sempre il Venezia, la vittoria delle donne, premiata l'unica regista in gara. Svezia al voto, anche qui si teme l'onda nera. L'ovaio, MPS creerà valore ma noi non divideremo la banca. La Stampa, IRPEF e flat tax, il nuovo fisco, tensione nel centrodestra, sui militari nelle strade, Salvini più imposte alle banche per pagarli, un caso il tetto delle spese per i libri scolastici, le famiglie aggirata la norma del ministero. Da Torino, dai 5 Stelle no alla mano tesa di Lo Russo, il campo è stretto. Zelensky apre, gelo Putin, scontro sul vertice al G20. Leonesse a Venezia, Matilde Archer con Meyer Turchi, premiate ieri a Venezia. Andiamo al Fatto Quotidiano. Gli UTI bloccano l'oleodotto saudita e i prezzi impazziscono. Film e scandalo, dubbi in Fratelli d'Italia e il Colle vigila. Il Resto del Carlino: Putin dice no a Zelensky, l'incontro solo a Mosca. Il presidente ucraino aveva proposto di vedersi con lo zar al G20 di Miami. Il conflitto continua. La crisi si allarga dallo Yemen. Gli UTI controllano lo stretto del Mar Rosso. Allarme commercio. Niente leone al film su Gaza. Venezia vince la regista danese. Intelligenza artificiale, Anthropic che mette in guardia, umanità a rischio, ora rallentare, Musk e altri, ma siamo d'accordo. Il Messaggero: Mar Rosso offensiva UTI, sale la tensione sul petrolio, 9 rincari della benzina. Il Cremlino: Miami? No, venga lui a Mosca. Zelensky: vediamoci al G20, Putin lo gela, impossibile. E poi una Lazio da amare, si parla di calcio, pari che vale. Andiamo alla Verità, iniziamo con i giornali centrodestra. Siamo al fine vita pure della parola, una storica inviata di Repubblica presenta un'esposta all'ordine dei giornalisti per il nostro titolo sulla morte della Bonino. Piovono insulti da Bassetti, Giannini, Parenzi, la libertà di espressione vale per chi è di sinistra e non per la verità, si interroga. IPM: ho detto tutto su Ranucci, l'ex compagna di La Vito l'ha sentita in procura per 10 ore. Berlino: prepara il cappio per la FD e la Weidel risponde con la ruspa. Il giornale: Lady La Vito la parla, incontro senza telefoni subito dopo la bomba, la moglie del falcettiere racconta la sua versione, dal carbon credit al ristorante Cefalù a quel dettaglio dopo l'attentato. La frenata di Musk e Altman, se i padroni dell'IA adesso hanno paura. Venezia: e quel vizio del premio ai Pro Pal, Anazza, riconoscimento speciale della giuria. Il Tempo: islamisti voi, non islamofobi noi, ci mancava solo la conferenza degli islamici a Roma con PD e AVS per denunciare la presunta islamofobia in Italia. Non prendono le distanze dall'estremismo, non si dissociano dalle prediche infiammate, non attaccano il terrore fondamentalista, ma alimentano vittimismo e il racconto anti-italiano. Vannacci e Calabresi spaccano le alleanze, due spine sul fianco per Meloni e Schlein. E poi si parla, il grande cielo, una famiglia reale per re Carlo, Harry e Meghan restano cittadini normali. Andiamo a Libero. Ranucci, la bomba, i soldi, la verità di Lady La Vitola, la ex del faccendiere. Lui e Sigfrido si sono visti 5 giorni dopo il botto, senza telefoni. L'azienda inglese e l'affare da 2,2 milioni a giugno. Schlein, ostaggio dei capetti Dem. L chiede il rinvio del congresso, ma i suoi pongono le condizioni. Autonomi, flat tax fino a 100.000 euro, proposta della Lega, italiani via il bollo auto e sulle pensioni. Andiamo al Quotidiano Comunista, il Manifesto, sindrome di Stoccolma. Anche sulla Svezia oggi al voto soffia forte il vento dei nazionalismi. Il premier conservatore potrebbe restare in sella imbarcando nel governo l'ultradestra che già detta la linea. Vittoria dei socialdemocratici possibile, ma su riarmo, migranti e sicurezza la ricetta è sempre la stessa. E poi taglio centrale, Nazza, l'occasione persa di Venezia, Leone d'Oro a Woman No per il film sul genocidio, la giuria ripiega sul premio speciale. Andiamo al Quotidiano Cattolico, L'Avvenire. Questa mattina titola: riprendere il controllo. Dopo i divieti lanciati in Australia e in Francia, l'Europa alla sfida di regole comuni contro la dipendenza. L'Unione Europea prepara il piano per la tutela dei minori sui social. Per mercoledì atteso l'annuncio. Altri allarmi negli USA per programmi IA sfuggiti di mano. Anche Musk chiede di frenare. E poi, care Gaiver, corsa alla Camera per dare un futuro alla legge. Ripartono le votazioni del decreto di legge, del DDL. L'incrocio con la finanziaria è un'opportunità. Terminiamo questa prima parte con Il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia, che questa mattina titola: patrimoniale a due piazze. Conte e Schlein verso una proposta comune sulla stangata, sono uniti solo sulle tasse. In primo piano Trump auspica un'Irlanda unita, Dublino replica e in 10.000 scendono in piazza contro il presidente USA. Ilaria Salis, scatta il pignoramento, gli avvocati degli assistenti licenziati battono cassa. L'allarme di Anthropic, gli hacker russi hanno usato la nostra IA per colpire gli obiettivi ucraini. E questa insomma è la notizia, qui noi ci fermiamo un attimo, andiamo a un brano e poi ci ritroveremo qui su Punto di Vista di questa domenica mattina 13 settembre qui con Radio Fly.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: E andiamo a leggere adesso i quotidiani della nostra regione toscana. Partiamo come di consueto dal Tirreno e andiamo a Livorno. Non si farà lo sport resort degli ex atleti, interesse finito. I proprietari dell'hotel chiuso, trattiamo la gestione o la vendita. Da Cecina, videocamere per controllare gli autovelox. Dopo l'esplosione di via Ginori si studiano contromisure per la sicurezza. Vediamo Viareggio, travolta e uccisa mentre in bici, in carcere. Uomo di 37 anni, denunciato anche un 33enne. La svolta dopo 24 ore di interrogatori. A Ulla il centro migranti fa tremare la maggioranza. Un altro consiglio comunale da Tony Accesi, il sindaco ribadisce no CPR a Pallerone. Pisa, bandiera bianca per il collettivo, finito il mirino degli Stati Uniti. AI lo DV chiuderà battenti il 18, una battaglia con troppi rischi. Ponsacco, Aichi rivoltaico, la regione allunga i tempi per il via libera dell'impianto di Val di Cava, servirà la valutazione dell'impatto ambientale. Andiamo a Grosseto, ASL, Dario Rosini, nuovo direttore, Gianni ha grandi competenze. Originario di Castel del Piano, arriva alla U Fiorentina di Careggi. Sempre da Grosseto, scuola in 23.000 verso la prima Camparella. Sarà un anno di sfide tra aule non climatizzate e la necessità di una cultura del rispetto. Nell'area fiorentina, Pistoia, vandalismi notturni nel giardino da inaugurare. Al parco di Ponte Europa, secondo episodio in 2 settimane. Da Prato, il quartiere dimenticato dalla burocrazia. Ci abitano già decine di famiglie, ma non risulta per raccolta rifiuti e verde pubblico. Andiamo a dare un'occhiata a Firenze e la Repubblica. Con i parametri Unione Europea, 80% della città è già in pieno stress abitativo. E poi, per chi suona la campanella, la scuola, persi 5.000 iscritti. Dal Corriere Fiorentino invece, scuola, il solito percorso ad ostacoli. Da martedì tutti in classe, ma in molti istituti orario ridotto per la mancanza di personale. All'inizio, la fine, la vita di Oriana. Fiorentino parlo, Fiorentino penso. Si parla ovviamente della grande giornalista scomparsa Oriana Fallaci. Andiamo al Corriere di Arezzo. Cadavere nel parcheggio, giallo al San Donato. Mirko Frescucci, 40 anni, trovato morto con ferite da taglio, era uscito dall'ospedale. Pupo, iniziò tutto all'Arlecchino e approva la delibera contro il velo. Andiamo adesso alla Nazione di Arezzo, che abbiamo qui in screen. Orafan rapinato, volevano farci saltare. Arriva un'azienda bloccato dagli alberi di diga, la paura, così viviamo in un incubo.

0: Colombo, il punto delle indagini. Morto all'alba, l'ombra del delitto, ferite su tutto il corpo, sangue a ridosso del Pionta. Non si esclude il suicidio addirittura. Andiamo poi a taglio basso, Comanducci vara il piano per aiutare i giovani, tutti i dettagli del programma. Si parla anche dell'Arezzo, dopo il blitz di Empoli ora il Sud Tirol, l'Arezzo ritrovato, incrocia la rivelazione. Taglio alto, un grossetano ai vertici, si parla del nuovo direttore generale, Rosini lascia Careggi e si insedia nel dopo Torre. Bene, ci fermiamo un attimo, poi un brano e l'almanacco e poi torniamo qui su Punto di Vista di questa domenica mattina. A tra poco.
1: Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

0: diciamo così, a commentare insieme a voi quelle che sono state le, come abbiamo visto, le notizie di prima pagina dei quotidiani italiani, no? Andiamo a leggerceli un po', insomma, le notizie che abbiamo visto oggi, ovviamente ce ne sono di diversi tipi. Prima di tutto, la cosa che diciamo capeggia un po' da tutte le parti è questa paura dell'intelligenza artificiale, insomma, no? Avete letto che, insomma, Anthropic anche nella Nazione che abbiamo qui mette in guardia l'umanità, rischio di rallentare, Musk e altro, ma siamo d'accordo. Si parla poi del Leone di Venezia, niente Leone al film di Gaza, e Venezia vince la regista danese. E poi questo accordo, questa richiesta, questa cosa che Zelensky aveva mandato a dire a Putin: troviamoci al G20 di Miami, e Putin gli dice: no, caro amico mio, se vuoi venire vieni solo a Mosca, l'incontro solo a Mosca. Come le commentiamo tutte queste? Beh, partiamo innanzitutto da Putin, dalla situazione russa-ucraina, che insomma, ormai sono 4 anni più che si è tirata dietro, con tanti morti, tante cose e tante incertezze. C'è da dire che c'è una forte battaglia, c'è una forte campagna anche nell'informazione attraverso i social per ridare un tocco di quella che è la verginità, se mi permettete, la purezza mentale di Putin, al di là dell'aspetto che poi è un sappiamo da quello che filtrano le cose, poche filtrano, perché basta un foglio bianco, poi vi mettono in galera là in Russia. Avete visto il caso Navalny, no? Insomma, questo dissidente che ha scelto di rientrare in Russia e probabilmente è morto con il pugno russo. Sapete che cos'è il pugno russo, no? Ecco, vi mettono al freddo e vi danno un pugno sul cuore per farvi venire un infarto. Questo si pensa che fosse la morte di Putin, ma al di là di questo, di Navalny, Putin non è morto. Però perché dico questo? Perché sempre più frequentemente adesso troviamo che, avete visto, gira adesso un post dove alla Germania Putin dice: ma noi figuriamoci se vogliamo invadervi con tutti i debiti che avete, con tutti i problemi extracomunitari, tutto quello che volete. Beh, va sempre ricordato 2 giorni prima, se non il giorno prima stesso, 2 giorni prima, quando lo stesso Putin dichiarò che non voleva assolutamente invadere l'Ucraina. Peccato che 2 giorni dopo, il 24 di febbraio del 2022, arrivò una fila di 60 km di carri armati che entrò in Ucraina. Quindi tutti i detrattori di questa cosa bisogna che se la ricordino questa cosa, perché non proprio il massimo aver disatteso le proprie parole si è concretizzato quel momento lì, che sono 4 anni che morti continui, bombe, le vedete, su civili specialmente. Quello è partito da questa cosa, quindi credere a tutte queste cose, insomma, diventa difficile, così come credere a un Trump che ogni giorno ne tira fuori una. Beh, insomma, adesso Trump ha a che fare con le elezioni mid-term, è arrivato, sapendo che il gradimento è sceso ai minimi storici, è arrivato a promettere $5,000 a ogni americano se vincono loro. Quindi pensate, un qualcosa come 1,000 miliardi di dollari dovrebbe tirare fuori, un conto che ho letto da qualche parte, che allora sì che aumenta il debito, che già hanno tanto, no? E sullo stesso debito sapete che l'Iran li sta un po' anche prendendo in giro. Quindi lo stesso Trump che ha detto: aiuti, mi hanno detto di non intervenire, per fare cosa? Per giustificare il fatto che l'emiro che gli ha chiesto di intervenire perché è stato colpito un oleodotto proprio degli Emirati, e lui non è intervenuto. E anche questo troviamo sulle prime pagine dei quotidiani, no? Insomma, sul fatto che a Trump non ferma aiuti, che insomma aiuti sarebbero quelli che, insomma, adesso sono partiti, no? Che hanno bloccato anche l'altra parte dello stretto di Hormuz, e quindi l'altro, quindi anche bloccano lo stretto di Bab el Mandeb, e quindi adesso siamo ancora messi meglio per quanto riguarda il passaggio delle petroliere che ci portano il petrolio. Quindi diciamo così, è una situazione abbastanza ingarbugliata, e se andare a credere a tutte queste cose diventa difficile, no? Quindi è una cosa che mi fa riflettere, perché se le unite queste notizie, Comunque, per tornare a Zelensky e a Putin, vediamoci, niente da fare. Però i negoziati pare che ancora riescano a esserci. Ovviamente nessuno crede a più a quello che dice Trump. È andato in Irlanda e ha detto prima o poi sarà unita. Pensate, l'Irlanda che insomma, sapete quanto si scontra con l'Inghilterra su questa cosa. Gelo dall'ombra a Dublino, il premier inglese Bourne non c'è sostegno per un nuovo referendum. Il primo ministro irlandese Martin, l'accordo del venerdì santo resta valido. Cioè, addirittura Trump è andato a fare l'ennesima gaffe proprio in Irlanda. Cioè, quindi, sull'Irlanda, scusate. Houthi petrolio sotto scacco, i ribelli filo Iran avanzano in Yemen, lo stretto di Bab el Mandeb è nostro. Il benessere senza libertà, le promesse di Cina e Russia, l'insidia e il trumpismo. Gli Stati Uniti mostrano che la democrazia può essere corrosa da chi la governa. La risposta europea richiede istituzioni che decidano e servizi che funzionano. Questa è la crisi delle democrazie che trovate a pagina 5 della Nazione. E anche qui si parla della FD, no? Il plauso a FD, chi l'ha fatto? Ovviamente Trump. E sulla FD ho visto qua un'immagine da in un quotidiano che si vede una delle leader della FD con la ruspa, vediamo se lo ritroviamo, così lo mettiamo. E tra l'altro su questa leader è stato detto di tutti i colori. La cosa che, eccolo qua, è sulla Verità, la troviamo, ve la metto in screen. E c'è una cosa che mi ha particolarmente anche così un po' dire, ma insomma, anche qui la situazione, se è di sinistra va bene, se è di destra o della FD non va bene, il fatto che lei sia omosessuale, ma viene in alcune parti della sinistra viene definita proprio col termine un po' anche dispreciativo lesbica. Ma allora, se veniamo in Italia, abbiamo una grande rappresentante politica che è omosessuale, nessuno ne fa più un caso, no? Invece, se in questo caso della Weidel pare che tutto si possa dire e fare anche su questo tema. Però, per tornare a noi, Berlino prepara il cappio per la FD e la Weidel risponde con la ruspa. Vedete, questa addirittura si è messa con la ruspa, penso, ma al di là dell'aspetto allegori, come viene da dire. È scomparsa Emma Bonino. Chi era Emma Bonino? Una grande esponente del mondo radicale, eredità il diritto di scelta, la filosofa marzano e lotte radicali. Siamo entrati in un'era di riflusso. C'è da dire che ha fatto veramente tante battaglie, e una delle sue che arrivò poi anche al concretizzarsi fu quella dell'aborto. Alla sua epoca lei abortì e per questo fu anche arrestata nell'arresto nel 1975. E su questo anche qui i social sono stati veramente impietosi, mi viene da dire, no? Andando addirittura a far vedere le figurine dei bambini in paradiso che dicono tu qui non puoi entrare. Beh, insomma, ricordiamoci che i social sono lo specchio, stanno diventando lo specchio di quella che è la possibilità di scrivere tutto quello che vogliamo, no? E quindi lo specchio della nostra società, dove ognuno può esternare le proprie idee in maniera, diciamo, mettendole in un palcoscenico, mi viene a dire. Comunque la solidarietà è stata bipartisan, la vicinanza è stata bipartisan a questa grande esponente del mondo radicale, che anche all'interno del Partito Radicale, ricordate, ebbe le sue discussioni. Fu proposta, si pensò anche tempo fa, che potesse addirittura arrivare alla prima carica dello Stato, ve lo ricordate questo? Dalla sua elezione più attuale, dalla libertà delle donne, si misura la democrazia. La storia di Emma Bonino mostra che i diritti non avanzano in direzione irreversibile e che tutto si può cambiare, aggiungo io, e si restringono quando il potere torna a decidere sul corpo della vita delle proprie persone. Scelte coraggiose, ovviamente, che ha fatto questo nome della politica, questa donna che ormai è scomparsa. E allora ci fermiamo un attimo, poi andiamo a parlare dell'IA, sì, perché Anthropic, bisogna parlarne dell'IA, di Anthropic, di ChatGPT. Ormai tutti diciamo usiamo l'IA, no, assolutamente, ma neanche per sogno. Ma tutto questo doveva far alzare la bandella, quello che vediamo oggi nei quotidiani, e ne troviamo un po' da tutte le parti, questa paura, no? Chi è che l'ha detta? Modeo, no? Dario Di Modeo, mi sembra si chiami così, che è il CEO di Anthropic, che ha generato questa Claude, una delle più potenti, ma proprio lui viene a parlare. Sì, da una parte può parlare, dall'altra vedremo che Sam Altman, il patron dei ChatGPT che tutti usano, molti usano, vedremo che non ha proprio la coscienza pulita, e lo ricorderemo tra poco. Andiamo a sentire il notiziario. Fly Spot.
1: Notizie in breve da Extra.
2: Extra, main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime tre stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
0: Cercavo lo screen giusto che non trovo questa mattina, vabbè, che volete che sia, insomma, si vedrà il giornale, non si riesce a vedere il giornale questa mattina. E come mai? Ma perché ve lo dico io? Perché sto parlando della intelligenza artificiale, quindi è ovvio che mi vuole bannare l'intelligenza artificiale, ma chi se ne frega, non c'è nessun problema. Va bene, allora parlavamo di OpenAI, nel frattempo cercherò di trovare lo screen giusto così da poter anche dire quello che voglio sull'intelligenza artificiale, no? Eccolo qua, adesso l'ho variato e aggiorno il layout, così almeno potete vedere nella base, insomma, tutto quello che si legge e me piccolino. Allora, perché questo allarme per l'IA e da dove viene? Chi è che ha lanciato questo allarme di IA? Innanzitutto tutto è partito da questo ricercatore di IA, questa grande mente dell'IA che se n'è andato, ha detto: guardate, me ne vado perché stanno facendo delle cose pericolosissime e io non ne voglio sapere niente. Vabbè, dice questo, ha preso una crisi di coscienza oltre tutti i soldi che ha preso, vabbè. Però la notizia adesso viene da questo, dal CEO di Anthropic, Amodei, Dario Amodei, che si capisce che è di origini, di italiche origini. Bene, dice: allarme per l'IA, l'umanità a rischio, i big si schierano con Anthropic. Chi è che gli dà ragione? Gli dà ragione Altman, che è il CEO di ChatGPT, e Musk, che lo sapete tutti chi è, insomma, l'uomo più ricco del mondo, c'è poco da fare. Ora, la cosa potrebbe anche essere, diciamo così, abbastanza particolare se uno non, cioè in linea con i tempi, se uno non andasse a trovare un po', raccontare un po' la storia. Vi ricordo che circa due anni fa, qualcosa di più, in pieno sviluppo, l'intelligenza artificiale che si sta cercando di sviluppare sono 12 anni più o meno. Beh, Musk disse: ragazzi, attenzione, mettiamoci dei limiti, perché qui questa autoimparante, autorigenerante, super intelligenze, insomma, attenzione, mettiamo prima dei limiti perché possono uscire dal vaso, chissà cosa combinare, perché poi in una società, in una società dove tutto ormai sta andando verso il connesso alla rete, capite che la minaccia odierna che entro 6 mesi l'IA potrebbe impradonirsi di tutto Internet, beh, insomma, non è che ci si gioca a bollini, no? Come si direbbe noi ad Arezzo, su Internet si fa tutto, le transazioni bancarie, ci si paga, si fa tutto. Perché? Perché questo mezzo, i servizi attraverso Internet così flessibili, hanno dato l'agevolazione a tutti, specialmente nel pubblico, alle istituzioni, a che le facciano le cose le macchine, le fanno i cittadini, che compilano online tutti i moduli e poi fa tutto da sé. Insomma, questo secondo me è stato anche un modo per poter guardare quello che succede senza fare niente, ma questo è un mio punto di vista che lascio qui. Però questo è il prezzo da pagare, che se si ferma questo meccanismo, in qualche modo questo meccanismo viene compromesso, ci fermiamo tutti. Questa è la società critica che hanno voluto quelli dal self facile. Detto questo, torniamo ad Anthropic. Il CEO Dario Amodei venne tantissima alla ribalta circa un anno e mezzo fa, quando litigò con Trump. Sapete che Anthropic è stata fortemente finanziata dal governo americano per gli studi sull'intelligenza artificiale, per sviluppare cose che usava il Pentagono e i militari, cioè che usavano i militari USA, eh sì, proprio loro. Poi è arrivato Trump e gli ha detto, la politica è cambiata, e lui uscì litigando con Trump. Perché? Perché voleva mettere dei paletti all'intelligenza artificiale Claude, una delle più potenti, per evitare che, come gli era stato chiesto dai militari americani, l'utilizzo diretto delle armi da parte dell'intelligenza artificiale, e qui la trovate un anno e mezzo fa questa notizia, e il riconoscimento facciale, che mentre da noi è vietato apparentemente, poi quello che fanno le telecamere nessuno di noi lo sa, in America invece il riconoscimento facciale è possibile, tant'è che l'ha usato tantissimo l'ICE. Ve la ricordate chi era l'ICE? No, perché c'era anche ai tempi di Obama, ma Trump l'ha portata alla ribalta, no, questa ICE. Il CEO Amodei rifiutò questa cosa e uscì, per questo fu tolta la sua azienda, il suo Anthropic, fu buttato fuori dal Pentagono, dalla NASA, da tutti quelli che, da tutti, dal militare USA. Chi ci è andato al suo posto? Sì, proprio lui, Altman, con ChatGPT, con OpenAI. Quindi se lui è andato lì al posto di Claude, evidentemente ha detto va bene che l'intelligenza artificiale utilizzi le armi direttamente e sia impiegata nel riconoscimento facciale. Un paio di settimane dopo però Altman si è accorto che molti hanno preso male questa cosa, allora ha cercato di tornare indietro, sì, proprio quell'Altman che oggi dice sì, facciamola questa cosa, e in realtà ha fatto anche quasi, è anche quasi riuscito a riparare, tant'è che oggi quando si parla di OpenAI o ChatGPT, insomma, tutti la usano, perché io non la uso. Ecco, allora, poi c'è un terzo attore in questa cosa, Musk. Ma Musk, cari signori, ha messo sul piatto 97,4 miliardi di dollari per acquisire il controllo totale di OpenAI, sì, di ChatGPT, sì, quella che permette, al posto di Claude, evidentemente permette l'utilizzo dell'intelligenza artificiale diretto sulle armi. Ma avete capito cosa significa questa cosa? Perché forse a chi utilizza oggi ChatGPT questa cosa sfugge, cioè l'intelligenza artificiale che possa usare direttamente le armi, cioè, ma di che si parla? Claude rifiutò, Anthropic rifiutò, il CEO Amodei rifiutò, guarda caso si è infilato Altman. Quindi questa è una cosa paradossale, è il fatto che la fuoriuscita di quel ricercatore, di quello sviluppatore della AI, ha posto veramente un grande problema nell'opinione pubblica, no? Tant'è che già nascono le correnti per dire basta con questa AI, è una cosa che ci avete veramente stufato, anche perché è vero che pratica, fa tutto, lava il cervello alla mente di chi si fa fare le tesi dalla AI e tutte queste cose, ma è anche vero che è utile per alcuni, è molto importante come strumento di lavoro, c'è poco da fare, purché non sostituisca l'uomo, è cosa che invece su tanti lavori sta facendo. Quindi dice ma non si trova più nessuno per lavorare, beh, insomma Landini, si è andata a vedere, è ritornato in oggi, no Landini, voglio dire, lui dice no, qui dice bisogna scioperare perché il lavoro, beh, insomma molto spesso sui lavori non si trova nemmeno più le persone che vogliono farli, quindi andranno tutti a fare con l'intelligenza artificiale. Ma anche è vero che questo è un grosso rischio, perché se veramente la intelligenza artificiale è riuscita a uscire da contenitori chiusi a livello informatico ovviamente, beh, c'è da dire che qualcosa non funziona. Quindi è vero che sia questo tutto una cosa che per allarmare, ma è anche vero che le aziende americane che hanno usato e stanno usando l'intelligenza artificiale, avendo licenziato dipendenti, strumando questi strumenti lì, si sono accorti che spendono di più per tutti gli aggiornamenti, per tutte le cose di intelligenza artificiale, che aver tenuto le persone. Quindi qualcosa che non torna in questa, secondo me, uscita di Dario Amodei, c'è, compresa la, secondo me, assoluta malafede di Altman, cioè nel senso diplomatica, così Altman, che è quello che comunque adesso al Pentagono, alle forze americane, ha dato in uso ChatGPT o quell'intelligenza sviluppata da AI, OpenAI, per cose che, boh, chi le sa.

0: E torniamo in onda 10:22. Vi ricordo che tra poco, tra un'oretta forse, avremo ospiti in studio qua due amiche, Laura Falcioni e Angela Prati, non mi ricordavo il tuo nome, scusa. Chi sono queste due amiche? Beh, se vi porterò nel Casentino, vi porterò in un evento che ci sarà il 26 di settembre per la terza edizione di iGeneration Z, un concorso canoro che si terrà al Teatro Dovizi di Bibbiena. Eh sì, e ne parleremo dopo, vedremo un po' questa manifestazione canora che insomma è cresciuta alla terza edizione e quest'anno si arricchirà di tante altre cose. Ma andiamo avanti, continuiamo a leggere il giornale. Scusate se ho fatto questa disquisizione su OpenAI o l'intelligenza artificiale, ma onestamente io, al di là di alcuni aspetti logistici, onestamente per me possono anche chiudere, ve lo dico sinceramente, però questo si legge centrodestra senza pace, vogliamo parlare di politica? Beh, insomma, se la sinistra non ride, la destra non piange anche la destra, perché in questi due schieramenti secondo me ognuno ha i suoi problemi. Campo largo con questa storia del leader, che insomma si pensa più a, invece che al programma, si pensa più al leader. Chi è? Infatti qui si interroga, dove va il campo largo? Conte si affida a Mattarella sul voto norme illiberali. Invece dal punto di vista del centrodestra, sapete, questa storia della legge elettorale ha messo un po' di sale, cioè, anche pepe. Centrodestra senza pace, il nodo è su strade sicure, la Lega spinge Fredo Fratelli d'Italia. Questo contrasto che c'è tra la Lega e Fratelli d'Italia su vari temi, non solo questo, mette in discussione alcune cose. E sulla legge elettorale poi, insomma, è stato anche quasi paventato di votare una cosa che l'aveva proposta al PD, vi ricordate? E quindi Fratelli d'Italia ha detto: ma di che si parla? Comunque questo è la politica, la lasciamo perché ci sono tanti aspetti su cui mi piacerebbe di parlare, ma uno solo che parla di una politica messa lì per provocazione, perché altrimenti non si spiega come la raziocinio umano possa arrivare a aver messo al Parlamento europeo un personaggio politico come Ilaria Salis, che niente a che vedere con Silvia Salis, sindaco di Genova, a cui è stato pignorato il conto perché non vuol pagare i suoi dipendenti che aveva mandato via, gli doveva dare 300.000 euro. Lei niente, lei fa come gli pare, no? Ma del resto, ecco, chi l'ha votata spero che si ritrovi nelle sue condizioni, cioè, visto che l'ha votata, allora vuol dire che sposa le condizioni di non votare i dipendenti. Strano che venga da un ambiente come AWS, no? Insomma, voglio dire, vabbè. Però sul giornale si trova che è stato sequestrato il conto proprio della Salis dopo non aver pagato le case popolari. Vi ricordate, aveva un debito con chi si occupa delle case popolari a Milano di 92 mila euro. Diceva finalmente lavora, perché non aveva soldi per lavorare, quindi per pagare, quindi non doveva pagare. Lasciamo perdere. Comunque è stato sequestrato il conto, è stato pignorato il conto, ne avrà fatto un altro, boh, non si sa. L'unica cosa che vi dico di politica è questa, perché poi insomma voglio dire, si può ridere, giocare, scherzare, ma a volte per contrastare, per andare contro uno, si mettono personaggi in questa maniera, che insomma sapete, no? Se avete una casa e la sua idea è quella che comunque la dovete dare a un altro, che ve l'abbia fatta il babbo, la mamma, che abbiano lavorato una vita per avere una casa. Una volta c'era questa l'idea, no? Di avere, farsi due mattoni, mettere due mattoni, farsi una casa. Ecco, arriva personaggi come la Salis, arrivano, vogliono arrivare, dice: ma la tieni sfitta perché non l'affitti, perché dopo, molto spesso quando ti hanno pagato il primo mese d'affitto, poi non li mandi più via e non ti pagano, gli devi pagare anche l'acqua e luce, no, non l'affitti più, allora niente, te si spropria, devi affittarla per forza. Questi sono i personaggi in quella maniera, quindi andate a cercarli queste prese di posizione, che speriamo mai passino, perché al mondo, quando se passa una cosa del genere, va in crisi ovviamente il concetto di proprietà privata, che è la base insomma anche un po' della nostra democrazia, se volete, no? Insomma, ormai tutti i regimi che la pensavano diversamente, legacy comunisti, sono falliti nella storia, quindi c'è poco da fare. Ecco, quindi torniamo invece alle nostre cose. Il caso Ranucci, beh, ora parla anche l'ex di La Vitola, non sapevo della bomba. Un'audizione di 10 ore per Natalia Potenza, ricostruire gli affari del faccendiere. Intanto il giornalista nega l'ipotesi di una candidatura e segna e sogna un ritorno a Report. Beh, io come ho sempre detto, secondo me questa vicenda andrebbe tutta analizzata col metodo Report, perché il metodo Report aveva un ben modo di andare a sviscerare delle notizie, a volte ha tirato fuori delle cose, veramente un giornalismo d'inchiesta che dice, qualcuno diceva ma quella non è più inchiesta, beh comunque tiravano fuori delle storie, dei racconti, delle testimonianze, dei dati che non gli altri non le tiravano fuori, questo è innegabile, no? Poi dice ma erano finti, perché uno si faceva pagare i servizi finti dell'Africa o dell'Australia, invece erano altre cose. Beh, insomma, poi quello, la veridicità dei fatti è la base del giornalismo, quindi nessuno se ci sono dei problemi li tireranno fuori, ma lo stesso metodo sarebbe veramente importante usarlo nel caso Ranucci. Sì, il caso Ranucci La Vitola fatto con un servizio di Report sarebbe eccezionale, ma fatto veramente, cioè al metodo di Report, per capirci qualcosa, perché a questo punto, cioè, questo La Vitola è così talmente amico che gli ha messo una bomba, gli ha fatto mettere una bomba per aumentargli la scorta, perché c'era il rischio che gli mettessero altre bombe, allora ce la metto io così gli altri non ce la mettono, cioè, ma di che si parla? Cioè, e nell'assoluta inconsapevolezza di Ranucci, questo è quello che dice, io non sapevo niente, no? E allora qui viene fuori, insomma, se leggete questo articolo, dopo la bomba 5 ore di incontro senza telefoni, senza niente, perché uno sta senza telefoni? Perché uno ha paura di essere ascoltato, no? Con i telefoni c'è poco da fare. Quando uno dice ma guardate, io ho parlato col mio amico Angelo Bianconi di volevo cambiare le scarpe, tonfa mi arrivano tutte pubblicità di scarpe, chi è che ci spia, il complotto, quello che volete, no, insomma, vabbè, su questo potremmo dare. E quindi se uno parla senza telefoni vicino, evidentemente perché non si vuole far ascoltare, c'è poco da fare. Ma queste sono tutte cose che sostanzialmente verranno scoperte più avanti, verranno chiarite più avanti. Uno stop senza precedenti invece viene il caso in Lombardia. Pagina 13 della Nazione, di cosa si parla? Si parla che il sindaco investito vieta le bici. A Como la protesta sfila sui pedali. Un fiume di ciclisti ha attraversato la città contro la decisione dell'amministrazione comunale. La delibera, molto contestata, riguarda 30 vie del centro storico e impone di portare i mezzi a mano. Che dire? Che è successo? Andiamolo a leggerlo. Dunque, il sindaco Alessandro Rapinese ha deciso di vietare l'uso delle bici in centro storico. Il divieto irragionevole, come è stato ribattezzato, è conseguenza di un piccolo incidente subito proprio da lui, va bene, dal primo cittadino, che era stato investito da una bicicletta elettrica all'interno della città murata. Nel giro di poche settimane era arrivata la decisione, in una trentina di strade e piazze è scattato il divieto di utilizzo delle biciclette, che devono essere spinte a mano. Allora, il sindaco, primo cittadino di questa cittadina da Como, è stato investito da una bici elettrica e lui ha pensato bene di portare questo caso in giunta comunale e fare questa delibera che dice che le biciclette in alcune vie del centro, 30 vie, devono essere portate a mano. Voi da che parte state? Beh, c'è da dire che a volte l'irresponsabilità di alcuni ciclisti è nota, c'è poco da fare, perché non andiamo a dire tutti angeli, tutti bravi, tutti come gli automobilisti, siamo tutti bravi, no, assolutamente, ci sono angeli e demoni, mi viene così da dire, e i ciclisti uguali, quando li vedete fuori delle piste ciclabili, anche qua, no, qua giù in fondo, in via Andrei, buonanotte, andare sulla pista ciclabile, la manina alzata quando comunque passano col rosso, quante ne avete viste di queste cose? Ecco, in questo caso, questo con la bici elettrica ha investito il sindaco e lui ha detto fermi, adesso qui ci andate a piedi. Beh, ci sono tanti posti, sapete dove non ci sono le strisce rosse? Dovete attraversare per esempio le strisce pedonali con la bici a mano. Quanti lo vedete fare? Beh, buonanotte suonatori, mi viene da dire. Quindi il sindaco ha preso questa decisione. Siete favorevoli o contrari? Fatevi voi la vostra idea. Il problema è che bici è libertà, parliamoci chiaro, ma non può sfociare in anarchia, che uno fa esattamente quello che gli pare, perché insomma ci sono delle regole anche lì, no? Il non rispetto di queste, specialmente lasciato andare da sempre, la nostra città è foriera di questo, no? E poi porta a comportamenti, a conseguenze probabilmente anche troppe dure per tutti, perché dice: ma perché non ci posso passare con la bicicletta? Perché qualcuno si è comportato male e ha colpito il cittadino sbagliato, guarda caso un sindaco, che poi l'ha portata e ha fatto fare una delibera che non ci vanno più le bici. Beh, insomma, mettetela come vi pare, ma tutto nasce comunque dal non rispetto delle regole, e i monopattini su questo, scusatemi, ma sono l'esempio più eclatante. A tra poco.
1: Fly spot.
2: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
3: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
2: Ma è tutto il giorno che lo fai!
3: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
2: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
3: Cosa c'entra?
2: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
3: Ma io vado velocissimo con i selfie.
2: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.
5: Sono le 18:04.
0: E torniamo in onda e andiamo a parlare di due casi di cronaca, che uno dei quali ci lascia particolarmente così basiti, devo dire, no? Se non altro per il luogo dove si è concretizzato. Ma andiamo per ordine. A pagina 14 si parla del mistero ad Arezzo: cadavere nel parcheggio, è morto dissanguato. Un corpo senza vita di un uomo di 40 anni è stato scoperto nell'area sosta dell'ospedale. Aveva ferite dovunque, ma non sono stati trovati coltelli né armi da taglio. Saranno determinanti l'autopsia e le immagini e telecamere della zona. In questo articolo di Lucia Bigozzi, che trovate pagina 14 della Nazione, appunto, e nell'articolo, se lo leggete, si esclude comunque l'ipotesi anche dell'area della droga, dello spaccio, perché comunque pare che questo quarantenne non avesse nulla a che fare con questi motivi, con queste cose, però presenta diverse ferite sia al collo che da altre parti del corpo, provocate presumibilmente da una lama di un coltello. Quindi lui comunque è morto dissanguato. Qui è tutto molto diciamo sull'ipotesi, però insomma, se le ferite d'arma da taglio ci sono, qui si parla addirittura di presunta arma da taglio, presunto coltello, vabbè, tutto presunto, però insomma lui sta di fatto che di certo che è morto. Invece l'altra notizia che vi voglio dire è quella che è successo in Friuli. Guardate che questa è veramente incredibile. Terrore in tribunale. In aula per lesioni alla ex, il giudice lo condanna e lui tenta di ucciderla. Allora, dopo la sentenza, il quarantenne ha colpito la donna al collo con un pezzo di plastica. Arrestato da un poliziotto e un carabiniere, aveva pianificato l'aggressione. Che cosa è successo? Questo militare dell'esercito di 40 anni, Agostino Di Nuovo, era davanti al giudice perché? Perché per un atto la compagna l'aveva, l'ex compagna l'aveva denunciato per violenza. E quindi lui sostanzialmente cosa ha fatto? Appena è stata è finita la seduta, no? Lui era stato, condannato a una pena di 6 mesi di reclusione, che però la pena era stata sospesa per lesione ai danni della 35enne. Quindi lui aveva fatto, subito dopo che il giudice gli aveva inflitto 6 mesi di reclusione, però con la sospensione della pena, lui che ha fatto? Si è alzato, insomma, è arrivata la compagna che era dall'altra parte dell'aula e con un pezzo di plastica, un oggetto utilizzato, dice, una sorta di misurazione, una sorta di righello per le misurazioni cartografiche che usano i militari, l'ha colpita al collo diverse volte. E allora è chiaro che è stato arrestato in flagranza di reato e è stato condotto in carcere. Adesso qual è il vulnus della cosa? Pensate, no? Quando a volte si dice le cose, questo si è alzato dopo la sentenza, è andato lì nuovamente e ha tentato di uccidere con questo coltello al collo, tra l'altro, con questo pezzo di plastica. Adesso è il tema della disquisizione, è se questo pezzo di plastica, questa sorta di righello di plastica, l'avesse rotto lui per ferirla e quindi per ucciderla, oppure si è rotto nel dandogli, insomma, queste battendola sul collo della donna. Vi riassumo, uno degli aggravanti, se diciamo se aveva pianificato l'aggressione o meno, è se questo righello con cui ha colpito la donna al collo si è rotto per le botte sul collo e l'avesse rotto lui prima, rendendolo più pericoloso per poi ferirla. Ora va bene tutto, ma questo in fragranza di reato, dopo una condanna nello stesso tribunale, ha tentato nuovamente di colpire la compagna. Beh, insomma, io queste sono cose di lana e caprina, che mi sembra che anche lo stesso avvocato suo, infatti la seconda, la difesa, si sarebbe rotto durante l'aggressione. No, mica dice questo è uscito di testa e l'ha aggredita davanti a un giudice. Beh, l'importante è che se ne stia un po' di tempo dentro, perché insomma questo è quello che si merita questo personaggio, che insomma mi pare che abbia dimostrato che i neuroni si sono completamente spostati. A tra poco.
4: Radio Fly, la voce della tua città.

0: suona attraverso i suoni di Radio Fly.
1: E allora torniamo in onda quando sono le 10.47. Noi ci dovremmo fermare ora, perché come vi dicevo prima, come vi ho anticipato prima, dovremo parlare dell'I Generation Z terza edizione, che si terrà a Bibbiena al Teatro Dovizi il 26 di settembre. E qui sono arrivati gli ospiti che noi metteremo in onda tra poco, e quindi la rassegna del... La segna di Arezzo la faremo subito dopo la trasmissione, quindi dobbiamo preparare un attimo, ci fermiamo e vi dico subito che parleremo di quello che è successo a questa azienda Orafa, che ha subito un assalto, e però insomma la paura degli orafi che ritorna a ondate, come vedete, non si ferma, tra l'altro in una zona che era già tristemente nota per l'assalto alla Salpe. Ve lo ricordate quando fermarono la strada a Poggio Bagnoli da una parte e dall'altra, una con un pulmino degli studenti, quelli che portano gli alunni, e l'altro con degli alberi, insomma bloccarono delle macchine, bloccarono la strada e poi agirono indisturbati quella notte lì. Poi per un caso fortuito, la storia ci ricorda questo, una intercettazione che aveva altre finalità andò a scoprire che parlavano delle persone pugliesi di questa cosa, e allora furono trasmessi gli atti qua e furono anche presi, risalendo a quelli che avevano fatto quel colpo alla Salpe. Io me la ricordo così. Insomma, parleremo un po' di cose e parleremo anche di quello che si pone il nuovo sindaco Marcello Comanducci, che tra qualche giorno sarà anche qui da noi, ce lo dirà direttamente con le proprie parole. Ecco, tutto qua. Allora, ci fermiamo un attimo, vi lascio con la musica e ritorneremo qui in onda con Laura Falcioni e Angela Prati che ci racconteranno appunto questa cosa, che cosa succederà in questa terza edizione. Non ve lo spoilerò adesso, chiudiamo la trasmissione qui e poi ripartiremo con un filo diretto su I Generation Z terza edizione.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Va ora in onda Filo Diretto, a cura di Giuseppe Misuri.
3: Buongiorno, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Ci siamo, torniamo, mi viene da dire, terza edizione del concorso con Canoro Casentinese, che ha già nei precedenti due spaccato il mondo della canzone, ha fatto conoscere interpreti artisti che hanno fatto delle cose veramente belle. E dove avviene questo? Al Teatro Dovizi di Bibbiena, il 26 di settembre, ai Generation Z, terza edizione. E noi abbiamo qui due direttori artisti che si occupano della manifestazione, sono anche delle amiche, e gli diamo il buongiorno a Laura Falcioni e Angela Prati. Buongiorno.
4: Buongiorno Giuseppe. Buongiorno.
3: Ma che piacere avervi qua.
4: Tanto per cambiare. Tanto per cambiare.
3: Prima di tutto ho fatto un sacco di errori nella presentazione, mi perdonerete. Però il bello della diretta, perché noi siamo in diretta.
4: Lo
3: sai, vero?
4: Sì. Lo so, a mio rischio, da nostro rischio e pericolo.
3: Va bene, allora, terza edizione, 26 settembre 2020. Siamo arrivati alla terza edizione. Allora vi dico innanzitutto velocissimamente che cosa c'è delle due edizioni precedenti in questo concorso, allora, cioè che sta crescendo, devo dire.
4: Assolutamente. No? Ecco. Delle due edizioni precedenti, tutti gli anni noi cambiamo, no? Perché ci piace essere così in divenire e far crescere proprio l'evento. Quindi c'è le solite categorie, diciamo così, di artisti. Quest'anno non saranno più quattro categorie, ma sono diventate tre, quindi vi spiego un attimo.
3: Ora ci spiegherà.
4: Allora, categoria kids, quindi ragazzini da 0 a 13 anni di età, poi dai 14 anni praticamente fino ai 100.
3: Potrei contare anch'io.
4: Assolutamente sì. abbiamo la categoria degli interpreti, quindi delle cover, poi quest'anno abbiamo puntato molto anche per diciamo così scoprire nuovi artisti e l'originalità soprattutto di dei artisti casentinesi, aretini o italiani volendo.
3: Quindi si è allargata la platea.
4: Assolutamente sì. Abbiamo anche gente proprio di fuori quest'anno, allora, che viene da Lucca, quindi insomma
3: questa voce del casentino si è sparsa.
5: È vero,
4: e quindi abbiamo puntato tanto sulla categoria autori, quindi dei brani inediti, alcuni che gli anni passati erano venuti proprio per presentare come interpreti dei brani, si sono messi in gioco e hanno scritto dei brani e hanno fatto anche veramente dei bei lavori.
3: Allora, c'è da dire, se posso permettere, certo, visto che io ero sul palco insieme a voi, viene a dire, no? Insomma, io ricordo Barbara Perissi, sarà la collega che insieme a me tra l'altro presenterà questa serata, che ci ha meravigliato la bravura sia dai kids a tutti, cioè veramente le cover erano fatte bene, erano cantate bene, ma gli inediti avevano quella cosa che insomma quest'anno vi ha portato a puntare un pochino più su questo.
4: Infatti ce ne sono, allora, premesso che abbiamo fatto delle audition, quindi delle audizioni l'11 e il 12 di settembre, quindi ora sono finite proprio
3: Oggi oggi siamo a 13,
4: sono finite ieri sera.
3: Vedo che l'Angelo è abbastanza
4: abbiamo diviso le categorie, quindi l'11 abbiamo fatto le audizioni agli autori, il 12 invece tutto kids e cover, e da questo abbiamo scelto una rosa di 16 artisti.
3: Ah, 16?
4: Sono 16. No,
3: perché lo scorso anno eravamo un po' più
4: in gente. Sono 17. 16, erano 17 l'anno scorso, quindi.
3: Ma io vado a memoria.
4: No, 17. No. 16, di 16 artisti, di cui 7 autori di brani inediti, quindi capisci che quest'anno, l'anno scorso erano molti meno, e i restanti fra i

0: scorsa erano molto meno, quest'anno ce ne abbiamo anche abbastanza. Vabbè,
1: questo vuol dire che,
0: e vuol dire che la cosa piace, la manifestazione piace. Poi per Bibbiena i concorsi canori, tu lo sai, non erano mai stati fatti.
1: C'è da dire che comunque il Casentino è una, come si dice, fucina o fucina?
0: Fucina.
1: Così fucina, si mette la
0: fucina,
1: ice.
0: Fucina noi casentini.
2: È sorprendente questa cosa. Infatti, è sorprendente.
0: Tanti ragazzi che cantano e non lo sapevamo.
1: Ma anche ma non tanti. ragazzi. C'era qualcuno molto bravo che l'altro. Il proprio ragazzo non è
0: no, ma ci sono le persone che cantano, cantano nelle feste, cantano da soli, cantano in casa,
2: cantano sotto la doccia.
1: Guardate che io tanto sapete che vengo a spoilerare, no?
2: Sì, certo.
1: Chi è che canta sotto la doccia? Guarda che la voglio sapere questa.
2: Poi te lo dirò in separata sede, te lo dirò.
1: Va bene.
0: Però sinceramente mettersi su un palco ci vuole coraggio, e coraggio non è che ce l'abbiano in tanti, però quelli che sono venuti sono coraggiosi.
1: Io devo dire che è stata un'esperienza veramente bella lo scorso anno e anche
0: anche quest'anno vedrai.
1: Vedremo. Allora, però quest'anno c'è anche un'ulteriore novità, e questa chi ce la dice?
0: Dopo.
2: L'ulteriore novità della giuria d'eccellenza si sta parlando.
1: Sì.
2: Allora, abbiamo fatto una scelta perché volevamo proprio dare un taglio un pochino più professionale a questo festival per vedere di crescere.
1: Sì.
2: Quindi quest'anno, con nostro piacere, abbiamo trovato un produttore nel nome di Beppe Tinti, che è manager, autore, produttore, ha una casa discografica che si chiama Mamma's Record.
1: Sì, c'ha a che fare con Pupo, mi sembra.
2: C'ha a che fare con Pupo e con altri. E l'altro giudice d'eccellenza sarà Antonella Pera, che è una giornalista e pubblicista che organizza il Premio Città di Lucca. È un festival molto più grande del nostro e molti più anni che esiste, e quindi viene a darci una mano con dei consigli e anche in giuria.
1: Noi siamo legati alla nostra terra, gliel'hai detto. A noi ci piacciono le cose della nostra terra.
2: Perché fra l'altro, lo spoiler, che poi non è spoiler perché è scritto nel regolamento, che chi vince degli autori, quindi degli inediti, andrà direttamente al loro premio della città di Lucca.
1: Questa è una cosa interessante.
2: In più avrà il produttore che ovviamente vedrà tutti i ragazzi e può dare una mano, insomma, secondo dove può entrare l'occhio, comunque sia, va a dare una spinta per promuovere.
1: È
2: ovviamente
1: un trampolino di lancio. Che volevi dire, Angela?
0: No, volevo dire, a proposito dei nostri sponsor, che insomma bisogna citarli.
1: Non mi citare sponsor privati, però.
2: Non si può.
0: Ma li volevamo ringraziare.
1: Se li ringrazi, poi li direte
0: in separata sede, è la sera del concorso. Però li vogliamo ringraziare anche attraverso la vostra emittente, perché senza di loro noi non possiamo fare niente. Tu lo sai benissimo.
1: Va bene. Noi ringraziamo sempre i sponsor istituzionali,
0: tutti,
1: come sapete, però ringraziamo tutti. Allora, una cosa che mi va di
2: finisco la giuria d'eccellenza, perché se no lascio fuori qualcuno e mi dispiacerebbe.
1: Dopo sai che cosa succede.
2: E mi dispiacerebbe. Abbiamo Paco Mengozzi, che lo conoscete
1: tutti.
2: Penso di sì, e lo conoscete tutti. Arezzo, che fra l'altro organizza uno dei più bei festival che avete in città, e non solo. Quindi. In più ci sarà anche un docente del Conservatorio di Brescia, di composizione.
1: Cosmopolita la cosa.
2: Assolutamente. Quindi questa sarà la giuria d'eccellenza. Come al solito verranno premiati i primi per ogni categoria, quindi i primi dei kids, delle cover e degli autori. Ci sono questi premi differenziati, come ti dicevo, perché gli autori, chi vince va direttamente al premio Città di Lucca, in più alla casa discografica, gli altri avranno la registrazione professionale. In più quest'anno ci sarà istituito un premio della sala stampa e un premio dell'amministrazione comunale.
1: Anche l'amministrazione? Insomma,
2: quindi
1: siamo sala stampa dovresti avere un po' di visibilità.
2: La sala stampa dovrei avere un radio
0: nella zona.
1: Ovviamente ci saremo anche noi, no?
2: Casualmente,
0: ma anche voi.
1: Va bene, Angela, volevi aggiungere qualcosa? Perché io poi su Beppe Tinti dovrei dire anche un'altra cosa.
0: Certo. Diccela.
1: La dico io?

0: ditemela voi, no? Insomma, dilla, anche dilla, dilla, deve presentare un libro, cioè presenta il suo libro. Sì. No? Come no?
1: Beppe Tinti deve presentare il suo libro perché oltre che aver un'onorata carriera da manager, ha iniziato proprio quando Pupo era agli albori, loro hanno iniziato insieme, poi si sono differenziati, diciamo, come carriere artistiche. Ha scritto il suo libro proprio sul. Su tutta la sua vita, su quello che ha fatto,
0: quindi faremo un compendio,
1: un compendio assolutamente, perché mi fa piacere, insomma, portare avanti anche diciamo questo omaggio che lui ha fatto alla sua carriera artistica, che è anche interessante da conoscere.
0: Cercheremo, insomma, di sviluppare questa serata, ovviamente il tutto condito, mi viene da dire, con le maestre del danzo, la coreografia delle ballerine.
1: Non volevo lasciare indietro nessuno, mi stavo dimenticando.
2: No, le ballerine,
0: tu fai come tu fossi a casa
1: ma tua. Abbiamo anche un ospite d'eccezione.
2: Sì.
1: L'ospite d'eccezione sarà Capaleo.
0: Ho capito.
2: No, quest'anno sì.
0: Quindi avremo, insomma, un'edizione
1: bella nutrita.
0: Ecco, sai che quando ti ricordi la gaffe che feci io, no? Che stanno, occhio, preparatevi perché vi frego tutti all'inizio, ve lo dico subito.
2: Bravo.
0: Però c'è da dire che, insomma, una cosa che si consolida è svilupparla, cioè quello che è lì, insomma, si sa che ha funzionato, andare a variare, a integrare è sempre un po'
2: non dico un rischio,
0: però è un qualcosa.
2: Ma vabbè, da pepe.
1: Se tutti gli anni si fa la stessa cosa, poi la gente si annoia.
2: È noioso, scusa, Beppe.
0: Questo è vero, va bene. Quindi avete capito che.
2: Ma più che altro avverti la Barbara.
0: La Barbara Perissi, che sarà la madrina della serata.
2: Certo,
0: io sono
2: Barbara.
0: Spalla, lo sapete. Ciao. Insomma, no, però con Barbara è stato veramente un piacere, una grande professionista, una giornalista, una grande professionista.
2: Poi ci ha seguito sempre.
0: È vero, ci tiene molto. Sì. E quindi anche speriamo che non arrivi anche lei, visto trafilata dallo
2: stadio. No, quest'anno mi ha detto con calma. Sì,
0: arriva. Guarda, che lo scorso anno.
2: Era giustificata, c'era campionato.
0: Va bene, allora ricordiamo. Sabato 26 settembre, io metto il volantino che questo sabato 26 settembre 2026, ore 21, Teatro Dovizi, Bibbiena. Ora, noi lo diciamo perché, però, l'altra volta il teatro era pieno.
2: Sì, anche perché
1: abbiamo ideato dei soppalchi.
2: abbiamo creato che la porta aperta ci stanno nel borgo.
0: Potresti fare anche un maxi schermo lì in piazza?
1: Ci penseremo.
2: Però siamo in diretta.
1: Siamo in diretta streaming sul nostro canale.
0: Com'è il vostro canale? Ditecelo.
1: Il nostro canale YouTube è iGeneration Z Bibbiena
0: Canta, che vedete anche in sottimpressione.
2: Sì.
0: Una curiosità: avete cambiato il logo. IGZ, si vede la torre, cos'è? La torre di Bibbiena?
1: Sì, è la torre Tarlati.
2: È la torre
1: di Piazza Tarlati, che insomma è Piazza l'elemento principale del paese di Bibbiena, insomma.
0: Va bene, allora noi ci vedremo lassù il 25.
1: Sì, per la prova generale.
0: Cos'è? Come il Saracino?
1: Assolutamente.
2: No, facciamo la prova con le ballerine, le nostre ballerine dei gruppi di danza.
0: Va bene,
2: ci accompagnano con tanto piacere.
0: Ecco, noi li ringraziamo sempre. Mi raccomando, i nomi delle ballerine, perché se.
2: Ma sempre, l'abbiamo fatto sempre.
0: Sì, però qualche volta i nomi sono.
1: Lasciano un po' a desiderare, sì, beh, per ragione. Mi sono raccomandata,
0: no, con le dire un errore. Laura Falcioni, se io ti chiamo Lara Falcioni,
1: non va bene, non è bello.
0: Va bene, allora io vi ringrazio, i direttori artistici di questo terzo evento iGeneration Z. Ci sono anche persone di fuori, proprio nuove. Proprio...
1: Sì, abbiamo dei partecipanti di Lucca, ovviamente, perché con diciamo l'aggancio della signora Antonella
0: ha
1: girato il bando e quindi abbiamo delle persone che vengono.
0: Va bene, allora
1: un po' da fuori.
0: Noi vi seguiremo.
1: Sì, ma speriamo. Tu va per bene. Forza ci seguirai.
0: Allora, l'appuntamento quindi al 26, è un appuntamento da non perdere, perché si provano veramente bellissimo, un'emozione. Poi vi devo dire che io non so come funziona nei grandi teatri, quelli dispersivi, no? Teatro, che ne so, dell'opera. Però al Dovizi ci si sta bene perché si parla con tutti, sì. Mi verrebbe da dire. Senti come te lo dico in toscano
1: sbiascicato. Proprio in toscano sbiascicato.
0: Sì, proprio, che in radio non si fa, però.
1: Va bene, va bene.
2: Abbiamo una bomboniera. La bomboniera sta.
0: Ecco. Va bene, grazie all'Avis, grazie al Comune di Bibbiena, grazie a tutti coloro che permettono queste cose e soprattutto grazie a voi, perché se non ci fossero le direttrici.
1: Dove va?
0: Dove va? Ciao, allora.
2: Grazie, grazie per l'ospitalità.
0: Ciao, grazie.
3: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri. Fly Spot.
4: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
4: Ma io ho il giga!
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Flyspot.
6: Notizie in breve da Estra.
7: Estra, main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Estra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Estra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Estra e il podcast Estra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Estra. Seguici su www.estra.it e sui social.
8: Sono le 18:34.

0: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di lunedì 14 settembre al nord-ovest con nubi sparse, ampie schiarite poi sulle pianure lombardo-piemontesi, sereno altrove, nubi sparse anche al nord-est. Al centro avremo tempo sereno su Tirreno, sull'Adriatico, un po' di nuvolosità, infine al sud nubi sparse con ampie schiarite sempre sulla zona tirrenica, sull'Adriatico sereno anche sulle interne sarde. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro. Fly Spot.
2: No matter what the time or place, let's keep up with that happy pace.
3: In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Te me conosci?
2: Oh, buongiorno, benvenuti finalmente a una nuova puntata di 1-2-3-4 Radio Show. Il signore qui di fianco, il distinto signore, poco distinto, molto
3: poco
2: signore,
3: distinto, molto signore,
2: che ride sguaiatamente, è Mr. House Rocking Chris,
3: il vostro mattatore come sempre Raffo The Twist, che sei partito ero un attimo appisolato e mi hai svegliato.
2: Ma come ti sono appisolato, ma cosa dici?
3: Va bene, 1-2-3-4 come tutte le settimane, mezz'ora di delirio, 45 giri, mettiamo sì, tutti i generi degli anni 50 e dell'inizio dei 60 e se ci piace c'è anche cose in più, ma per oggi vediamo cosa ha deciso Raffo. Non guardate.
2: Oggi partiamo con disco, un classico, classicone, classicissimo. Allora, dai, dai, dai. Drifters, sentite qua, sentite. Sweet for my sweet.
3: Bravo Raffo.

0: Vai. Eccoci qua, pronto? Vai. Pronto? Vai. Chi pronto? Parla? Pronto, facciamo un po' per uno?
1: Facciamo un po' per uno. Sweet for My Sweet, The Drifters, una delle migliaia di formazioni che suonarono con questo nome, perché dal 54, quando cominciò ad inciderci Clyde McFatter, il gruppo fu costruito attorno a Clyde McFatter, che si spostò dalla Federal all'Atlantic. E poi cambiarono solisti, cambiarono membri del gruppo, addirittura Benny King a un certo punto era il solista dei Drifters.
0: I Drifters, dico solo questo, nelle mitiche bustine dell'Atlantic, se non ricordo male, erano l'unica band che aveva le facce.
1: Erano l'unica band,
0: vero,
1: che aveva le facce,
0: perché gli altri erano tutti artisti solisti, ne parlavamo un po' di tempo fa.
1: Esattamente.
0: Vabbè, bello.
1: Prossimo disco, The Genius, questa si intitola You're My Baby.

0: Vabbè, questo è un pezzaccio, eh. Ma questo è un pezzaccio.
1: Senti. Senti questo. Che gli hai messo il riverberone, sì, sul, sì, finale, che bello. Ma poi che bella la voce, l'accompagnamento delle Relez.
0: Beh, no,
1: veramente bellissimo. Fantastico.
0: Bel disco. Diciamo che qualche disco, il signor Ray, ecco, per esempio il retro non si spiega. Secondo me l'hanno proprio messo per riempire. My Bonnie. Sarà che io, cioè,
1: facciamo,
0: da ragazzino,
1: ma
0: da
1: sì,
0: ragazzino
1: dai.
0: C'era. Non so se un anno a Natale mia mamma mi ha obbligato a regalare a mio papà il cofanetto dei Beatles in cui c'erano anche le canzoni pre-Beatles e c'era My Bonnie, l'ho sempre odiato. Non mi piace in nessuna versione.
1: No, infatti proprio. Ho provato ad ascoltarla prima e non sapevo che lato mettere, ma ovviamente ha vinto a mani basse questa.
0: Vabbè, mettiamo un disco su East West, che era una sussidiaria dell'Atlantic, lui era Hemp Jones. Il brano si intitola
1: Pack Your Clothes.
2: If you think I'm kind of crazy and you don't want me no more, let me tell you one thing, pretty baby, you can pack your clothes.

0: Era il gennaio del 1958, ma io non lo so perché, a me questi suoni mi sanno di un po' più avanti. Io senza sapere niente, l'avessi sentita senza sapere niente, avrei detto 62-63.
1: Ma perché in quel periodo succede, devo dire che anche a me succede spesso, ci sono dei dischi del 58-59 che sono come suoni avanti rispetto,
0: sì, sì.
1: Cioè che non ti aspetti.
0: E poi il modo di cantare è molto soulful, nonostante che non sia...
1: E questa è proprio la prova, la cifra stilistica che ci fa capire che in quel periodo stava cambiando la musica.
0: Sì.
1: C'era un forte cambiamento sia sulla East Coast che sulla West Coast,
0: sì.
1: In modi diversi, e anche nel Midwest, nella Rusty Belt, Detroit,
0: sì,
1: eccetera.
0: Sì. C'era tutto... Detroit, cioè, 58-59 c'era già il soul.
1: Ne parlavamo nella scorsa puntata.
0: Appunto,
1: Smokey Robinson and the Miracles.
0: Ma già Nolan Strong nel 59-60 faceva pezzi che non erano più i brani di R&B che faceva nel 54-55, era molto cambiato,
1: era un'altra roba, sì,
0: sì, sì. Sì. Ma bello, ci piace questa cosa,
1: sì.
0: Qui.
1: Ascoltate 1-2-3-4 perché queste cose vengono fuori solo qui,
0: esatto,
1: solo
0: prossimo
1: qui.
0: Disco Screaming Jay Hawkins, che in questo disco su Wing Records, sussidiaria della Mercury, figura come Jay Hawkins, 1955, si intitola You're all off, non riesco,
1: vabbè,
0: a dirlo.
1: Dai, non dirlo,
0: non lo
1: siamo,
0: dico,
1: tutto orecchi,
0: ma
1: vai, falla partire.
0: Io lo adoro, sentite che sentimento che c'è qui.

0: Fantastico, no, fantastico.
1: Mamma mia, quanta anima in queste interpretazioni. Che figata.
0: Tra l'altro abbiamo notato, non lo so che non lo vuoi dire, ma diciamolo. Abbiamo notato una similitudine, cioè abbiamo notato una... Parlavamo prima di cifra stilistica, certo. No? Il modo di cantare di Jay Hawkins con un noto artista contemporaneo che è presente a tanti festival che vediamo. Già. Si chiama Sam Ghezzi, lo salutiamo. Ciao Sam.
1: Ciao, grande. Ovviamente
0: questo modo di cantare, ma non è solo di Jay Hawkins, erano anche altri che cantavano.
1: Erano anche altri, in alcuni brani lo ricorda particolarmente.
0: Sì.
1: Crediamo che sia voluta, perché se non è voluta...
0: Ma no, certo non che è voluta, cioè, certo che è voluta, dai, non fare subito il criticone.
1: No, nessuna critica, dico, penso che sia voluta, perché altrimenti...
0: Statisticamente nei gruppi di persone c'è sempre uno scettico, e quando c'è Usurking in Chris lo scettico
1: sono
0: è lui.
1: Sempre io. Vabbè, prossimo disco, The Charms, questa è Two Hearts, eccola.

0: Bello, bello.
1: Che bello. Su Deluxe Records, cos'è? Los Angeles.
0: No, Deluxe, sussidiaria della King.
1: Ah, caro, quindi Lassi. Cincinnati, Ohio. Esatto. King, benissimo.
0: King federa Deluxe. A un certo punto negli anni 40 c'era anche la Queen.
1: Vero, vero, vero.
0: C'era,
1: vero,
0: Queen Records. Vero,
1: vero. Mi sono amaramente confuso.
0: Vabbè.
1: Vabbè, dai, dai, c'è bisogno di presentarlo. Vai. Sam Butera, signore e signori.

0: luglio 1950.
1: Luglio. Bellissimo, vedi, mannaggia a noi che scriviamo in inglese sulle copertine, sì. Anche io mi sbaglio,
0: perché ho scritto luglio e mi è venuto luglio 1958. Sam Butera and the witnesses,
1: i testimoni, perché erano tutti mezzi mafiosi. A proposito di Sam Butera, sì. Io l'ho visto nel 2000 a Rhythm Riot, era ancora vivo, non informissima, insomma qualche nota è uscita. Mi ricordo che, cioè, da una parte mi faceva ridere questo signore anzianissimo che suonava il sax, e dall'altra ero gasato con la pelle d'oca perché stavo ascoltando Sam Butera.
0: Porca miseria.
1: Nella stessa edizione in cui vidi, ma non ho ricordo, a parte di questo vecchietto con un cappello
0: Roscoe Gordon
1: e anche
0: me l'hai raccontato qualche tempo fa.
1: C'era qualcun altro, adesso poi ve lo dico. Comunque, no, per dirti che avevamo scoperto in Inghilterra, in Italia non c'erano le lattine di birra da mezzo litro, e quindi quelle serate sono state serate
0: abbastanza alcoliche. Va
1: bene, prossimo disco
0: Joe Hill-Lewis. Signori, merita una presentazione particolare, perché
1: la raccontiamo.
0: Stiamo, questa qua va raccontata,
1: la raccontiamo.
0: È una roba pazzesca.
1: Ad un certo punto Sam Phillips,
0: siamo nel
1: 1949,
0: siamo a
1: Memphis, Tennessee.
0: Okay.
1: Sam Phillips, il futuro proprietario della Sun Records,
0: e ancora non l'aveva fondata.
1: No, all'epoca era soltanto un DJ radiofonico che faceva un programma di swing. Vi dico solo questo.
0: Ok.

0: E Dewey Phillips, il leggendario disc jockey di Memphis, che aveva questo programma che si chiamava Red Hot and Blue, ed era un DJ di musica, di cat music, come la chiamavano al sud, cioè lui suonava solo artisti di colore, suonava solo rhythm and blues, blues e affini, gospel, insomma. Questi due amici si decidono,
1: amici non parenti, nonostante non parenti, lo stesso cognome,
0: stesso cognome ma non parenti, decidono di fondare questa etichetta, la Phillips, perché ovviamente erano due, Phillips, che dice sull'etichetta
1: hottest thing in the country.
0: Esatto, fecero una sola uscita.
1: Bom.
0: In 78 giri, 1950, l'artista era Joey Lewis, che era un one man band di blues attivissimo a Memphis in quegli anni. Tra l'altro era un Don Giovanni, pare dalle cronache non da poco, aveva donne sparse in tutta Memphis, e ad un certo punto morì nel 57 perché aveva un'ernia, mi pare, perforante, un'ulcera perforante. All'ospedale non lo fecero entrare perché era nero, ma nel 50, penso, se volevi sentire il blues, il down home blues come si deve, dovevi andare a Memphis e ascoltare questa roba qua.

0: Mamma mia.
1: Beh,
0: spettacolo.
1: Questo era il blues più,
0: che roba.
1: Più selvaggio che potevate sentire in quegli anni lì.
0: Ah, tra l'altro tienilo a portata di mano, perché dopo, quando abbiamo finito la puntata, lo voglio ascoltare nella radio a valvole.
1: Sì. Sentiamo,
0: perché nella radio a valvole
1: ovviamente
0: questa roba qua...
1: per onor di cronaca, questo non è il 78, il disco uscì solo il 78,
0: certo,
1: giro.
0: Certo.
1: Questa è una ristampa del 2010, mi pare. E comunque è l'unico modo per averlo, a meno che non abbiate migliaia di euro da spendere per il 78 giri originale, è l'unico modo di averlo.
0: Va bene, Watch 3-4 anche oggi giunge il termine, sai caro Christian, sì, anche oggi è passata quasi mezz'ora e quindi vi diamo appuntamento al prossimo episodio di Watch 3-4. Cari amici di Radio Fly che ci ascoltate da tutta la Toscana e cari amici del podcast che ci ascoltate da tutto il mondo, soprattutto da Singapore, vi diamo appuntamento la prossima settimana. Il buon King Chris
1: Raffo The Twist che si inciampa con le parole, ma non importa, vabbè, ne dice troppe.
0: Andiamo abbraccio e si fa così. E, vi salutiamo. Esatto. E il prossimo disco
1: devi
0: presentare. Mannaggia, il prossimo disco.
1: Arrivo, sto arrivando.
0: Parlavamo di 78 giri.
1: Sì, parlavamo di 78 giri per non so quanti anni della Ace Records inglese, un'etichetta fantastica che negli anni 80-90 stampava queste compilation. E grazie a loro abbiamo conosciuto musica che altresì non era mai uscita, a volte addirittura su 45, nemmeno su LP. Hanno fatto delle cose pazzesche e a un certo punto per i loro 50 anni hanno fatto delle stampe, diciamo,
0: commemorative.
1: Una di queste è un 78 giri in vinile di John Lee Hooker. Da un lato c'è Boogie Chillen, ovviamente la versione originale del 48 che era uscita su Modern, e dall'altro lato c'è Boogie Chillen Number 2. È una chicca, 500 copie numerate, la mia è la 303, quindi vi lasciamo con questa qua.
0: Spettacolo, ciao amici, appuntamento
1: ciao amici.
0: La prossima settimana
1: sentite che bomba.

0: notizie in breve da Extra.
1: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centri alla società di distribuzione di Extra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme.
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre!
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Fly spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo il nostro viaggio tra i malefici della mancanza del sonno e riprendiamo con i problemi alla vista, perché più a lungo si sta svegli più aumenta la probabilità di incorrere in errori visivi e allucinazioni. Non solo, la prolungata carenza di sonno può compromettere la visione periferica e restringere quindi il campo visivo, favorire la diplopia, cioè la visione doppia di uno stesso oggetto, e in generale la debolezza visiva. Abbiamo poi la perdita di memoria, perché il sonno è una tappa fondamentale nel processo di consolidamento dei ricordi appresi durante il giorno. Inoltre, una buona dormita può rendere più facilmente accessibili le informazioni che non riusciamo a ricordare quando siamo svegli. Ci sono dei problemi di apprendimento un po' in generale anche. Non solo dormire aiuta a sedimentare ricordi, è anche essenziale per fare pulizia tra le sinapsi, cioè le connessioni tra i neuroni, eliminando quelle superflue per far posto a nuove tracce. La nostra memoria, infatti, non può espandersi all'infinito. Un'adeguata quantità di sonno aiuta a sbarazzarsi dei ricordi inutili, creando spazio per le nuove informazioni da apprendere. Tumori, l'interruzione del corretto orologio biologico con una scarsa qualità del sonno è legato anche a un rischio maggiore di insorgenza di alcuni tumori, come quello al seno. Lo ha stabilito una ricerca pubblicata su Current Biology, secondo la quale le donne con un rischio familiare di cancro al seno dovrebbero evitare, per quanto possibile, lavori che richiedano turni notturni. Ci sono ovviamente poi gli sbalzi d'umore, interruzioni, rumori, interferenze, imprevisti tendono a darci più fastidio se abbiamo ovviamente dormito poco, ed è solo l'inizio, perché una carenza cronica di sonno è anche legata a un rischio più alto di sintomi psicotici, disturbi della personalità e allucinazioni. Finiamo poi con una mancanza di coordinazione. Dormire bene, ma soprattutto concedersi qualche ora di sonno extra al mattino, migliora le performance che richiedono coordinazione motoria. In particolare, questo beneficio è legato alla durata del sonno, dello stadio 2 del sonno, una fase che si accorcia in caso di levatacce. Una ballerina o un pianista che non dovesse riuscire in un compito otterrà probabilmente prestazioni migliori dopo una bella dormita. E allora, con queste curiosità, concedetevi tutti un bel riposino e alla prossima. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot. Radio Fly. Rewind.
2: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi, il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus, in streaming.

Benissimo, dicevo, Ale, ci sono, poi mi sono reso conto che non c'era il microfono. Vabbè, una mia svista, una mia sbadataggine. Certo che iniziare il programma escludendo il microfono, vabbè, la dice lunga, soprattutto sul mio stato vocale, che anche oggi sarà molto molto scarso. Ormai non è una novità, però insomma inizio a essere, come si dice, un po' vabbè, non pensiamo a queste cose, pensiamo che comunque, indipendentemente dal mio tono vocale, c'è la musica che riempie il tutto. Due ore di musica ci condurranno sino alle 19, poi con la replica sarà tarda notte. Inizio con Us Jair, Against the Currents.

0: con ritmo, una bella armonia, Against the Current, Asjay, dal nuovo lavoro che si chiama Julia, quinto album in studio. Lui è islandese, Asjay intraprende un nuovo viaggio all'insegna di quella che si può chiamare una semplice e pura ma melodiosa introspezione. Prodotto dalla One Little Independent Records, Julia segna il passaggio da anni trascorsi a collaborare con traduttori come John Grant e a lavorare con le poesie del padre Einar Georg Einarsson alla ferma volontà di iniziare a scrivere testi da solo per la prima volta. Il risultato è un'opera profondamente contemplativa, intrisa di nostalgia, che vede Asjay meditare sui suoi rimpianti passati e sulle sue speranze per il futuro, guidato dallo spettro del personaggio principale dell'album, una ragazza di nome Julia. Asjay è noto al pubblico internazionale per il riconoscibile falsetto vocale che si mescola a intricate melodie folk pop. Anche stavolta malinconia e analisi interiore sono al centro del nuovo Julia, e lui dice in un'intervista: è la prima volta che ho scritto testi completamente da solo, è stato quasi spaventoso, sto ritrovando me stesso, ho cercato di aprirmi, ho imparato molto ed è stato decisamente terapeutico.
1: In volo con Radio Fly ed il deltaplano Music First by Cispi.
0: Cielo è terzo, ma ci sono i fulminacci. Mitomani con

Minacci, mitomani, tutti i fenomeni, calcinacci è il nome dell'album dove è contenuto questo brano, che è l'ultimo, ma è anche il nome del tour che ormai sta portando avanti da mesi. Nel 2019 è iniziata la sua carriera musicale, ma diciamo che nel 2019 ha vinto una targa Tenco con La vita veramente come miglior opera prima, poi ha partecipato una volta al Festival di Sanremo con il brano Santa Marinella e poi un'altra volta ancora con un'altra canzone. Siccome possiamo, un tempo si diceva, visto che è di Roma, che anche Fulminacci sarebbe messo tra i cantautori giovani, anzi giovanissimi, di scuola romana. Oggi qualcuno dice, nella un ragazzo della periferia romana, tra motorini sulla Aurelia e ironie generazionali, una tradizione cantatorale sospesa tra Luca Barbarossa e Daniele Silvestri, direi che è un buon complimento. Insomma, è andato in giro, si è rivelato un animale da palcoscenico in questa tournée tra balletti, sketch, una band ottima con sei elementi, e poi ogni tanto qualcuno saliva con il palco, e Calcinacci è stato anche un lavoro collettivo del suo gruppo, di altri artisti, soprattutto il suo, un disco nato dalle macerie sentimentali di una relazione finita e trasformato poi in un'opera quasi collettiva, popolato da amici, compagni di viaggi, e poi addirittura passando per una spiazzante cover in italiano di Hey Punk dei Vampire Weekend. Lui dice: mi sono rifugiato negli amici, il bello di questo disco è proprio questo, dentro ci sono passati tanti compagni di avventura. Andiamo avanti, ancora musica. E ancora nuove, per non dire nuovissimissimissimissimissimissime produzioni. Un album nuovo, un altro singolo per Dylan Gossett, è intitolato

0: nuovo singolo Clothesline, ma anche nome dell'album che uscirà tra poco, Dylan Gossett, e in attesa anche del suo secondo lavoro che si intitolerà Ramblin', prevista per settembre, diciamo 25 settembre, tramite la Mercury Records, una nota label, e Big Loud Texas, la variazione. E questo brano anticipa l'album, è costruito attorno alla vivida narrazione di Dylan Gossett stesso, cattura l'attenzione di una relazione che sa già lo lascerà in sospeso. Il caldo accompagnamento acustico con cui Gossett si confronta con i ripensamenti, ma anche con la tentazione di tornare a qualcosa di familiare, anche quando sa già come andrà a finire. Nel ritornello Dylan canta: so che mi lascerai solo ad asciugare, così vicino a essere lasciato su quello stand di biancheria, o i ripensamenti sono sempre rimasti in questo mio vecchio cuore.
1: J-N-E-1, giù, beste Hörer, wir sind das Radio.
0: Radio Fly, in FM, sul Dub Plus, in streaming, sui social. Diversi anni or sono fece la canzone facendo una vacanza in Sardegna, Tropic Moon, Bruce Cockburn.

ferite e l'aveva tutto rattrappito, aveva dovuto cambiare anche le posizioni per gli accordi suonare la chitarra, altrimenti non sarebbe stato più in grado, oppure gli avrebbero provocato una grande sofferenza. Comunque era sempre, dal punto di vista emotivo e sonoro, molto emozionante, e per me era la terza volta che lo vedevo. È uscito, è un disco nuovo. Dice che sono anche, o meglio, YouTube, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

fresco di uscita e anticipa anche. Allora, intanto è yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, cinque volte U2 o U2 che dir si vogliono, una cover della canzone dei Pogues, e U2 hanno realizzato questa cover per il prossimo album intitolato Paddy, The Songs of Shane McGovern, 21esimo secolo, Paddy McGovern, The Song of Shane McGovern, purtroppo scomparso qualche tempo fa, non troppo, e il grande leader, frontman dei Pogues. E questo album, questo tributo, sarà pubblicato da Robbie Works il 13 novembre nei vari formati, e questo invece è il singolo pubblicato come singolo a sé stante sulla maggior parte dei servizi musicali. 3 minuti e 24 secondi, vabbè, ve l'ho fatto ascoltare, è abbastanza lieto, in stile U2, ma comunque molto attinente anche a come era la versione

0: un bel omaggio. Adesso c'è un altro omaggio, un altro artista scomparso prima di Shane McGovern. D'altronde, purtroppo succede anche agli artisti come Warren Zevon, californiano, anche se lui non era nato in California. Il tributo si chiama Keep Me in Your Heart, The Songs of Warren Zevon. Il tributo è un brano, Poor Poor Beautiful Me. L'interprete si chiama Freddie Johnston.
1: Warner Bros. Presenta
2: Your Music, Your Station,
0: Radio Fly.
2: Best New Rock, New Music.

uscito a primavera. Questo è un tributo di, vabbè, questo era Freddie Johnston, Poor Poor Beautiful Me, canzone di Warren Zevon. Il tributo, lo ricordo, Give Me Your Heart, The Songs of Warren Zevon, uscito a primavera inoltrata. Un nuovissimo album tributo al compianto cantautore etichettato come californiano, nonché il secondo multi-artist dopo il noto Enjoy Every Sandwich. E questo non vanta la stessa parata di star, ma va decisamente ad affondare quindi nel profondo per quanto riguarda il repertorio, il songbook di Warren, proponendo su due CD ben 33 brani. I classici ci sono tutti, non mancano i cosiddetti deep cuts e non mancano neppure le rarità e pezzi scritti da Zevon per conto terzi, vale a dire per altri. L'etichetta è indipendente di Long Island, si chiama Paradiddle, non è nuova a questo tipo di celebrazioni, ma questa volta ha fatto le cose in grande coinvolgendo una serie di musicisti mediamente non famosissimi che hanno omaggiato Warren nel migliore dei modi, sia rispettando la struttura originale dei brani, sia portando qualcosa di personale e creativo. E questo brano, Poor Poor Beautiful Me di Freddie Johnston, brilla, direi, in una parafrasi countreggiante, oh vai, insomma, vabbè, questo è un tributo da non perdere, non solo per la bellezza delle canzoni, ci mancherebbe, ma anche per la bravura degli interpreti, che non sono noti, ma probabilmente si meriterebbero di essere noti. E se lo volete conoscere, per la terza volta ripeto, Keep Me In Your Heart, The Songs of Warren Zevon, uscito appena primavera inoltrata nel mese di aprile più o meno. Party Plugged, quando la musica personale viene rifatta un pochino più elettroacustica. Atlanta Reading Session, I'm Not a Gone, Let It Brother Me Tonight.

0: noi se non suonano bene non ce li vogliamo. Sto scherzando, ma non è il caso di scherzare e basta. Oddio, la musica va presa anche con una certa leggerezza, perché poi ognuno ha le sue passioni e le sue cose preferite. Io sono qua per proporre, diciamo, qualcosa che piace a me, ma che magari molti di voi conoscono e comunque potrebbero anche conoscere. Sono Atlanta Rhythm Section, Earth, detti così Earth. I'm not gonna let it bother me tonight, da Partly Plugged. Questo è un gruppo che si è formato nel 73 nella Georgia, uno degli States, uno degli stati degli States. Quanti ce n'hanno? 56. Ora non vado neanche a vederli. Quanto sono le stelle nella bandiera americana? Stelle e strisce. E diciamo, famosi per il loro rock sudista, provengono quindi da un stato del sud, e un tempo dicevano sudisti, poi c'erano i nordisti, purtroppo fecero una guerra, no? Chiamata anche di secessione, e erano famosi perché il suono, il rock sudista è anche abbastanza tosto, corposo, ruvido, mentre loro, avete sentito, a parte questa, una versione unplugged o quasi, insomma, elettroacustica, e loro sapevano dare un tocco morbido, tant'è vero che gli avevano dato il soprannome di un grande gruppo, gli Steely Dan, dicendo che loro erano gli Steely Dan del rock sudista. Cosa nota, l'ho detto più di una volta, mi ripeto, cambio decisamente genere. Ce l'ascoltiamo, poi ne parliamo un attimo.
1: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, a Cacispi.

Abbiamo decisamente cambiato timbrica da Imea Rocena con Vivir por El. E un programma musicale, e quindi soprattutto la musica, riesce a coniugare un popolo, ho messo prima dei brani americani, con un brano di un'artista cubana. È tutto fila liscio, eh? Possono piacere gli uni, possono piacere più gli altri, il problema non esiste, ma poi non c'è una disputa o una guerra che va avanti da anni e adesso vediamo che qualcuno è preso per la gola, insomma. Alchemy richiama la parola Yoruba, per alchimia. È il quinto album della cantante cubana Daimea Rocena, pubblicato nel febbraio di 2 anni fa per l'etichetta Brownswood Recordings. Il brano è Come Vivir por El, l'avete sentito. Il titolo invece dell'album significa trasformazione. Unisce elementi diversi per creare qualcosa di prezioso come l'oro. Il genere è, l'abbiamo sentito bene, no? Nei 4 minuti rotti del brano, jazz, neo soul, ritmi afro-caraibici, pop, latino, moderno, il tutto con una bellissima voce. E la produzione poi è stato prodotto da Eduardo Capra e il ritorno arriva a 5 anni di distanza dal precedente disco. Un buon disco. Ci scappa anche un classico a questo punto che suona bene. E anche questo coniuga le musiche intere, perché il deltaplano abbraccia dall'alto del suo volo tanti generi. Speriamo anche qualche ascoltatore. Bill Withers.

0: il coro che si incanta di fondo a lungo con la solita nota. Vabbè, un pezzo che diciamo si sciorina, si distende mantenendo il solito ritmo molto piacevole. Era il 1977, Bill Withers, purtroppo scomparso, Lovely Day, fu pubblicato il 16 dicembre e era contenuto nell'album Menagerie e fu scritto dallo stesso Bill Withers insieme a Skip Scarborough. Canzone è famosa appunto per la sua armonia solare rilassante. Verso la fine del brano, l'ho detto prima, no? Withers tiene una nota vocale sostenuta per ben 18 secondi, stabilendo all'epoca uno dei record più lunghi nella storia della musica pop americana. Il brano è diventato un classico, un evergreen, un classico senza tempo, ripreso e anche campionato da moltissimi artisti negli anni successivi. Un saluto a Fabio Mugelli, ricordo il suo programma Quota Periscopio, in onda dopo le 19, due volte alla settimana. Non mi vorrei sbagliare, non so se il lunedì e il venerdì o il mercoledì e il venerdì, mi devo accertare me, scusa Fabio, comunque un grande saluto. E poi anche Andrea Cherubini, fammi una foto del vulcano perché l'ho sempre visto da lontano, ci sta anche la rima.
1: Il deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.
0: A proposito di combo o ensemble di New Jazz and Soul e quel che c'è, direi che gli Ezra Collective mi piacciono, anche quando fanno semplicemente un brano strumentale che è il nuovo singolo Jubilee Feeling.

se non altro è servito un po' a muoversi, no? Jubilee Feeling, nuovo singolo di Ezra Collective, con il loro mix, miscela di New Soul e New Jazz e tanto altro ancora. Concludo con un altro dei grandi della musica, ma non solo, ma anche della letteratura e anche della simpatia, perché sapeva essere anche molto arguto, Francesco Guccini, scomparso, come sapete, da non molto. E allora ce lo ricordiamo insieme, e questo brano ci accompagnerà al giro di boa, vale a dire al termine della prima ora del Deltaplano, per riprendere poi sino alle 19, oppure un'altra ora quando ci sarà la replica. Il brano che ho scelto per ascoltarcelo oggi, perché l'ascolto anch'io, di Francesco Guccini, è intitolato Piccola città.

Woman, Kane Brown, la ripresa dopo il giro di boa, ma anche di pitone e di anaconda. Continuiamo con la country, quella era veloce, questa è un pochino più d'atmosfera.

Bene, questo è il country moderno che spopola in America, ma sta andando bene anche in altre parti del mondo. Morgan Wallen è uno dei primi esponenti, diciamo più in luce, di questo nuovo country. Ha eseguito Don't We dall'album Ain't the Problem, un album premiato, multiplatino, multidorato, quello che vi pare. Ogni singolo che esce, ogni album che esce, Morgan Wallen balza ai primi posti delle varie charts, delle varie classifiche americane. E anche la settimana scorsa, nella settimana, diciamo, l'ultima settimana di agosto 2026, questo brano era nelle programmazioni radiofoniche, nell'airplay, come si chiama, nelle prime posizioni, insieme al brano che ci siamo sentiti prima di questo di Kane Brown Woman, e insieme anche al prossimo. Almeno concludiamo il trittico da podio con la musica country, tanto per confermare che il fatto che io mi sia auto, diciamo, onorato, mi sono dato la qualifica di presidente onorario del WWF del country italiano, si fa per dire. Concludo quindi il trittico di oggi con un altro artista che va forte non solo nell'airplay, che si chiama Luke Combs. Questa volta è un lento e i ballatoni

0: comes down to. Mamma che lentaccio, Be By You, Luke Combs dall'album The Way I Am 2026, e la settimana scorsa era ai primi posti dei passaggi radiofonici in America, Airplay, la classifica Airplay, Luke Combs. Non so, ma credo che se avete una bella ragazza, una signora e viceversa, un bel ragazzo, un bel signore accanto, con un lento così, insomma, un bacio affettuoso, non dico altro, insomma, che non voglio che poi diciamo ma quello no, quello va avanti con la musica, sono qui ma sono innocuo.
1: Il deltaplano, Music First by Chespi.

0: sono canzoni dure, no? Hanno una certa radiofonicità. Freedom Bus, Sheryl Crow con il featuring di Jess Welch, la 64enne cantatrice americana Sheryl Crow il prossimo 9 ottobre pubblicherà un nuovo album intitolato Pick You Up, suo 12° album in studio, ed è composto da 7 brani scritte con il suo storico collaboratore Jeff Trott. E l'uscita del disco è anticipata da quella del primo singolo Freedom Bus, a cui ha collaborato appunto il cantautore Jess Welch. Parlando della canzone in un comunicato stampa, la Crow ha dichiarato: non prendo la libertà alla leggera, perché la nostra libertà è stata pagata dalle vite di altre persone nel corso della storia, e questo è qualcosa che vorrei che tutti ricordassimo quando interagiamo gli uni con gli altri. Il nostro dialogo e la nostra capacità di dissentire devono riflettere ciò che è stato pagato anche con il sangue, il sudore, le lacrime di coloro che hanno lottato affinché ogni uomo e ogni donna fossero creati uguali e godessero dei diritti che la nostra Costituzione ha garantito a ciascuno di noi. Sheryl Crow ha continuato poi prendendo in esame il contenuto dell'album e aggiungendo: ognuna di queste canzoni è una riflessione sull'essere umani e sul desiderio di connessione. C'è tanto caos intorno a noi e mi sento decisamente sola. Il mio desiderio è che chiunque ascolti queste canzoni provi la stessa speranza che provo io quando le canto, eccetera, eccetera, eccetera. Diamo un tocco al ritmo del programma, o vai!
1: Il Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici, è ora in onda.

nuovo singolo, questo degli Offspring, I Wanna Be Sedated, vale a dire voglio essere sedato, che è una cover del gruppo dei Ramones, come dire un po' di punk, qualcuno direbbe ci aggiungo un po' d'olio, faccio il punk con l'olio, vabbè questa l'ho detta grossa, ma dai, ma è una cosa risaputa.

ogni tanto, magari ogni tanto tanto, mi ricordo di essere anche un rockettaro. Jonas Brothers, il nuovo singolo che sarà il titolo anche dell'album, Listen When Said. E ascoltare anche la tristezza, no? Gruppo musicale americano composto da tre fratelli, Kevin, Joe e Nick Jones. La loro popolarità si è sviluppata grazie alla partecipazione della band a svariate serie TV e su Disney Channel, tra cui Hannah Montana, Camp Rock, Jonas e lei, e nel 2008 il gruppo fu nominato per il premio Best New Artist al 51esimo

Vivo, I'm happy, sono felice, un tersinato, avrebbe detto una volta il dottor Bea, Paolo Emilio. Ciao, Uncle Lucius, l'album dal vivo, Live from Era Studio del gruppo texano Uncle Lucius, è stato pubblicato il 30 d'agosto del 2024. È stato registrato con il sistema analogico e dal vivo su nastro, lo studio Era Studio di Austin nel Texas, e contiene 8 brani. Tra i brani originali e 2 cover, una è Bertha dei Grateful Dead e Shadow People di Tom Petty. Uncle Lucius, una di quelle band che ti fanno venire voglia di metterti in macchina, abbassare i finestrini e guidare verso il tramonto. Sono di Austin, appunto, nel Texas. E non dico altro perché la voce mi sta andando via. Ma dalle montagne rocciose, dal Grand Canyon, dal Texas, dai deserti e dai boschi dell'America, veniamo alle bellezze del Casentino con Stefano Donato, detto il Dona, con Ulrich Sandner e Arlo Bigazzi al basso.

Che bella canzone, Scavando s'impara. Stefano Donato, detto il Dona, con il featuring di Ulrich Sandner, Arlo Bigazzi che produce il disco e materiali sonori. Sempre Nil Valdarno lo fanno uscire, canzoni dallo Scaleo, e lo Scaleo è quella scala un po' che si allarga a portafoglio. E sul retro copertina di questo disco di Stefano Donato del Dona, il cui aspetto da bluesman rurale ricorda Sea Sick Steve, intitolato l'album Ripeto Canzone dello Scaleo, Donato arriva all'esordio in tarda età. Lui in realtà è un artigiano edile, anzi lui dice: faccio semplicemente l'imbianchino, e molte delle sue composizioni per l'appunto hanno preso inizio dallo Scalea. Poeta blues del Prato Magno, Stefano ha cantato e suonato l'armonica in alcuni gruppi della zona, finché nel 2022 non è stato scoperto da Arlo Bigazzi, e bassista ma anche produttore, con cui ha cominciato ad esibirsi in vari festival locali. E nel 2025 poi si sono messi insieme ad altri, con Mogento, l'ex tastierista dei Negrita, non so se ex o attuale, ora non voglio dire bischerate, perdonatemi, Lorenzo Tommasini, che ha fatto il fonico anche per De Gregori, e Ulrich Sandner, le cui chitarre hanno impreziosito il suono asciutto e scarno del disco. Voce profonda, testi molto belli, pur dichiarando ascendenti della letteratura John Steinbeck, Cormac McCarthy, Ed Bunker, viene fuori questo bel disco Canzoni dallo Scaleo. Vado avanti, ma la voce va sempre più indietro, purtroppo. Un disco che si chiama Renaissance, The Dorothy Cullum, sono tornati con il brano Lawyers.

0: Diciamo che il finale del detto brano oggi presenta ritmi, melodie alquanto particolari, la rinascita fisica e artistica di Vinnie Reilly dopo 16 anni. Dorothy Cullum tornano con un album, diciamo, veramente da ascoltare. E l'album si chiama Renascent, una rinascita, e un brano che vi ho fatto ascoltare, Liars, che significa bugie, e purtroppo diciamo il frontman Vinnie Reilly ha avuto 3 ictus nel giro di pochi anni e aveva perso anche tante capacità. 3 ictus hanno compromesso seriamente la sua salute e anche la capacità, purtroppo, di suonare la chitarra. Lui, diciamo, in un'intervista col Guardian nel 2023 ha dichiarato con dispiacere, ma senza darsi per rassegnato, questa cosa: ho continuato a suonare anche dopo gli ictus, ma sono arrivato a un livello che non mi permetteva nemmeno di avvicinarmi a quello di prima. Invece Renascent, come indica il titolo, è un disco del ritorno alla vita di Vinnie Reilly. La sua chitarra rimane una di quelle più ispirate dalla sua generazione. I brani di Renascent sono appunto lì a dimostrarlo. Renascent non è semplicemente il disco di una rinascita tutto da ascoltare, è un disco che racconta come ostinazione e caparbietà, oltre a uno spessore artistico di primo ordine, a volte riescono a superare ogni ostacolo. Noi superiamo anche la prossima canzone. Rimaniamo in armonie. My Days of 58. Bill Callahan, The Man I'm Supposed to Be.
1: That demon inside me, trying to claim my body as its own. Invader, enslaver, little headstone.

un aumento di ritmi nella parte finale di questo The Man I'm Supposed to Be, è l'uomo che penso, che suppongo di essere, Bill Callahan, My Days of 58, vale a dire i miei giorni del 58, che poi è anche la sua età, e il suo nuovo album si chiama così come la sua età, 58-58enne, il ventinesimo lavoro di Bill Callahan. Un espediente questo di scegliere la data, diciamo, dei suoi anni, il numero dei suoi anni, come un altro per fissare questo momento ed eternarlo, o quasi, insomma, in 12 brani. Il musicista è cresciuto in Maryland, ora risiede in Texas, regala nei testi, nella scrittura delle canzoni, riflessioni ed impressioni su quanto gli gravita attorno, ma soprattutto dentro. Fedele a se stesso, Bill lavora per apparente sottrazione, lasciando l'impressione che l'album sia in definitiva un disco acustico, quasi da registrazione in presa diretta, come dire, buono la prima, ma veramente è un bell'album.

California Sober, album version Iron and Wine, e sotto questo moniker si cela il celebre cantautore americano Sam Bean. E questo singolo è uscito il 27 agosto e sarà contenuto nella deluxe edition di Hans Tit, uscita il prossimo 22 settembre per Sub Pop Records. E, diciamo, nuovo singolo e le nuove registrazioni di questo Hans Tit Deluxe Edition, 4 brani inediti e 2 sono versioni acustiche. E California Sober, uno dei 4 brani, proviene dalle sessioni di registrazioni realizzate a LA, a Los Angeles, durante la lavorazione di Light Words e anche di Hans Tit, perché le canzoni che erano rimaste fuori Light Words sono state inserite scusate, in questo nuovo Deluxe Edition. Ebbene, vi lascio con una cover, Time After Time, brano di Cyndi Lauper, in una versione più jazz, più lenta. Il Deltaplano si conclude qui, ringrazio tutti per l'ascolto, mi scuso anche oggi per il filo di voce che ho, ma è andata così. Ricordo che stasera alle ore 21 c'è anche il mio breve programma di jazz armonico, Sting & Swing, 21:03, 21:05 circa. E intanto uno ciao di nuovo, Cassandra Wilson, la cover Time After Time.

0: Rewind.
1: Sono le 22 e 56 minuti.
2: Fly spot.
0: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
3: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
0: Ma è tutto il giorno che lo fai?
3: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
0: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
3: Eh? Cosa c'entra?
0: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
3: Ma io vado velocissimo con i selfie.
0: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.
5: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Ascolta Radio Fly, la radio.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo il nostro viaggio tra i lati oscuri della scienza, in cui già eravamo penetrati con alcuni esperimenti, per esempio farsi crescere un parassita nel piede, oppure scoprire dove dimora la paura nel cervello e usare il sangue dei giovani per ringiovanire i vecchi. E avevamo finito con il terrorizzare a morte soggetti sperimentali, e oggi invece continuiamo con lo scoprire che i corvi non dimenticano le facce. E diciamo che chi ha avuto i brividi per il film Gli uccelli di Hitchcock non sarà certo contento di sapere che i corvi hanno un'ottima memoria visiva per i volti umani. Un gruppo di ricercatori di Seattle, infatti, ha provato a indossare una maschera da uomo delle caverne per catturare e ingabbiare alcuni corvi, e un'altra diversa maschera per nutrirli e liberarli. Gli animali hanno imparato ad associare perfettamente la maschera al rispettivo comportamento e hanno preso ad attaccare dall'altro gli sperimentatori che indossavano la prima maschera. Ma in fondo ricordiamo che per essere al sicuro basta trattarli sempre con riguardo. Passiamo poi all'armeggiare con cuori non morti. In un esperimento che rievoca le stesse atmosfere dei film sugli zombie, ma con una significativa dose di sadismo in più, un team di medici californiani ha trapiantato su 5 babbuini i cuori ormai privi di battito di altrettanti primati morti. Nessuno degli esemplari è sopravvissuto più di 34 giorni per vari problemi legati al rigetto, ma gli organi hanno comunque funzionato per breve tempo, segno che in futuro la gamma degli organi disponibili per il trapianto potrebbe forse essere ampliata ulteriormente. E finiamo poi sempre sulla scia degli zombie con il creare un piccolo Frankenstein in laboratorio. E un topolino famoso soprattutto negli anni 90, che poi divenne la bandiera di protesta contro l'ingegneria genetica, ed è il topolino di Vacanti, cioè quel topolino noto per avere un orecchio realizzato in laboratorio impiantato sulla schiena. I ricercatori dell'Università del Massachusetts, guidati dal professore Charles Vacanti, hanno fatto infatti crescere alcune cellule cartilagine bovine su una struttura organica a forma di orecchio umano che poi si è dissolta. L'organo così creato è stato sistemato sulla schiena del topolino nato senza sistema immunitario per dimostrare che appunto potesse attecchire, e come già ho detto poi diventò la bandiera della protesta contro l'ingegneria genetica, che comunque sia dimostra invece di essere la nuova frontiera e di essere, come tutti questi esperimenti un po' macabri, anche un metodo per scoprire lati nuovi e stravaganti della scienza e conoscere nuove cose. E allora con queste particolarità io vi lascio e buona giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

allacciate le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo il nostro viaggio nei segreti del Medioevo e più che altro nelle abitudini dei bambini durante questo periodo, grazie sempre alle scoperte di Chiara Frugoni, una storica che si è occupata di ciò. E riprendiamo con l'istruzione casalinga, perché finché era piccolo l'insegnamento per il bambino avveniva in casa con metodi che potremmo definire montessoriani, con le lettere dell'alfabeto ritagliate nella frutta, un metodo testimoniato anche dal Boccaccio in una sua novella, o fatta ad hoc con biscotti o dolcetti. Per l'educazione venivano poi creati anche veri e propri oggetti pedagogici, come la tazza in peltro decorata con le lettere dell'alfabeto, l'abecedario e la frusta, perché poi una volta che i bambini delle famiglie benestanti erano cresciuti arrivavano effettivamente dolori. Si passava dall'insegnamento in famiglia basato su premi e ricompense a quello del maestro, fatto soprattutto di castighi e punizioni, tanto che l'insegnante è spesso associato alla frusta, come si vede in un disegno tratto dal manoscritto Tractatus Preteritorum, trattato dei tempi passati, del 1273, oggi conservato a Venna. Per imparare a leggere gli alunni avevano una tavoletta di legno su cui era stata passata una preparazione a base di gesso su cui veniva poi scritto l'alfabeto. Era forata vicino all'immagine, al margine superiore, e i bambini la portavano appesa al braccio con un filo. Le lettere erano disposte sulle tavolette 4 per riga e un manuale dell'epoca consigliava di farne imparare ai bambini 4 al giorno. Il primo giorno era dedicato alle lettere A, B, C, D, e da questo viene la parola appunto abecedario. Poi c'erano anche giochi, e sono diciamo un'ottantina i giochi che Pieter Bruegel rappresenta in uno dei suoi quadri del 1560, e anche se di epoca più tarda, i passatempi dei bambini nei secoli precedenti non erano molto diversi. C'erano gli astragali, cioè le ossa delle zampe di pecora o montone lanciati in aria e di cui c'era da indovinare la combinazione delle facce, le bambole, le bolle di sapone, finti cavalieri e finte spose, l'altalena, le capriole, mosca cieca, le bocce. E sempre nel dipinto di Bruegel sono rappresentati un centinaio di bambini, ma i giocattoli costruiti per essere tali in realtà erano pochi. I bambini infatti se la cavavano da soli, e soprattutto l'infanzia era una parentesi molto breve. C'erano poi i giochi da maschi, perché i bambini giocavano per lo più all'aperto con la trottola, il cerchio, il volano, che è un antenato del tennis. C'erano anche i trampoli, che in realtà erano uno strumento di lavoro per i pastori, usato per controllare dall'alto le greggi e muoversi velocemente tra i capi di bestiame. D'inverno, quando veniva ucciso il maiale, poi i bambini avevano a disposizione la vescica, che gonfiavano e utilizzavano come un palloncino. Le bambine invece venivano rappresentate molto meno nei quadri, e più che altro giocavano con delle bambole, e di solito sono le bambine appartenenti alle classi sociali più elevate che le hanno. In questo, nel caso delle bambine, l'oggetto più che un divertimento serviva a modellare il futuro che le aspettava: spose, madri oppure monache. E in un ritratto di Isabella d'Austria di poco più di 2 anni, la bambina stringe una damina perfettamente agghindata. Le piccole delle classi inferiori invece dovevano probabilmente accontentarsi di giocare con pezzi di legno abbozzati o immaginati in forma umana, ma in generale per le bambine il tempo per il gioco era poco. Venivano tenute molto in casa a imparare il ruolo di madri e a fare lavori domestici. E allora, con queste curiosità, io vi lascio, alla prossima, ciao.
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly, by Cispi. Un volo notturno.

0: un altro bellissimo brano di Burt Bacharach, Wives and Lovers.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

fra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Io tirai una freccia al cielo, era per farlo respirare. Io tirai una freccia al vento, era per farlo sanguinare. E la terza freccia cercala sul fondo del Sand Creek.